0: ha diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo, e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti, e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
0: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Inclusi, parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire, ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi, ma le prova anche qualcun altro, e quindi
1: mi arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
0: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì, e ci si sente anche proprio meno soli anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività, cioè questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità, e persone che partecipano per la gioia di partecipare, che danzano insieme ogni settimana.
0: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo, che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande. Adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande, perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbi dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo di diverse,
1: quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
0: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro, e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze
1: a quello
0: di tutti.
1: Che arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
0: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
0: Sì, in genere facciamo sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sia artistico, ma anche il percorso personale di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana, umana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che vogliamo portare, il contributo di ciascuno e l'impronta è il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Chi devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
0: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: L'attenzione all'altro,
0: esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono: sono contento oggi di essere qui. Persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi continua anche a casa?
0: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato, anche con alcune in 10 anni, perché... Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora
0: con noi, quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza diversa.
1: Sì, qualcosa cambia anche a casa,
0: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
0: Allora, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone
0: ragazzi,
1: diverse,
0: persone
1: sì.
0: diverse, quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Allora, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto, diciamo, più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una, diciamo, di sbloccato delle,
0: sì, assolutamente.
1: Delle competenze, delle capacità.
0: Anche di coordinazione, mm-hmm. di equilibrio, di memoria. Ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una
1: non
0: barriera,
1: è una scatola,
0: non è una scatola,
1: non
0: esatto,
1: è un contenitore,
0: ma è qualcosa davvero che permette di, è uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
0: Esatto. E posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza della tua vita?
0: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, tipo stasera abbiamo lezione, mm-hmm. che sono stanca perché derivo magari
1: magari la mezza settimana,
0: esatto,
1: la giornata
0: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' affaticata, però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento, quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello.
1: Anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
0: assolutamente,
1: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
0: Grazie
1: ancora
0: a
1: Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere.
1: Dov'è finita la buona educazione? Ovvero, quando la villania trionfa? Testo di Maria Venturi per Più Bella. In studio Giancarla Paladini.

0: stare con me. C'erano una volta, per favore, grazie, prego, prima lei, si accomodi, permettimi, scusi, eccetera, eccetera. Oggi viviamo felici e contenti, finalmente liberi da simili stucchevolezze.
1: Prego, grazie, scusi, tornerò.
0: A esserne rimasti schiavi sono gli insicuri, i disadattati e i maleeducati, letteralmente intesi, ovvero coloro che ignorano le regole liberatorie del nuovo bon ton. O no? Beh, insomma, pare che dire buon appetito faccia cafone. Fare gli auguri a chi deve affrontare un esame o un colloquio di lavoro, menigramo. Cedere il passo o il posto sia da sorpassati formalisti, spedire i biglietti di buon Natale e di buon anno è facoltativo, offrire la pizza o il cinema alla ragazza è roba da vecchi, seguire in silenzio un funerale di una noia mortifera, rispettare in coda il proprio turno è da imbecilli e chi più ne ha più ne metta. Viviamo nel boom di quella che un tempo si chiamava maleducazione.
1: Vuol ballare con me?
0: Ne vogliamo la prova?
1: Grazie, preferisco di no.
0: Andiamo a vedere.

per la strada. You know you make me wanna kick my heels up and down. I marciapiedi sono intasati di auto messe per lungo, per largo e di traverso. Il tempo è denaro, meglio pagare una multa che perdere tempo a cercare un parcheggio. I pedoni si distinguono in due categorie, quelli che corrono sempre e quelli che non si spostano mai. I primi spintonano, sgomitano, urtano e se solamente osi lamentarti perché ti hanno pestato un piede, l'occhiataccia che ricevi per un brevissimo istante ti fa sentire come se possedere gli arti inferiori fosse un handicap o una colpa. Quanto ai secondi, sembrano rocce che impavidamente resistono alle sferzate del vento e della pioggia. Se ne stanno davanti alle vetrine in mezzo al marciapiede e davanti a un portone con tranquilla inamovibilità e assolutamente incuranti di chi deve entrare o passare.

In i negozi? Il cliente ha sempre ragione? Ma no, il cliente ha sempre torto, perché Stringi Stringi è una persona che entra per curiosare, guardare, provare, scartare, chiedere, scegliere. C'è da stupirsi se, come varchi la soglia di un negozio, le commesse subito ti lanciano un'occhiata di ostilità e di antipatia? Talvolta inutilmente ne cerchi una e, nell'attesa che si materializzi, ti aggiri tra gli scaffali, osservi i capi esposti, controlli i cartellini della taglia e del prezzo. Quando ecco che una voce gelida ti soffia sulla nuca. Desidera? Ti volti sussultando. È lei, la commessa, che ti sta fissando con aria sospettosamente interrogativa, quasi tu fossi una ladra. No, naturalmente, in alcuni casi il cliente ha davvero torto. Facciamoci un esamuccio di coscienza. Quante volte entriamo in un negozio di vestiti o di scarpe senza sapere che cosa desideriamo e spesso senza neppure avere la reale intenzione di comprare qualcosa? Ed ecco che costringiamo la commessa ad aprire, scartare, prendere, riappendere, con l'intima persuasione che il suo dovere sia quello di servirci. E se osa mostrare un pizzico di impazienza o anche solo darci un gentile suggerimento, siamo noi a fissarla con astiosità e supponenza.

supermercati alimentari meritano un discorso a parte. Siamo al caos organizzato. Carrelli piantati dove capitano, ripensamenti improvvisi espressi abbandonando nello scaffale dei biscotti la scatola di pesce surgelato che non ci convince più, mani furtivamente allungate per dare una toccatina di controllo al pacchetto del burro o del formaggio, confezioni aperte e lacerate dalla solita ignota, gincana tra le corsie con i soliti urti e abilissimi testacoda di Carrelli per guadagnarsi qualche posto di vantaggio alle casse. Se questa è vita... E in automobile? Innanzitutto una domanda, angosciosa e angosciante. Cosa sarà mai un passo carraio? Per la maggior parte degli automobilisti è un accesso capricciosamente vantato da qualche proprietario e pertanto vi piazzano la vettura come la bandierina di Armstrong sul suolo lunare, con soddisfazione e aria di sfida. Non parliamo poi dei diritti di precedenza. Sono ignorati. La strombazzata di clacson è un rigore. Il tamponamento, il solito incidente provocato dal solito imbranato che non si decide a correre. I cortei di scolari, un ennesimo segno del generale disimpegno. Perché mai non si tengono i ragazzini in classe? Sta passando di moda, invece, la classica parolaccia solitamente pronunciata dall'automobilista in torto. Fai osservare a qualcuno che ha parcheggiato nel tuo posto? Preghi due persone che stanno chiacchierando amabilmente di spostare la loro auto per consentirti di uscire con la tua? Neppure ti rispondono. Il silenzio è la nuova provocazione dei maleducati.

Parliamo ora del telefono. Il telefono squilla. Ma se qualcuno sbaglia numero, neppure si preoccupa di scusarsi. Sbatte giù il telefono e sotto un altro. Non c'è pericolo che il lontano conoscente, il vecchio collega o lo sconosciuto declinino le loro generalità. Tu alzi la cornetta e loro dicono: il signor Rossi, quasi fosse tuo dovere precipitarti a chiamare tuo marito e passarglielo in linea. Le ore di pranzo, di cena e dopo le 22 sono quelle di maggior affollamento. Parenti, questuanti e seccatori sanno bene che si tratta delle ore in cui hanno le migliori probabilità di trovare tutta la famiglia. Un tempo si usava il telefono per conversare o comunicare, oggi l'uso è allargato e il mezzo serve per fare affari, per inviare felicitazioni e condoglianze in diretta, per chiedere una spiegazione, per rompere un'amicizia e persino un amore. Interrompere la comunicazione e buttare giù il ricevitore è un gesto considerato definitivo e altamente simbolico. Nata come strumento di grande e spesso irrinunciabile utilità, la famigerata segreteria telefonica è diventata dapprima uno status symbol, oggi soppiantato dal cellulare, dall'autotelefono e da mille altre diavolerie. E poi un mezzo di difesa paranoico e selvaggio. Chiunque tu chiami è sempre momentaneamente assente, salvo sentirti gioiosamente interrompere mentre stavi lasciando il tuo messaggio dopo il segnale acustico. Ah, sei tu? Spavento, naturalmente, più che sorpresa. E tutto questo, neanche le famiglie fossero perseguitate da orde di mostri, maniaci, alieni e creditori sempre in agguato. Ma a proposito di famiglia, non dimentichiamolo, anche qui spesso trionfa la villania. Si pranza alla spicciolata, chi prima arriva prima siede a tavola, i figli se ne stanno rintanati nella loro stanza o vivono in cuffia, le madri si abbuffano di telenovelas, i padri si nascondono dietro la gazzetta dello sport o, strappato il telecomando, si sintonizzano col processo sportivo di turno. Ciascuno ha i propri spazi, i propri rumori e spesso si entra e si esce senza neppure dire ciao. I figli non se ne vogliono più andare perché è caduto l'obbligo di chiedere per piacere o posso. E dove sono finiti? Ma dove sono finiti i bambini che rubavano la marmellata? Oggi, complice il pediatra, persino il neonato deve regolarsi da solo. Frigorifero e pensili traboccano di merendine, le cornie, basta allungare la mano per prendersi quello che si vuole. E chi bada più alla risposta impertinente o alla parola sboccata? Il nuovo lessico familiare è sbrigativo e disinvolto, è prevista la contestazione e nessun genitore se la prende se, nella foga del discorso, il figlio, magari affettuosamente, gli dà dello stupido.

0: Eh no, non ce ne siamo dimenticati. Bisogna parlare anche della maleducazione, della villania, addirittura anche nell'ambiente di lavoro.
1: Sing with Dad to my record machine.
0: Esistono infatti due categorie di lavoratori: quelli che si affannano per fare tutto e quelli che si prodigano per non fare nulla. I primi sono i carrieristi, i secondi gli assenteisti mentali. I primi pianificano, aggirano, tramano, scavalcano, sgomitano, incombono. I secondi rimandano, delegano, rifiutano, latitano, si smaterializzano.
1: It's all but it's new.
0: È tacitamente sottinteso che per l'ambizioso vige l'etica del fine che giustifica i mezzi e che il rinunciatario ha il diritto di gratificarsi con libertà alternative, come il ritardo cronico, l'assenza ingiustificata, il privilegiare le esistenze e le esigenze del privato.

consegue che negli uffici e tra colleghi serpeggia una sotterranea mancanza di rispetto. Mancanza di rispetto per i ruoli, le gerarchie, la correttezza. Insomma, all'era del gruppo, della solidarietà, della fratellanza e della sorellanza è subentrato uno sfrenato individualismo. La mia automobile, la mia fretta, le mie necessità, le mie voglie, i miei diritti, i miei umori, le mie libertà. E per farli valere, ogni sopraffazione è lecita.

0: E d'altra parte c'è sempre una cosa da tenere presente: gli altri sono forse maleducati, ma tu ti sei fatto un esamuccio di coscienza? A volte, infatti, basta poco e che parta proprio da noi per sdrammatizzare situazioni che potrebbero sfociare non solo nella maleducazione, ma addirittura nel litigio. A volte basta solo una parola: grazie.
1: Grazie.

0: Avete ascoltato
1: L'utile e il dilettevole,
0: cose da fare e cose da sapere. Dov'è finita la buona educazione? Ovvero, quando la villania trionfa. Testo di Maria Venturi per Più Bella. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Un'altra serata, un altro appuntamento di Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 vi può offrire proprio quando soffia il ponentino a Roma, quindi siamo con animo gagliardo, pronti per farvi girare in giro per il bel paese. Io e Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, quest'oggi vi portiamo in Veneto, esploriamo insieme la provincia di Belluno, andiamo a Borgo Valbelluna dove ci accoglie il primo cittadino, il sindaco Stefano Cesa. Buonasera, benvenuto.
2: Eccomi qua, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Allora, sindaco, il vostro è un comune giovane, ma allo stesso tempo ricco di storia e di natura, è vero?
2: Assolutamente sì. Allora, il nostro è un comune che è nato nel 2019 perché questo territorio ha messo in piedi un grande progetto che è stata la fusione di tre comuni precedenti, e sono i comuni di Lentiai, di Mel e di Trichiana. Questo perché avevamo bisogno in qualche modo di riorganizzare e soprattutto di avere un ente efficiente che potesse guardare alle sfide del futuro. Ma il nostro è un territorio dove la bellezza regna sovrana, la bellezza dell'ambiente circostante accompagnata dalla bellezza di quelle che sono le testimonianze storico, artistiche, culturali, architettoniche che sono presenti all'interno dei nostri piccoli borghi.
1: E la vostra storia, la vostra bellezza si rintraccia proprio nelle parti in cui, da cui è composto. Ad esempio, il borgo originario di Mel è proprio, possiamo dire, il cuore storico forse e culturale di Borgo Valbelluna.
2: Assolutamente sì, diciamo che è uno dei borghi più belli, fa parte della rete, uno dei borghi più belli d'Italia, ma all'interno del contesto della provincia di Belluno è sicuramente, assieme a Feltre, una chicca. Viene definito il salotto veneziano perché qui la storia è connessa con la Repubblica di Venezia, ovviamente, e tutte le testimonianze architettoniche della piazza richiamano a quel periodo.
1: Oltretutto, fra le testimonianze c'è uno splendido castello e chi volesse invece spaziare ancora c'era addirittura una grotta.
2: Sì, allora il tema della grotta è un sito naturalistico, che questo dipende un po' dai periodi, a volte è accessibile, a volte meno, perché dipende un po' dagli eventi naturali. Una grotta che è stata scoperta di recente, quindi meta sicuramente di turismo, e dove abbiamo anche la possibilità nelle nostre valli, che sono caratterizzate dalle forre, di esplorarle attraverso degli sport tipo il canyoning o altre esperienze di questo genere. Quindi cerchiamo di unire quella che è la bellezza del territorio, sia naturalistico che storico-architettonico, anche con la possibilità di esplorarlo con tutta una serie di proposte che riguardano l'attività all'aperto e lo sviluppo del turismo.
1: Trichiana invece è conosciuto come il paese del libro, come mai?
2: È assolutamente sì, perché a Trichiana c'è una bellissima tradizione che deriva da alcuni decenni fa, dove c'è stata una donazione importante e dove all'epoca è stata istituita la biblioteca, e da allora c'è il premio letterario Trichiana Paese del Libro, un premio che ha una rilevanza di carattere nazionale. Siamo proprio nelle settimane che precedono, diciamo, questo grande appuntamento che vedrà delle serate con degli autori importanti, famosi, e poi si concluderà, diciamo così, con la serata del premio. Anche quest'anno abbiamo ricevuto molti racconti inediti e c'è una commissione, ovviamente, che li sta valutando, e ho dei riscontri veramente positivi sulla qualità della scrittura e sulla qualità del contenuto di dei testi arrivati.
1: Allora, abbiamo parlato di Mel, abbiamo parlato di Trichiana, non possiamo non parlare di Lentiai, sindaco.
2: Assolutamente no, Lentiai è caratterizzata secondo me dalla bellissima chiesa arcipretale, monumento nazionale, dove al suo interno ci sono degli affreschi, c'è un cassonato molto bello del Cesare Vecellio, che è parente del famoso Tiziano Vecellio, e questo mi dà la possibilità di ricollegarmi al fatto che comunque il nostro territorio è molto esteso, perché sono 160 km quadrati, tutti quanti raggiungibili, che vanno dal Piave alla cima delle Prealpi venete, sono caratterizzati da tanti piccoli borghi, una cinquantina in tutto di borghi, all'interno del quale ci sono dei magnifici scrigni d'arte che sono le nostre chiesette, con delle testimonianze che risalgono anche al 1200. In occasione del 7 agosto, che è festa di San Donato, avremo la possibilità di riaprire il culto e apprezzare i lavori di restauro che sono stati fatti nella più antica pieve, che è quella vicina al castello di Zumelle.
1: Oltretutto è un luogo che è bellissimo da visitare in tutte quante le stagioni, e se pensiamo alla primavera c'è una fioritura dei narcisi che è una cosa spettacolare.
2: Certamente, quindi ritorniamo a quello che è l'aspetto ambientale naturalistico del nostro territorio, molto, molto significativo, dove abbiamo dei prati ricchi di specie e dove abbiamo questi prati caratterizzati dalla fioritura del narciso. Diciamo che la parte più conosciuta si trova in località Lentiai, appena sopra Lentiai, però ci sono anche altre parti del comune che presentano questo tipo di manifestazione durante il mese di maggio, ed è uno spettacolo perché sembra di vivere all'interno di un altro mondo, all'interno di un paradiso, con questi prati verdi frastagliati da tantissimi fiori bianchi. Sembra una nevicata fuori stagione.
1: Il mese di settembre, oltretutto, porta con sé il settembre zumellese. Giusto?
2: Diciamo che era una tradizione del passato legata a Mel, oggi questa tradizione è venuta un po' meno e si è sostituita con il mese di ottobre, dove abbiamo la grandissima manifestazione di Mele a Mel, dove abbiamo tutti questi cortili antichi presenti nel centro storico di Mel che vengono riaperti, e quindi il visitatore può scoprire questi angoli nascosti del centro storico, e all'interno del quale troviamo tanta animazione fatta dai gruppi frazionali, fatta dai gruppi delle associazioni di volontariato locale, che hanno l'obiettivo in qualche modo di promuovere non soltanto l'aspetto dell'artigianato locale, ma soprattutto l'aspetto enogastronomico, perché una delle cose che caratterizza questo territorio è proprio quello di associare la bellezza naturale oppure la bellezza storico-architettonica con la bellezza e la bontà del gusto, e quindi riscoprire i sapori di questa terra attraverso i nostri prodotti locali.
1: Oh, ha detto le parole magiche che ci hanno convinto, se già non fossimo stati convinti dalle sue parole precedenti. Allora, grazie Sindaco Cesa per averci aperto le porte di Borgo Valbelluna, appuntamento appunto da voi. Grazie infinite.
2: Grazie, grazie, vi aspettiamo e vi accogliamo con grande piacere tutti quanti.
1: Grazie mille, buona estate al Sindaco. Non sappiamo quest'estate come sarà, ma quella di 10 anni fa era sicuramente l'estate di John Wayne. Voilà. Grazie, eccolo qua.

0: Rimaniamo in Veneto, rimaniamo in provincia di Belluno, andiamo a Canale d'Agordo, dove ci accoglie Loris Serafini della Fondazione Papa Luciani. Buonasera Loris.
1: Buonasera, buonasera, grazie a tutti voi.
0: Grazie a te perché ci porti in un luogo innanzitutto bellissimo e che ci fa conoscere una persona altrettanto da conoscere, che è naturalmente la figura di Papa Luciani. Ma guardiamoci intorno, dove ci troviamo innanzitutto Loris?
1: Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, proprio sotto la Marmolada, diciamo a pochi chilometri dalla Marmolada, ed è un luogo molto bello anche dal punto di vista naturalistico, dove è nato il beato Giovanni Paolo I.
0: Il museo... Prego.
1: Sì, il paese si chiama Canale d'Agordo e conserva la casa natale e il museo Albino Luciani, che ne raccoglie diciamo la memoria storica, insieme alla chiesa che lo ha visto crescere dal punto di vista spirituale.
0: È un viaggio a 360 gradi che è possibile fare alla scoperta delle radici di Albino Luciani, di ciò che era, di ciò che è stato anche essendo Papa e le cui radici affondavano proprio lì. Il museo stesso è un viaggio all'interno della sua vita e anche del suo insegnamento.
1: Sì, infatti, ecco, si è voluto proprio far capire come Albino Luciani è stato il risultato dell'educazione che lui ha ricevuto, degli incontri anche fortunati ma anche provvidenziali che lui ha avuto nella sua infanzia, i genitori, il parroco, un ambiente che ha dato grandi educatori che lo hanno formato proprio nella base, ma che poi lo hanno anche aiutato a sviluppare quello che è diventato quando è diventato prete, vescovo, in quanto gli hanno trasmesso dei valori molto importanti di attenzione verso i più poveri, i meno abbienti. La sua famiglia era povera, no, non misera ma povera, e per cui il papà era molto attento ai bisogni degli altri e la mamma era una grande catechista, e quindi questi due elementi sono un po' fusi in lui, e per tutta la vita fino al papato ha sempre avuto una grande attenzione per le singole persone.
0: Hai nominato la casa natale, che è veramente a pochi passi, a pochi minuti dal museo, quindi è possibile vedere, visitare tutto quanto con grandissima facilità. La casa natale dà anche l'idea non solo della storia ma anche di un certo gusto di semplicità.
1: Sì, certo. Ecco, come la vediamo oggi, c'è stato anche un intervento del fratello che ha avuto una famiglia numerosa e quindi ha dovuto abbattere l'antico fienile per costruire camere per i bambini, ecco. Ma il nucleo originale rimane tutto ed è quello proprio della sua infanzia. La cosa che colpisce soprattutto nell'ingresso, nella parte più antica della casa, è proprio questa essenzialità totale. Ecco, quando gli hanno chiesto di indossare la tiara, di essere intronizzato e di essere portato sulla sedia gestatoria, e lui ha risposto: ma la mia mamma direbbe, Albino, vergognati di farti portare dagli altri. Non è che lui fosse contrario alle tradizioni, eccetera, ma voleva che le tradizioni corrispondessero al Vangelo. Ecco, questa è la cosa essenziale, no? Non il gusto di togliere per togliere, ma togliere quello che può essere un contrasto. Ecco, la tiara simboleggiava un potere più temporale che non spirituale. Ecco perché lui ha cominciato a fare questo cambiamento. Partendo proprio dalla sua casa si capiscono tante cose.
0: Loris, tu incontrando tantissimi visitatori hai modo di vedere anche i loro occhi di stupore e di ascoltare anche le loro domande. Quali sono le loro impressioni e che cosa ti chiedono?
1: Allora c'è un diciamo che la figura di Papa Luciani colpisce al cuore, perché per la sua grandissima umanità, di solito, ecco, un uomo in qualsiasi ambito possa avere, o una donna, ecco, grandi incarichi, potrebbe tendere a dimenticare il contatto con la gente. Lui questo non lo ha fatto, e oggi la gente che visita il museo incontra questa sua figura e subito viene spontaneo e naturale di rivolgere una preghiera come intercessore a Luciani, soprattutto nella vicina chiesa dove davanti alla sua statua infatti vengono chieste grazie, per esempio, per la nascita di bambini, per la guarigione di malattie, ma anche grazie interiori. Ecco, per dire, questa mattina stessa mi è arrivato un messaggio: per favore vai in chiesa, accendimi una candela perché la mia nipotina sta per nascere e il parto è difficile. Ecco, ma sono cose semplici, semplici ma anche, insomma,
0: non, semplici di... tu hai usato la parola proprio giusta, secondo me, Loris, umanità, ed è non solo l'umanità che uno riesce a leggere in quei posti, l'umanità di Albino Luciani, ma anche l'umanità delle persone che si rispecchiano nella sua figura e cercano, come dire, una vita, un pensiero, un qualche cosa che possa portarli avanti nella loro umanità. Loris, io ti ringrazio per averci accompagnato in questo splendido viaggio. Io invito tutti quanti, io l'ho visto e sono contento di averlo fatto, invito tutti quanti ad andare al Museo Albino Luciani, a visitare il canale d'Agordo, la casa natale e tutto ciò che riguarda canale. Ti ringrazio, Loris.
1: Grazie tantissimo a voi per questa opportunità.
0: Grazie, buona serata, buona estate. Ecco, con questa parola di umanità si conclude il viaggio di oggi, perché è bello viaggiare, ma è importante che questo sia sempre al centro del nostro cuore e all'interno della nostra valigia. Al prossimo viaggio, ciao.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

mangiavi con avidità, e trovare sempre una ragione per spaccare tutto a metà, perché ogni guerra si fa in due. Ora che fai? Metti ponti di qua e di là, nascondi segni.

George Gershwin rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, anche se gradatamente gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Si rendeva conto delle sue limitazioni dal punto di vista della composizione e, oltre ad esercitarsi, non continuativamente però, con due insegnanti come Cowell e Schillinger, domandò a vari ed importanti musicisti di poter essere loro allievo nella composizione musicale. Igor Stravinsky, Maurice Ravel e lo stesso Arnold Schoenberg rifiutarono, e certo questo fu il loro contributo più positivo alla musica di George Gershwin, che ha il suo valore nella freschezza, nell'immediatezza e negli spunti tematici. Quando Gershwin ebbe comunque a consolidare le proprie capacità nel trattamento dell'armonia e del contrappunto, non riuscì ad uscire dall'impasse causato dall'abitudine a rendere funzionale, spettacolare la propria musica, cosa che aveva imparato a Broadway e che gli impediva, ad esempio, di affrontare la forma del concerto come l'avrebbe affrontata un qualsiasi scolastico allievo di composizione europeo. È così che gli spunti melodici rimbalzano, il discorso si fa coerente solo in termini di spettacolare virtuosismo. I lavori destinati all'orchestra, come la seconda rapsodia o il concerto in fa, possono risultare aridi all'ascolto, mentre ciò non è vero, ad esempio, per l'Americano a Parigi, che costituisce peraltro un caso isolato e fortunato, come l'opera Porgy and Bess, un vero e proprio salto di qualità nello stile compositivo di Gershwin.

Per semplificare, la questione si pose allora, e molti così la pongono ancora oggi, nei seguenti termini. La musica di George Gershwin è seria, intendendo con questo il giudizio di formalmente e sostanzialmente valida? Si è parlato di presunzione, di complesso di inferiorità di un'America in cui la cultura musicale non poteva certo competere con quella europea, ma posto così il problema è irrisolvibile perché male impostato. Dobbiamo prendere la musica di George Gershwin per ciò che essa è ancora, quella prorompente vitalità così ben espressa attraverso ritmi inusitati allora e con una ricchezza melodica che costituisce la prima e più duratura caratteristica della sua produzione. E Porgy and Bess può benissimo rappresentare il massimo tentativo compiuto da George Gershwin in questo senso. La maturazione dal punto di vista spettacolare gli permise di proporre un elemento di novità, come una vicenda che si svolge esclusivamente tra neri, con una musica che nera non è, ma il cui pregio maggiore sta senza dubbio nella libera, commovente espansione della linea melodica.

Rimane invece da chiedersi come mai, nel mondo così fatuo come quello di Broadway, Gershwin abbia potuto comporre tanta bella musica che rimane tale anche dopo mezzo secolo. Il mondo luccicante dello spettacolo aveva allora una fame vorace e inesauribile di novità da scaraventare sul mercato, magari con un'ideuzza musicale solamente, ma che potesse carpire anche solo per un attimo l'attenzione di un pubblico frastornato e quindi attratto solo dai tratti macroscopici di un messaggio musicale.

La spiegazione sta ancora una volta nella grandissima facilità compositiva di George, nella naturalezza con la quale i temi musicali passavano dalla tastiera alla carta da musica. Ed è una freschezza che rimane, mentre così datato ai nostri occhi risulta il fatuo mondo di ballerini e ballerine, i frac e le piume di struzzo tanto care ai film musicali dell'epoca di George Gershwin. Ma sarebbe ingiusto anche congedare in blocco, come fatuo e vano, il mondo del musical americano. Non dimentichiamo che il mondo della celluloide fu proprio uno dei capi che permise a George di lavorare, anche se lo costrinse a fare i conti con l'esigenza di un pubblico piuttosto primitivo dal punto di vista musicale.

Nel mondo dello spettacolo George nuotava allegramente, celebri sono i suoi innumerevoli amori per cantanti e ballerine. Fra le tante amicizie femminili coltivò con particolare cura quella con Adele Ester, la sorella di Fred, alla quale fu legato da profondo affetto.

0: I periodi di scarsa creatività artistica, come quello attuale, inclinano a ripiegarsi sul passato, soprattutto sul passato prossimo, per una chiara esigenza di compensazione. Non c'è dubbio che si tratti di un sintomo di segno negativo che tuttavia può anche produrre buoni effetti. Per esempio, si può star certi che i momenti più ricchi e produttivi, il cinquantenario della morte di un compositore discusso e talvolta persino snobbato come George Gershwin, non avrebbe dato il via alle migliaia di iniziative che invece furono messe in atto sotto ogni latitudine e che iniziarono addirittura con un anno di anticipo rispetto a quella scadenza. Si ha l'impressione che ogni paese, ogni borgata abbia voluto, a suo modo, ricordare l'autore della Rhapsody in Blue. A favore di Gershwin, oggi, gioca la tendenza a considerare la musica come un unicum e a declassare i generi e le categorie a semplici distinzioni di comodo. Gershwin, che nella sua breve vita oscillò costantemente fra il jazz, la canzone, la commedia musicale di Broadway e la musica dotta, vista quest'ultima come una meta da conseguire, non disgiunta da un latente complesso di inferiorità, può diventare un personaggio emblematico, alla moda e anche uno degli autori più eseguiti.
1: I più anziani potranno ricordare come nell'autunno del 1954 venne accolto al Teatro La Fenice di Venezia il melodramma Porgy and Bess, vale a dire la fatica più ambiziosa del maestro. Il pubblico rimase affascinato dalla bellezza delle songs, o romanze, se si preferisce. Sorvolò su parecchie sequenze un po' statiche, batté freneticamente le mani all'ammirevole compagnia degli interpreti, tutti neri, salvo due bianchi che svolgevano parti di poliziotti, impegnati a essere nello stesso tempo cantanti, attori, atleti e ballerini. Ma la critica ufficiale arricciò il naso, spesso parlò erroneamente di jazz in senso spregiativo e in qualche caso si scandalizzò per le voci bellissime, educate all'europea, ma meravigliosamente nere nelle sfumature. Per venire a un'epoca più vicina, 15 anni or sono, nel redigere una voce d'enciclopedia, il compositore Riccardo Malipiero poté scrivere che non si è ancora perfettamente stabilita, per George Gershwin, la collocazione storica che merita. La sua musica è passata con disinvoltura dalla popolarità delle canzoni, da fischiettare per strada, alle sale da concerto, vicino ad opere consacrate all'immortalità. Ma in questo passaggio ha portato con sé la primitiva impronta popolare, che è sembrata di cattivo gusto ai cultori della musica classica più rigidamente tradizionalisti. Non era servita a nulla, evidentemente, l'autorità di Arturo Toscanini, che nel 1942 aveva eseguito la Rapsodia in Blu con il re del jazz Benny Goodman nel ruolo di clarinetto solista e nel 1946 aveva incluso un americano a Parigi nel programma del concerto di riapertura post-bellica del Teatro alla Scala.
0: D'altra parte, per motivi opposti, gli studiosi del jazz non sono stati da meno. Li disturbava l'anelito di Gershwin verso le partiture sinfoniche, che ad essi sembrava, molto ingenuamente, un tradimento ai danni del jazz. Invece, il maestro aveva detto con chiarezza che concepiva le sue opere più impegnative come dei caleidoscopi musicali dell'America. Egli sognava infatti una musica colta americana che attingesse a tutti i dialetti musicali della nazione. Qualcosa di molto simile, seppure rivolta all'interno del jazz, aveva fatto il pianista e compositore Jelly Roll Morton. Ma la versione dei critici di jazz prese le mosse dalla prima esecuzione assoluta della Rhapsodia in Blue per pianoforte e orchestra del 1924 e venne alimentata da tutte le partiture di orientamento analogo. Oltre all'americano a Parigi vanno ricordate almeno il concerto in fa, l'ouverture cubana, la rapsodia numero 2, i preludi per pianoforte sino a Porgy and Bess, che precede di 2 anni il momento della morte. I mutamenti di opinione sono storia recente.

breve florilegio tratto da articoli ormai ingialliti dal tempo può servire da testimonianza. La matrice della musica di Gershwin, vi si legge, è la stessa, genuinamente popolare, del jazz. Ma dal jazz essa si distacca, oltre che per la veste togata, che quello ripudia, per la separazione del momento creativo da quello esecutivo e quindi per l'assenza dell'improvvisazione e degli elementi linguistico-dinamici che si usano a riassumere nel concerto di swing, cioè nel dondolio continuo e nell'oscillazione del jazz. E ancora, gli americani non si rendono conto che la loro espressione musicale più autentica e valida è il jazz, questo umile filone dall'etimo dialettale che pure si è rivelato così rappresentativo dei sentimenti del nostro tempo, e insistono con ogni mezzo su una strada sbagliata.

A Gershwin costoro hanno riconosciuto all'unanimità una sola dote fondamentale, che peraltro è realmente la sua maggiore: l'incredibile facilità di inventare melodie stupende, espressa specialmente nelle canzoni e nei temi conduttori delle commedie musicali. Dal suo primo successo del 19 fino ai temi per la rivista hollywoodiana The Goldwyn Follies, scritti quando era già ammalato, se ne contano circa 700. A molti collaborò devotamente in veste di paroliere, ma in parecchi casi sarebbe meglio dire di poeta, il fratello Ira, che seppe accentuare certi sentori di ebraismo russo derivanti dalle origini familiari.

0: Un po' alla volta poi molti hanno finito per notare l'enorme potenzialità jazzistica contenuta in quelle miniature musicali prese immancabilmente a pretesto da migliaia di solisti di jazz, celebri e oscuri, tradizionali e moderni, per costruire le loro variazioni improvvisate o gli arrangiamenti per piccoli e grandi complessi. Anche a voler restringere l'ottica ai dischi, quante versioni jazz esistono di The Man I Love e Foggy Day, Nice Work, Love is Here to Stay o dello stesso tema d'apertura di Porgy and Bess, Summertime? È impossibile dirlo. Di recente, con l'ausilio di un opportuno long playing che contiene anche dei rulli di pianola, alcuni studiosi si sono accorti pure delle doti pianistiche di cui Gershwin abbondava. Sapeva essere interprete acuto ed elegante delle sue opere dotte, suonava bene le sue canzoni, sapeva improvvisare e aveva swing, quindi era un buon esecutore di jazz, sebbene si fosse accostato a questa musica dall'esterno, come del resto era accaduto a molti altri musicisti bianchi dell'epoca.
1: Intanto stiamo ascoltando l'Ouverture cubana, naturalmente di George Gershwin.

Nel 1937 il Corriere della Sera non parlò della morte di George Gershwin avvenuta l'11 luglio e così immagino si siano comportati anche gli altri giornali italiani. L'epoca non concedeva molto alle notizie provenienti dall'America, a meno che non si trattasse di americanate. La domenica del Corriere aveva un'apposita rubrica, cioè di azioni o imprese o episodi caratterizzati da un gusto infantile, del clamore e dell'esibizionismo. Oltre al fatto di essere nato a New York e morto a Hollywood, Gershwin presentava altri connotati che il regime fascista considerava sospetti. Era un ebreo di origine russa. Per dare un'idea del clima, basterà dire che proprio nel 1937 uscì il razzistico Mito del sangue di Evola. E un compositore affascinato dai ritmi della musica nera. Un anno prima era stato frettolosamente chiuso a Milano, poco dopo l'inaugurazione, un circolo jazzistico giovanile, il Junior Club, che aveva sede nelle salette superiori del Caffè Campari in galleria. Il Popolo d'Italia aveva coperto di accuse e contumeli agli iscritti, variamente definiti negrofili o esterofili anti-autarchici.

Il jazz, o meglio, la musica e la jazz band, come scrivevano i polemisti di allora, era un chiodo fisso del moralismo fascista. Da un articolo del 1934, apparso su una rivista intitolata Europa, svegliati, riportiamo le frasi di un anonimo in orbace. Il jazz era quanto di più carnascialesco, orgiastico e molle si possa immaginare. La rappresentazione dell'amore libero e selvaggio, una musica grassa che stempera il midollo spinale, un baccanale scimmiesco e infine, accusa orribile in tempi di campagne demografiche e di tassa sul celibato, il ritmo della gaudente sterilità. Nessuno stupore dunque per il silenzio sulla morte di Gershwin, anche se con gesto audace l'Accademia di Santa Cecilia gli aveva conferito l'iscrizione ad honorem. Eppure qualcosa di lui era filtrato attraverso il muro delle censure. Il suo nome, qualche nota, qualche titolo, erano arrivati sino alla dispersa e chiusa provincia, nei salotti dove troneggiava la sagoma di un pianoforte, e i figli, quasi tutti studenti universitari, accennavano sulla tastiera motivi proibiti.

Si ripensa a scene che sembrano immerse nell'atmosfera appartata del giardino dei Finzi Contini di Bassani, scene anche un po' confusamente invidiate, ragazzi in lunghi pantaloni bianchi, ragazze con le prime gonne a pantalone, tornano in bicicletta dal tennis, sta per scendere la sera, si bevono cedrate o tamarindo allungato con l'acqua di Vichy. Poi qualcuno solleva il coperchio del pianoforte e fa sentire il sommesso, magico rintocco di The Man I Love, l'uomo che amo, accompagnandolo con la voce.

Sarebbe un'imperdonabile bugia sostenere che attraverso Gershwin si faceva la fronda nei confronti del regime. Quei ragazzi e quelle ragazze erano tutti iscritti ai GUF, gruppi universitari fascisti. Andavano alle adunate e la camicia nera sostituiva con estrema naturalezza le magliette che vagamente ricordavano la già mitica Wimbledon. Gershwin, semmai, era un antidoto contro il mondo casareccio delle nostre canzoni. In quell'epoca di battaglie del grano e di massai rurali, la campagna dilagò nella musica. Asinelli trotterellanti portavano sui sentieri le reginelle che avevano negli occhi il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Asinello, ovviamente, rimava con paesello, stornello e fiorinfiorello.

Qualcuno che sapeva l'inglese traduceva le parole scritte da Ira Gershwin per la musica del fratello George. A chi importa se i cieli sembrano quasi sprofondare nel mare dal momento che tu mi vuoi bene e anch'io te ne voglio? Oppure, il modo in cui ti metti il cappello, il modo in cui bevi il tuo tè, il ricordo di tutto questo o no, essi non potranno mai portarmelo via. Dietro queste parole non c'erano prati, né ruscelli, nemmeno le polverose e assetate campagne di Faulkner e di Caldwell, per la verità. Spuntava nel frac di Fred Astaire e la sottana vaporosa di Ginger Rogers, invece. Spuntava, soprattutto, quella che è stata chiamata la modernità urbana di Gershwin, la sua capacità di esprimere l'amore senza l'arcadia dell'idillio.

Poi si scoprì Rapsodia in blu e Un americano a Parigi. La guerra e le censure erano ormai il passato. Qualcuno tentò l'equazione tra Gershwin e lo scrittore Fitzgerald. L'unica cosa veramente chiara fu che la Rapsodia stava all'America come il cancan di Offenbach al fasto della Belle Époque. Durò anche l'idea urbana della musica di Gershwin. Quando si diffuse da noi Un americano a Parigi, il momento più melodico della sinfonia divenne una canzone. La suonava l'orchestra di Barzizza, la interpretava Carla Boni.

0: Rega torno.
1: Questo era il quartetto Cetra, che ricordava a suo modo Gershwin né in un palco della Scala. Noi invece vorremmo ricordare Gershwin e concludere questo speciale sulla sua vita con due brani mixati in questa stupenda versione tratta dalla colonna sonora del film Nathan di Woody Allen. I due brani sono celeberrimi, Oh Lady Be Good, It's Wonderful, è bellissimo, come la musica di George Gershwin.

0: Grazie all'8 per 1000 la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare dove da 28 anni insieme ai loro 3 figli naturali Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
1: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire questo amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza. E anche la possibilità di vivere questa esperienza in un ambito comunitario. Negli anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e incoraggiati da loro siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
2: Sì, è importante perché le nostre 3 bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
0: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
1: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che questa c'è la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben trovati a Giovani si diventa, la nostra navigazione tra i ragazzi della generazione Z, quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo occuparci in questa puntata di una questione che nel gran parlare del mondo giovanile rischia magari di restare sotto traccia e che invece ci interroga tutti profondamente. E io mi riferisco alle domande esistenziali dei giovani, al loro bisogno di guardare oltre l'orizzonte quotidiano e più specificatamente al rapporto che hanno con la religione e in generale con la spiritualità. E allora grazie e benvenuta alla professoressa Paola Bignardi, pedagogista, già presidente grazie. Dell'Azione Cattolica, coordinatrice dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo. Ben arrivata.
2: Grazie, ben trovata.
1: Allora, professoressa Bignardi, prima di entrare nello specifico, io vorrei fare un'osservazione. Se noi ci fermiamo alla fotografia delle chiese sempre più svuotate di giovani, rischiamo probabilmente di eludere la complessità della questione, anche perché forse, professoressa Bignardi, a quell'immagine dobbiamo accostarne un'altra, quella della loro massiccia partecipazione alle GMG, al Giubileo dei Giovani, dell'intensità in quelle occasioni della loro testimonianza. Cioè, questo per dire che forse se i ragazzi si stanno allontanando dalle pratiche religiose, dai luoghi della tradizione, non smettono di portare con sé le loro grandi domande di senso.
2: Diciamo che lei sta toccando una questione molto complessa, perché a volte noi consideriamo il mondo giovanile rispetto alla questione religiosa guardando alla pratica, guardando appunto alle chiese vuote, e allora la conclusione che molti fanno è: ma allora i giovani oggi non credono più, non sono più religiosi. E invece forse bisognerebbe modificare la domanda e bisognerebbe chiedersi: ma in che modo credono oggi i giovani? No, i giovani non credono più al modo tradizionale, al modo con cui abbiamo creduto e crediamo ancora noi adulti o anziani, però questo non significa che non abbiano un loro modo di credere. E credo che sia molto importante stare in ascolto di questo loro modo di credere, perché attraverso le trasformazioni che possiamo osservare nel mondo giovanile, in qualche modo noi abbiamo degli indizi del mondo che verrà.
1: Ecco, professoressa Bignardi, rispetto appunto alle credenze, anche alla pratica e alle indagini che sono state fatte, le ricerche, sinteticamente ovviamente per ragioni di tempo, dell'Osservatorio Giovani, che cosa ci dicono che è avvenuto nel decennio 2013-2023?
2: Lei ha citato due date che in qualche modo per il lavoro dell'osservatorio segnano come due tappe fondamentali. Nel 2013 l'osservatorio ha realizzato un'indagine che poi è stata pubblicata con il titolo di Dio Modo Mio, e è stata un'indagine nella quale ha cominciato ad emergere la modalità molto soggettiva con cui i giovani si accostano alla fede, però sostanzialmente in maniera critica, in maniera non proprio così fedele come ci si aspetterebbe, però ancora dentro un alveo di religiosità diciamo tradizionale. Nel 2023 è stata realizzata invece un'indagine sui giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, cercando di vedere quali sono le caratteristiche di questa generazione che ormai in maniera vistosa ha consumato la propria lontananza.
1: Ecco, io qui mi permetto di interromperla, perché lei ha dedicato anche un libro a questo tema e a quanto è emerso, Dio dove sei, di cui vorrei parlare specificatamente. Faccio solo un salto e vado al 2025, che è un anno interessante, è l'anno del Giubileo della Speranza. Ci sono i dati forniti dalla segreteria del Servizio Pastorale Giovanile, hanno partecipato quasi 80.000 giovani. Parliamo di un rito religioso qui straordinario. Secondo lei che cosa ci dice l'adesione dei giovani a questa esperienza? Cioè, sono riusciti a cogliere anche l'invito ad una conversione che è trasformazione profonda, o ha prevalso l'altra dimensione, quella dell'emozione collettiva condivisa?
2: È difficile dare una risposta a questa domanda, bisognerebbe stare in ascolto in maniera molto attenta e molto profondo dell'esperienza dei giovani, però sostanzialmente la differenza che c'è tra quello che un giovane ha vissuto al Giubileo, alla Giornata Mondiale della Gioventù, e quello che vive nella propria parrocchia, è che nella propria parrocchia vive un'esperienza un po' di routine, mentre invece al Giubileo vive un'esperienza, qualcosa che coinvolge tutta la persona. Questa è la fede che i giovani cercano, no? Non una fede che tocchi solo i comportamenti o che tocchi solo la mente, ma una fede che tocchi tutta la persona.
1: È stata
2: chiarissima. Se c'è un passaggio fondamentale che si coglie nelle ricerche, è questo: i giovani stanno non si fanno più domande su ma esiste Dio, cioè queste domande esistenziali, tradizionali, no? Ma si chiedono piuttosto: ma io posso stabilire una relazione con Dio? Dio è uno che può stare in relazione con me, dove la categoria della relazione è una categoria molto diversa rispetto a quella della conoscenza o dell'adesione anche intellettual culturale a una verità. Ecco, i giovani cercano questo, e io credo che nelle esperienze come quelle che abbiamo citato, il Giubileo della Speranza oppure le Giornate Mondiali della Gioventù, questa esperienza è possibile. Allora, quella è un'esperienza che li tocca profondamente, che li coinvolge, che li vede molto partecipi, molto attenti.
1: In un certo senso ci indica la strada.
2: Esattamente, ecco, io credo che l'ascolto dei giovani ci sta indicando la strada di un modo nuovo, contemporaneo per tutti di vivere l'esperienza della fede.
1: Allora, noi ci interrompiamo solo un istante, ci diamo una pausa di respiro ascoltando Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con la professoressa Paola Bignardi. E professoressa, io l'ho interrotta qualche istante fa per poter mettere a fuoco ancora con maggiore chiarezza un tema. Allora, Dio dove sei, uscito per Edizioni Vita nel 2024, Edizioni Vita e Pensiero, è il libro con cui lei riassume proprio quell'indagine cui faceva riferimento dell'Osservatorio dell'Istituto Toniolo su giovani e chiesa, con un campione di giovani 101, se ricordo bene, tra i 18 anni e i 34, che hanno smesso di frequentare chiese, parrocchie, associazioni e movimenti. Adesso, ecco, soffermandoci per far maggiore chiarezza su questo tema, che esperienza ecclesiale, professoressa Bignardi, loro hanno alle spalle? Perché si allontanano? Lei ha già dato qualche risposta e mi ha molto colpito come in quello studio, per esempio, a un certo punto lei isoli alcune suggestioni. Nessuno mi ha insegnato a pregare, solo a recitare preghiere, avrebbe detto anche una ragazza. Professoressa Bignardi.
2: Alle spalle questi ragazzi hanno tutti una formazione cristiana tradizionale. 101 sono 98 quelli che hanno fatto il percorso dell'iniziazione cristiana, quindi non si può dire che non sappia che cosa vuol dire essere cristiani, ma ascoltandoli si ha l'impressione intanto che il tipo di formazione che hanno ricevuto non li abbia portati né a incontrare il Vangelo, né a incontrare il Signore, ma a incontrare un insieme di norme e di riti. E quindi questo non dà senso, questo dà consuetudini, ma non dà respiro. E quello che i ragazzi rifiutano dunque è questo aspetto istituzionale rigido della comunità cristiana, a cominciare dalla formazione che hanno ricevuto e via via l'esperienza che hanno realizzato successivamente. Quello che invece cercano è una chiesa calda, una chiesa di relazioni, un'esperienza religiosa che non abbia paura anche di emozionare, sì, perché in fondo l'emozione fa parte della persona. Noi non viviamo a compartimenti stagni, viviamo come unità la nostra esperienza esistenziale, sì, dunque anche quella emotiva, che è quella attraverso la quale spesso passano le domande di senso,
1: professoressa,
2: le inquietudini.
1: Bignardi, ma loro per esempio nella fase tra i 17 e i 18 anni, anche poco prima, si sentono anche sfidati in questo senso da questo tipo di chiesa su temi morali, che sono anche temi che provocano letture diverse: l'aborto, il divorzio, il tema dell'omosessualità. Anche questo può contribuire ad allontanarli?
2: Anche questo, certamente anche questo, ad esempio il tema dell'omosessualità è quello che viene citato direi unanimemente dai ragazzi come uno dei temi che costituisce un inciampo nella loro adesione alla visione della vita che propone la comunità cristiana. Però l'obiezione che fanno alla comunità cristiana è più profonda, è quello di uno stile di vita che non condividono, è quello di una modalità troppo assertiva, non dialogica, proporsi loro, e quindi questo soprattutto nell'età dell'adolescenza costituisce un elemento di disagio molto forte che costituisce uno degli elementi dell'allontanamento. Sì. Ma certamente tra le richieste implicite, forse la parola non è esatta, che i giovani fanno, è quello di un modo personale di vivere l'esperienza della fede. Lei ha citato la ragazza che dice: non mi hanno insegnato a pregare, mi hanno insegnato a recitare preghiere. Ecco, credo che in questa contrapposizione che lei fa si possa cogliere proprio questo aspetto.
1: Sì.
2: Mi hanno insegnato una preghiera che è per tutti e non mi hanno insegnato a esprimere la mia personale preghiera.
1: Io mi sono sempre domandata, non so se ci sono delle indagini o delle ricerche in tal senso, che cosa questi ragazzi poi, che magari frequentano le chiese e anche vanno a messa, poi trovano dentro le omelie. cioè si sentono toccati nel profondo dall'omelia, ci trovano parole familiari che suscitano emozioni. Che cosa dicono al riguardo?
2: Beh, l'omelia è uno dei punti critici dell'esperienza eucaristica. I ragazzi non vanno volentieri a messa anche per questo, e se ci sono delle esperienze positive che citano, sono quelle, ad esempio, della messa celebrata sotto le stelle durante un campo scuola, cioè di momenti nei quali tutta la loro esperienza soggettiva è stata coinvolta e ha potuto esprimersi. Ecco, quei momenti in cui la preghiera è diventata un'esperienza personale, è un'esperienza che li ha coinvolti in maniera profonda, quelle sono esperienze religiose che i ragazzi ricordano con simpatia e anche con nostalgia, perché questa non è una generazione arrabbiata nei confronti della Chiesa, è una generazione che ha nostalgia di un'esperienza ecclesiale nella quale il loro sentire, la loro soggettività possa trovare spazio e possa essere accolta, possa trovare casa.
1: E questo, diciamo, completa anche il quadro di questi ragazzi della generazione Z che stiamo avendo anche da molteplici angolazioni. Io per concludere faccio una variazione su tema, anche perché siamo sempre in cerca di strade per loro, per questi ragazzi. San Francesco piace tantissimo ai giovani. Perché? Per la sua capacità di compiere gesti rivoluzionari, per il suo linguaggio, il cantico delle creature, per il valore che dava all'amicizia, all'amore anche, e per il suo rapporto con la natura.
2: Per tutte queste cose, ma anche per la radicalità con cui ha aderito con la sua vita alle cose nelle quali credeva. I giovani sono molto esigenti. Quando si convincono di una posizione, nel bene e nel male, la assumono in maniera molto forte, in maniera molto decisa. San Francesco è l'immagine del santo che non ha avuto mezze misure e che le cose nelle quali ha creduto le ha agite in maniera direi totalizzante.
1: Io la ringrazio, professoressa Bignardi, perché ci ha aiutato a guardare con più chiarezza all'orizzonte. Grazie davvero della sua partecipazione.
2: Prego.
1: Grazie a Stefano Sciurpi in regia, a Magda Mazzei per la sua per il suo contributo a questa puntata, alla nostra esponente Generazione Z Elisa Mazzella per la scelta di questo brano musicale che abbiamo ascoltato, insomma, le cui parole andavano a segno. E grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Ci ritroviamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: vai, vai.
1: Tiruccio delle foglie tutti i giorni. Mi preoccupo che tu non prenda né troppa acqua né poca. Ma che altro ti serve? Che senso hanno a fare di buoni? Uno soltanto per la soddisfazione.
2: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornata a Effetto Notte a un'attrice amatissima, Teresa Saponangelo.
3: Ciao!
2: Ciao Teresa, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ci siamo lasciati con le arance mitiche di Sorrentino che ci hanno dato tanta soddisfazione, premi, riconoscimenti, ne parleremo nel corso di questa puntata e ci ritroviamo, lo voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, con i limoni, ma non è una battuta, perché il nuovo film che ti vede protagonista insieme a Christian De Sica e che si intitola I limoni d'inverno, quanto è difficile farli, come dire, farli diventare belli, farli crescere, perché non è la stagione adatta, è un po' quello che succede ai protagonisti di questa storia, no?
3: Sì.
2: Due mondi diversi che si incontrano.
3: Si incontrano attraverso due terrazzi attigui e si raccontano, quindi è la storia di una possibilità di un incontro tra due persone che si ascoltano innanzitutto.
4: Buonasera.
1: Buonasera. L'acero soffre tanto il caldo,
4: Ha ragione, me ne ero completamente dimenticato.
1: Lo liberi subito, lo bagni un po' e lo tenga all'ombra.
4: Mi chiamo Eleonora, piacere.
1: Pietro, piacere.
3: Lui, professore di italiano ritirato, in pensione, lei che ha un passato d'artista e in quel momento invece fa l'assistente di un fotografo, l'assistente di suo marito, e quindi ha poco, diciamo, pratica poco il suo aspetto artistico. Attraverso l'incontro con quest'uomo invece riemerge un po' questa sua risorsa, no? Questa sua vena artistica un po' soffocata. Ed è sempre così nella vita, no? C'è bisogno di incontrare qualcuno che ti ricorda quello che sei o che ti spinge a, come dire, a ritirar fuori le tue risorse, le tue potenzialità.
1: Tira! Dovresti ricominciare.
2: Comunque è un film sull'amicizia, poi ne parleremo anche più avanti nel corso di questa puntata, però sono curioso di una cosa, loro si conoscono, lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, dal balcone, no? Perché si vedono, sono due case, ecco, che verrebbe a dire in una grande città, non lo so, poi magari non so qual è stata la tua esperienza, tu ora vivi a Roma, però sei nata a Taranto, sei stata a Napoli, sembrerebbe quasi un'utopia.
3: Certo, maggior ragione oggi, perché è ancora più difficile incontrarsi, poi dopo il Covid è diventato ancora tutto più faticoso, si ha una maggiore sfiducia poi, no? Nell'incontro dell'altro, la possibilità di incontrare qualcuno che ti accende la vita. E altre città, Napoli oppure città siciliane, forse sono un po' più calorose, no? Un po' più accoglienti. Invece a Roma accade questo miracolo, che questi, infatti la domanda del pubblico normale è: dove sono questi terrazzi?
2: Perché
3: a parte la bellezza, dove si trovano questi terrazzi? A parte la bellezza, però questa possibilità, no? Certo. Di essere nel bello e di incontrare, di comunicare.
1: Che dici, facciamo un brindisi?
4: Certo, ma dobbiamo esprimere un desiderio, uno soltanto.
1: Certo.
4: No, i bicchieri si devono toccare.
1: Guarda che mi fai fare.
4: Ciao.
1: Buonasera.
2: È la possibilità dell'amicizia, sì. No? Che mi sembra molto importante,
3: sì.
2: Come la vedi tu?
3: Io reputo l'amicizia, diciamo, quasi superiore all'amore, all'incontro amoroso, all'incontro di coppia, perché a parte che, diciamo, spesso gli incontri tra fidanzati, mariti, eccetera, spesso finiscono. L'amicizia no, è più difficile. Ho amici del liceo con cui ancora mi frequento, incontro e facciamo delle cose insieme, quindi sento che è un grandissima risorsa, valore l'amicizia.
2: No, questo lo credo anch'io, tra l'altro anch'io ho delle amicizie che mi porto dietro e forse sono le migliori. È più difficile farne da adulti, però quando accade, come in questo film, può nascere poi una solidarietà. Tra l'altro lo dicevi anche tu, lui è un professore in pensione, deve fare i conti anche con la malattia. Lei è un po' schiacciata, lo dicevi, no? Un po' schiacciata.
3: Sì,
2: lasciata dal marito.
3: Si nasconde dietro questo fotografo, questo marito insomma molto ambizioso e anche bello aggressivo e concentrato su di sé, e questo mi fa pensare a tantissime donne un po' che fanno questo nella vita, cioè che tendono un po' a nascondersi per favorire l'uomo, ma un po' per paura, un po' perché non si sentono capaci di emergere, no? E di essere autonome, di affermarsi. Quindi non è mai colpa dell'altro, no? È un po' una mancanza di consapevolezza di se stessi, della propria forza. L'incontro con quest'uomo, quindi con Christian, questo professore, aiuta Eleonora proprio a ricentrarsi, no? a riguardarsi, a dire: ma io ero un artista e posso ritornare a dipingere.
2: Insomma, abbiamo capito che è un incontro tra due personaggi, tra due anime belle che in qualche modo, no, come dire, si completano, ed è anche una gioia per lo spettatore assistere a tutto questo. C'è una frase di Tolstoi che fa un po' da filo conduttore al film, sì, che è una frase bella, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Tu ci credi, Teresa?
3: È un po' come dire: bisogna avere la speranza che le cose possano andare meglio, no? Io sono speranzosa, ho anche dei momenti, diciamo, di grande sconforto, però la speranza ci aiuta a, diciamo, a progettare, a credere che anche che ci possano essere dei cambiamenti, che si possa passare da fasi più cupe a fasi invece più gioiose. E bisogna crederci.
0: Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo.
5: Effetto notte.

0: Ma ti si sono mai avverati i desideri?
1: Mai.
0: Piove.
2: Bentornati, questa sera Effetto Notte Teresa Saponangelo ci racconta I limoni d'inverno, appunto la storia di un'amicizia tra due mondi diversi, protagonisti tu e Christian De Sica. Allora, eravamo rimasti con questa frase di Tolstoi, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Allora, questo riferito al tuo personaggio, ai vostri personaggi nel film, invece che cosa vuol dire?
3: Innanzitutto, Pietro, il personaggio di Christian De Sica, spinge Leonora a guardarsi, no? a riflettere un po' in che momento è della vita e che cosa vuole fare da grande, come si dice, no? Leonora è già grande, però è un po' ha perso di vista un po' qual è la sua strada, ha perso di vista i suoi obiettivi, ha perso di vista se stessa, quello che vuole esprimere, quello che è. E in questo, diciamo, ci si lega alla felicità. Cioè, che cosa significa essere felici? Felici significa poter esprimere quello che uno è, no? Sentirsi a posto. E ti senti a posto quando, come dire, hai realizzato le tue ambizioni, hai trovato il posto giusto, se sei un artista o meno, ma comunque sei felice di dove sei. E quindi Pietro aiuta proprio Leonora a ricollocarsi.
4: Sei un insegnante?
1: Ero.
4: Io disegnavo. Ma perché non siamo mai contenti di quello che facciamo?
2: Siete una bella coppia con Christian. Allora, senti quello che ha detto di te.
4: Sì.
1: Io ho lavorato con un sacco di attrici nella mia vita e un incontro così...
5: E la Saponangelo è brava.
1: Sì, ma che fosse un'attrice brava l'avevo visto al cinema, ho visto i film, ho detto che anche questa è brava. Ma non sapevo che fosse così simpatica, così allegra, affettuosa. Così affettuosa, così vitale. E quindi no, in un certo senso... Siamo simpatici tutti e due, ci siamo ritrovati. Sto meglio di Servillo?
4: Sì.
2: E allora, che ne pensi? Poi è un po' sorprendente, Christian, no?
3: Sì, bellissimo, un bellissimo complimento, perché io penso che due attori lavorino bene sul set quando si stanno simpatici, quando si intendono, no? E lui era molto, diciamo, sulla difensiva. Noi abbiamo fatto una cena prima di partire poi sul set, una cena con la moglie, con Caterina, e lui era molto intimidito, ma anche un po' intimorito e diffidente, perché ha conosciuto tante attrici napoletane nella sua carriera che avevano dei caratteri molto forti, anche belli aggressivi, per cui ho detto, oddio, mi ritrovo con l'ennesima attrice napoletana che si sentirà una diva. Siccome io non mi sono mai sentita una diva, mi piace intendere e considerare questo lavoro come un lavoro artigianale, un grandissimo lavoro che amo tantissimo, però come dice lui, io non mi prendo mai totalmente sul serio, no? E questo aiuta a creare, aiuta a mettersi in gioco, aiuta a giocare con l'altro, quindi lui ha sentito questo.
2: C'è una bella empatia tra voi, insomma, chissà, magari lavorerete ancora insieme, comunque sicuramente c'è un suo lato anche più timido che magari non immaginiamo e anche magari un po' più malinconico, chi lo sa, no? Che invece c'è.

0: Allora, adesso parliamo di te, appunto. L'ultima volta che ci siamo incontrati c'era il film di Paolo Sorrentino, è stata La mano di Dio. Grandi soddisfazioni intanto di pubblico e poi riconoscimenti, perché Nastro, David, tu già prima avevi vinto il Nastro per Il buco in testa, no? Di Capuano. Sì. Quindi ti sei trovata a un certo momento in questa carriera che comunque...
1: biennio bello,
0: ecco,
1: ricco.
0: Bello, no, ma quella è stata un po' la ciliegina di una carriera che durava da tempo, in cui però è arrivato il momento, no? Forse tu usi un'immagine, cioè di avere le chiavi di casa.
1: Sì, esatto, mi hanno dato finalmente le chiavi di casa, che significa credibilità su dei ruoli, diciamo, più tondi, più corposi, insomma anche ruoli di responsabilità, perché finalmente è arrivato un ruolo di appunto Sara, no? In questa serie che uscirà prossimamente, dove sono una protagonista assoluta, quindi tu senti la responsabilità del tuo operato, insomma del tuo lavoro, no? Perché è un personaggio che c'è dall'inizio fino alla fine.
0: Diciamolo bene, scelte. Perché questa è una cosa importante. Allora, una serie che andrà in onda su Netflix, sì, tratta dalla saga di Maurizio De Giovanni, sei, sì, protagonista insieme a Claudio Aggerini, e sei, perché qualcosa la possiamo dire, sei insomma un ex agente dei servizi segreti, quindi forse un'immagine un po' diversa da quella che abbiamo visto di te finora.
1: Assolutamente, meno solare, più problematica, più cupa, con un vissuto doloroso che noi non capiamo in quale sia l'inizio, però che piano piano si dipana e va verso una risoluzione, però un personaggio bello, diciamo drammatico, intenso, non che io non abbia fatto personaggi drammatici, però sulla serialità c'è da fare un lavoro, insomma, forse anche più impegnativo, no? Perché devi immaginartelo nell'inizio, nello sviluppo di 6-8 puntate, insomma, quindi dosare le sfumature, i cambiamenti, l'evoluzione di questo personaggio.
2: Hai ottenuto quello che volevi, hai vinto tu. Buonanotte, generale.
0: Comunque la serialità è un po' il tema del momento, vabbè, tu hai interpretato anche altri ruoli, perché sei stata la moglie del generale Dalla Chiesa, lo ricordiamo, no? Con Sergio Castellitto, vabbè, più breve in quel caso, però la serialità è un po', diciamo, adesso, l'argomento, no?
1: È una nostra bella risorsa.
0: Una bella sfida.
1: Spinge, sì, perché spinge, come dire, in questo mercato competitivo, insomma, tra Rai e poi le piattaforme, spinge ad alzare il livello, no? Cioè, avendo più prodotti, avendo più canali, abbiamo la necessità di avere, diciamo, della roba di qualità, insomma, dei lavori di qualità. E quindi spinge un po' a chiamare scrittori migliori, più giovani, che intercettano un pubblico più giovane, e delle storie più avvincenti rispetto a una televisione di qualche anno fa, diciamo 15 anni fa, insomma, che era un po' più povera, secondo me.
2: Tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto.
3: In Italia l'adozione non è possibile, punto.
4: Ma l'affido finalmente sì.
2: Profilo di Luca Trapanese è ottimo.
5: Stiamo cercando una famiglia composta da due persone, una mamma e un papà.
0: Comunque, a proposito di ruoli di cambiamento belli tosti, ti abbiamo visto anche in Nata per te, insomma, anche questo al cinema e poi su Netflix, hai avuto un premio di recente anche a Napoli, insomma, anche questo è un magistrato, è un avvocato di quelli, no? Proprio belli combattivi.
1: Sì, anche se ho cercato di lavorare poi insieme al regista Fabio Mollo nella creazione di un'avvocata non, diciamo, ideologicamente schierata, no? E poi quindi tutta ad un pezzo come uno immagina gli avvocati, no? Ma un po', diciamo, che si arrabbia, batta, insomma, che fa fatica a gestire la professione, e poi i gemelli, due figli, insomma, in un mondo, quello degli avvocati, dove non ti pagano spesso, no? Perché anche quello è un mondo che fa fatica ad andare avanti con tutti questi avvocati che ormai l'Italia sforna, per cui ce ne sono tantissimi. Però una donna che è empatica, è una donna che, diciamo, sente di voler partecipare a questa battaglia dell'affido, appunto, e l'adozione di una bambina down, sente che quell'uomo è giusto per essere padre di quella neonata, e quindi è combattiva.
0: Senti, tu, naturalmente non è questo il caso, ma insomma, il lato comico ci credi? Cioè,
1: Io adoro essere comica, perché penso sia difficilissimo esserlo, penso che sia difficilissimo far ridere. Molti amici mi dicono: ma ti fanno sempre fare ruoli drammatici, ma tu sei comica, no? E quindi questo è bello. È vero che io ho un po' l'ambizione di, diciamo, delle attrici francesi, quelle tutte a sofferenza, tutto, tutto dolore. E anche mi piace da spettatrice guardare a quei film. mi piacciono i film sulle separazioni, sugli abbandoni, sui lutti, è una cosa...
0: Beh, sono sempre delle grosse sfide per gli attori, sì. Però certo, tu dici,
1: però,
0: c'è anche quello.
1: Come annegare questo mio invece lato un po' più frizzante, più effervescente. Però ecco, la serialità e anche questa seconda serie di Vincenzo Malinconico, per esempio, mi dà questa possibilità di esprimere questo lato.
0: Con Massimiliano Gallo, insomma, Gallo. E questa è secondo me anche, come dire, un indice di grande popolarità,
1: sì,
0: no? Perché parliamo,
1: sì,
0: poi di una serie amatissima. Senti, io sono andato un po', ho studiato un po' per prepararmi per questa intervista e ho trovato questo, cioè tu dici un pochino che nel nostro cinema, perché finora abbiamo visto tantissimi volti di te, tu sei un'attrice veramente capace, quindi sei in grado di portare in scena ogni tipo di volto, però tu dici mancano un po' i ruoli per le donne, no? Non sono,
1: sì,
0: abbastanza, e io in 30 anni di lavoro, iniziavo praticamente bambina, ho lavorato soltanto con tre registe donne,
1: sì,
0: no? Anche questo
1: con Anna Negri, Valia Santella, no? Mi è capitata Caterina adesso. E
0: verrebbe, sì, da dire davvero?
1: Sono poche, no? Mm-hmm. Sono poche perché effettivamente fanno più fatica. Fanno più fatica a essere credibili, a esercitare una autorevolezza rispetto a un mondo che continua a essere maschile, e quindi credibilità rispetto al produttore, che è un progetto valido, credibilità rispetto agli attori, che spesso devi diciamo, guidare degli attori maschi, insomma, con forti personalità, credibilità rispetto a quanto sei capace, perché fanno più esordire. Insomma, anche i festival, no, presentano, mm-hmm, meno registe, se ci pensi, insomma, Venezia è stato così.
0: Ma anche per le attrici è così, anche per i vostri ruoli?
1: Le attrici, diciamo, che se sei già un'attrice carina, già c'è più spazio, c'è ancora, mm-hmm, questo, no? Voglio dire, io stimo tantissimo Vanessa Scalera, no? Che è una bella donna, però oggi è ancora più sicura di quanto lo era in passato, perché gli è stato dato credito. Però Vanessa Scalera, per emergere questo panorama, ma è impiegato una vita.
0: Lo dice spesso anche lei, ce l'ha raccontato, e anzi la salutiamo, perché
1: vero,
0: appunto ha fatto un percorso lunghissimo, ora finalmente raccoglie. Però certo, dici, ci voleva.
1: Uno bisogna che raccolga a 28, a 30, voglio dire.
0: No? Certo. Allora, invece, devo dire, ti ho trovato benissimo nel corso di questa intervista, serena come sempre, però anche in un momento, insomma, di raccolta, no? Di un,
1: sì,
0: lavoro che dura da tanto tempo, e adesso questo forse è il momento un pochino delle scelte, quelle importanti.
4: Io qui ho fatto.
6: Arrivederci.
0: E allora adesso lo ricordiamo, questo film Limoni d'inverno, al cinema. Insomma, è un film sull'amicizia, sulla forza dell'amicizia. Tu ci credi, Teresa?
1: Sì, tantissimo, ci credo tantissimo. E credo che sia forse una delle poche risorse che ci restano per vivere in questo mondo di appunto di tristezze, di lutti, di guerre. Cioè, bisogna proprio aggrapparsi agli amici per vivere e poi sopravvivere in queste città che sono sempre più spersonalizzanti, sempre che offrono anche meno cultura. Io vedo che le città si stanno impoverendo rispetto all'offerta, teatri chiusi, parliamo di Roma, no? E quindi che cosa c'è? Cioè, qual è la risorsa? È andare a cena con un amico, incontrare, fare cene a casa, per dire, cioè aggrapparsi alle amicizie, assolutamente.
0: Ecco, bisogna sceglierle, soprattutto quelle buone.
1: Sì.
0: Mi hai fatto venire una gran voglia di diventare tuo amico, va bene. Allora, forse un pochino, già lo siamo. Va bene, allora in bocca al lupo, cioè, Teresa Saponangelo, per tutti i tuoi progetti, grazie.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi, grazie.
0: Allora, voi restate là, perché adesso continuiamo a parlare di amicizia, però in un altro modo, perché sul set del nuovo Diabolik è nata, non so se un'amicizia, ma sicuramente una solidarietà tra le due protagoniste femminili, che sono Miriam Leone e Monica Bellucci, perché devono salvare i loro uomini, Diabolik e l'ispettore Ginko, che sono stati rapiti. Insomma, come si dice, girl power, potere alle donne. Sentire quello che ci hanno raccontato.
7: Effetto notte.
8: Dobbiamo ucciderlo. Lui e quell'ispettore.
9: Ginko.
0: Ben trovate. Prima cosa, direi che coppia, ma chi l'avrebbe detto? Cioè, alla fine vi alleate in questo film. Eh? Che succede qua?
4: succede che queste due donne, Vacant e Altea, si uniranno e supereranno per un momento, però le rivalità in nome dell'amore, e poi anche secondo noi per il fatto che sono due donne, comunque sono due donne indipendenti, all'epoca non sposate, che stanno con gli uomini che amano e hanno il coraggio di agire per salvare l'amore, per salvare gli uomini che amano. Quindi sono due donne d'azione.
0: Quindi potere alle donne qui in questo terzo episodio.
9: Ma quello che è bello è parlare d'amore in un mondo che è così violento, no? Quindi le sorelle Giussani hanno dato vita a questi personaggi, quello di Vacant e quello di Altea di Wallenberg, che poi erano delle donne, come dici tu, emancipate, libere, e che somigliavano a loro, no? Queste donne poi che erano non solo delle grandi artiste, le sorelle Giussani, ma anche delle grandi imprenditrici che sono andate al di là di tutte le critiche, per creare e andare avanti nella loro avventura.

0: E comunque in questa storia, senza di voi, i maschietti se la sarebbero vista brutta, eh? Non
1: devo dire
0: proprio brutta.
1: Le sorelle Giussani scrivono: okay. dal primo film, che è L'arresto di Diabolik, l'ingresso di Eva serve a salvare questo Diabolik, fondamentalmente.
0: Dai, certo, uomo,
2: no, dobbiamo dire che sì, sono state coraggiose. Ma lei, Eva, è coraggiosa e va contro ogni limite, ma invece Altea non è così, quindi trova il coraggio di chiamare Eva, che comunque è chi è, un'assassina, una ladra, anche se c'è questa faccia d'angelo, per cui scavalca i cancelli, fa le cose, tutto per amore, quindi insomma è un episodio molto avventuroso.
1: E anche secondo me per un brivido per se stessa, perché quando poi si affida, io lo sentivo, la sentivo questa cosa mentre giravamo, perché quando poi si affida alla complicità di questa donna invece esperta nell'azione che è Eva Kant, sì. Credo che anche Altea, cioè le donne quando si uniscono riescono a scoprire noi riusciamo a scoprire delle parti di noi che spesso ti ispirano altre donne,
0: certo.
1: E io devo dire che incontrare Monica fuori dal set è stata una grande ispirazione per me, perché
2: anche
1: è una donna
2: per
1: stupenda
2: me.
0: Quindi è nata
2: anche
0: un'amicizia, insomma, diciamo, c'era già,
2: no, è stato bellissimo lavorare con lei, grande attrice, meravigliosa donna,
1: meravigliosa.
3: E le siepi sono abbastanza alte per potersi nascondere?
2: Sì, penso di sì.
0: Questo terzo capitolo, diciamo, un po' più psicologico, no? Perché ci porta anche dietro, diciamo, a capire un po' come sono venute fuori delle cose. Per voi chi è Diabolik? Che idea vi siete fatte? E soprattutto chi è oggi, no? Perché comunque questo è il terzo film, ne continuiamo a parlare, comunque ci sono i suoi fan, eccetera.
1: Diabolik è sicuramente diciamo una parte del dualismo e della dualità che c'è nella vita. È per quello che Diabolik, senza Eva Kant, gli appassionati del fumetto lo sanno, non poteva più esistere dopo il terzo albo, perché a Diabolik manca quell'aspetto umano dell'intelligenza di scendere a patti quando c'è bisogno e quando non bisogna ricorrere alla violenza, ma all'intelligenza e superare il dualismo, e porta l'amore nella vita di Diabolik, Eva. E quindi c'è questa grande metafora del dualismo e dei due opposti che vengono superati da un bene superiore che è l'amore.
4: Potresti dirmela la verità, Diabolik? Chi sei?
2: E c'è sempre questo gioco che hanno tutti i personaggi con la morte, sempre, e anche Altea, no? In questa relazione che ha con Ginko, che è una relazione impossibile, no? Perché non può esistere alla luce del sole, e a un certo punto questa contessa che viene dal Beglight, paese immaginario, con questo accento completamente inventato, dichiara il suo amore alla luce del sole e succederà qualcosa.
0: Allora, ma siamo sicuri che è finito? O ora qui c'è uno spin-off con voi due? Perché siete una bella coppia, io non è che voglio insistere su questo. Che ne dite? La lanciamo?
1: Non si può dire. Lanciamo un sondaggio,
0: ecco.
1: Per farci sapere.
0: Esatto, come potrebbe essere il tiro? Chi lo sa, insomma, vabbè.
2: Nessuno sa.
0: E d'altro canto, quando c'è Diabolik è sempre mistero, va bene.
5: Non mi sarei mai immaginato che il destino ci riservasse di morire insieme.
4: Mi pesa meno morire sapendo che tu morirai con me.
5: Che eroico spirito di sacrificio.
4: Il mondo sarà un posto migliore senza Diabolik.
0: E adesso festeggiamo un compleanno importante, quello di Paola Cortellesi, che compie 50 anni. Allora, ve lo dico subito, ma magari lo sapete già, è una delle mie attrici preferite. Ho avuto occasione di incontrarla, di intervistarla in diversi momenti e di seguire il suo percorso da attrice, prima comica, poi sempre con più sfumature, sceneggiatrice e adesso anche regista. C'è ancora domani, è stato ed è un grande successo di pubblico, un grande successo del cinema italiano. In questa intervista con le telecamere di Effetto Notte vuole raccontare un po' il bilancio di questi suoi 50 anni e anche quello che manca, un po' quello che desidera.
6: Tutti i modi è stato tanto gentile, guarda.
7: Ecco, a te proprio un bel americano gentile te ci vorrebbe, altro che quel delinquente farabutto di tuo marito.
6: Vabbè, lo sai com'è fatto, è nervoso. Che vuoi, ha fatto due guerre.
7: Ancora che guerre?
6: Tanto.
8: Il bilancio di questi anni, anche se non mi piace molto fare i bilanci, però se devo ripercorrere un po', sono anni che ho vissuto come mai avrei immaginato nel migliore dei modi. Dunque sono tanto felice di aver fatto questo percorso. È un percorso che mi dà soddisfazione, che mi onora. Sono onorata di arrivare a un compleanno importante e sono felice di averlo fatto anche con un debutto alla regia, di aver messo una... Ogni 8 anni mi rendo conto che ogni 10 anni abbraccio un'altra parte del mestiere, così come è stato per la sceneggiatura ormai 10-11 anni fa. E adesso mi è capitato con la regia. Questo non significa che io debba fare solo la sceneggiatrice o solo la regista, o unicamente nel senso dividendo i mestieri. Mi piace fare l'interprete e continuerò a farlo, però mi piaceva mettermi alla prova, ma soprattutto con una storia che per me era molto molto cara.
7: Ma aspettiamo domenica allora.
4: Domenica.
7: Grazie. A chiamare i ragazzini.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha supportato come sempre per la parte tecnica e nella costruzione di questa scaletta. Effetto Notte torna la prossima settimana, perché quella che non cambia è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. Vi aspetto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio». Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
3: Nulla è impossibile a Dio, solamente con l'infinita potenza dell'amore si può spiegare il fatto che Dio Verbo, Dio Figlio, si fa uomo solo con l'onnipotenza che ama, solo con l'inscrutabile potenza dell'amore di Dio si può spiegare il fatto che la Vergine, figlia di genitori umani e di generazioni umane, diventa la madre di Dio. Eppure questo fatto per lei stessa era incomprensibile. Nulla è impossibile a Dio, dato che l'onnipotenza dell'Eterno Padre e l'infinita potenza di amore operante con la forza dello Spirito Santo fanno sì che il Figlio di Dio diventi uomo nel seno della Vergine di Nazareth. Nulla è impossibile a Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta. Il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato, e come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare

0: interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, nostro Padre, per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Supplica del Vescovo Tagliaferri alla nostra Madonna di Caravaggio. Vergine Madre Maria, tu hai voluto manifestarti un giorno a Caravaggio per richiamarci alla comunione nella fede e nella carità di Cristo. Tu hai promesso che ci sarai sempre vicina e noi ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre parrocchie e comunità, il nostro lavoro, le gioie e le pene della nostra vita. Regina di pace e sorgente d'amore, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta a Gesù. Con lo stesso amore con il quale hai condiviso l'esistenza terrena di Gesù, difendi chi sta per nascere, assisti gli ammalati e gli anziani, ridesta la speranza in chi si sente solo, ispira ai giovani la generosità dell'impegno con Cristo. Conduci i cristiani di tutto il mondo a riunirsi nella fede. Promuovi in tutti gli uomini la volontà sincera ed operosa della pace. Aiutaci a riconoscere il tuo Figlio Gesù nei fratelli più provati dal dolore e dal bisogno. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta Gesù. Conferma nella fedeltà i nostri sacerdoti, i religiosi e quanti si sono offerti a Cristo come te. Sostieni il nostro seminario e le nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
3: Venite al Signore con canti di gioia, o terra tutta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Chiesa ci invita a completare in un certo senso la solennità dell'Assunzione di Maria, 8 giorni dopo la celebrazione della salita al cielo di Maria, noi contempliamo il completamento di questa festa, che è l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra, dove l'immagine non vuol dire un dominio, ma la partecipazione piena alla gloria del suo figlio Gesù, a cui tutti siamo chiamati. Affidiamo a Maria allora il cammino della nostra vita, perché anche noi possiamo raggiungerla in cielo nella beatitudine eterna. E perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, domandiamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre che hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto, e si china a guardare sui cieli e sulla terra, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
1: Gloria a

come a conclusione dell'anno liturgico noi celebriamo la solennità di Cristo, Re dell'universo, a compimento di quel cammino di salvezza che Lui ha realizzato con la sua incarnazione, la sua predicazione, la passione, la morte, la risurrezione e la salita al cielo, così anche per Maria la devozione cristiana mette in evidenza questo compimento, dopo la sua assunzione, l'incoronazione di Maria Vergine, Regina del cielo e della terra. Non per niente nei misteri del Rosario, è l'ultimo, ma anche nella rappresentazione che ne abbiamo nella nostra cappella, questo mistero è stato posto come culmine, quello centrale, se la logica avrebbe voluto di metterlo a sinistra o a destra a secondo dell'ordine alla fine del coso, invece è stato voluto al centro, in alto. Questo compimento, come accennavo all'inizio, non riguarda soltanto lei, ma riguarda ciascuno di noi. Là è rappresentata la Trinità, il Padre e il Figlio, con lo Spirito in mezzo, che depongono la corona sul capo di Maria. Perché questo è il progetto che fin dall'inizio la Trinità ha avuto, e cioè quello della pienezza della gloria, la propria gloria, quella della comunione nella Trinità, a cui tutti siamo invitati e di cui Dio ci ha resi capaci di partecipare. Essere parte di quella gloria non vuol dire tanto essere padroni del mondo e comandare sul mondo, Dio non fa così. Dio, che può comandare qualsiasi cosa, non impone la sua volontà, ma quello che il Padre Eterno ha voluto, creando l'uomo, creando Maria, è di renderci capaci di partecipare alla pienezza di quella gloria che è la comunione.

0: Fratelli e sorelle, oggi, ottavo giorno dopo l'Assunzione, celebriamo la memoria liturgica di Maria Regina, per sottolineare il legame della regalità della Vergine con la sua glorificazione corporea. Preghiamo il Signore perché la sua regalità risplenda pienamente nella regalità universale di sua madre e diciamo, venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore, perché Maria, Madre del Signore, generi in ogni cuore la fede in Lui. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Perché l'intercessione di Maria dia compimento alla promessa di Gesù, che assicura il regno ai Suoi eletti che hanno perseverato con Lui nelle prove. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Perché siamo riconoscenti a Maria, Regina, per il servizio che ci offre con la sua fede, con la sua maternità universale e con l'esercizio della sua misericordia verso di noi. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Perché Maria ci conceda la luce che disperde le tenebre del peccato, dell'odio e della violenza. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. O Dio, tu hai voluto incoronare la madre del tuo figlio di un diadema regale che non contrappone la regina del cielo vicina a te e la donna del Vangelo vicina a noi. Fa che sperimentiamo l'aiuto della sua intercessione per essere annoverati tra i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria e a te innalziamo la nostra supplica perché ci soccorra l'umanità del tuo Figlio che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò santo.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi che celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di partecipare al convito eterno di Cristo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico del comune di Caravaggio. Stamattina Enrica vi terrà compagnia fino a poco prima delle ore 10, quando la linea ritornerà appunto a Radio Cittanova. Avete appena ascoltato la messa celebrata in parrocchia da Don Giansante. Le messe nella giornata odierna proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18 nella chiesa di Masano, Vidalengo e Misano e saranno celebrate rispettivamente da Don Bruno, Don Paolo, Don Gabriele. La messa delle ore 18 in parrocchia invece sarà celebrata ancora da Don Giansante in ricordo di Maria e Giovanni Gastoldi, Baruffi Santo e Vigano Anna, Milanesi Pietro e famiglia, Tonoli Francesca e Vitali Angelo, Maestri Irina, defunti della famiglia Cavalleri, Pedrana, Bonaldi e Brambini.

Domani, domenica 23 agosto, le messe seguiranno gli orari, i consueti orari festivi, e in particolare alle ore 8 messa in San Pietro celebrata da Don Paolo in ricordo di Emilia. Sempre alle ore 8 la messa sarà celebrata a Misano da Don Gabriele e a Masano da Don Bruno. Ore 9:30 in parrocchia la messa è celebrata da Don Giansante, ore 10 a Vidalengo da Don Paolo, 10:30 a Masano da Don Bruno, 10:30 a Misano da Don Gabriele, e alle ore 11 la messa sarà in parrocchia celebrata da Don Giansante, messa pro populo, e durante questa messa ci sarà un ricordo particolare per Don Giovanni Amigoni, che ha guidato per diversi anni la nostra comunità. Poi, sempre domani alle ore 18, a San Bernardino, Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Ferrari Antonio e Mazzon Giuseppina, Oreni Pasquale e Griego Anna.

Giovedì 24 agosto, San Bartolomeo, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele in ricordo di depressi Enrico e famiglia, fratelli Renato e Anna Maria, coniugi Teresina e Amabile. Ore 8:30, messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Ore 9, messa a Misano, celebrata da Don Facchinetti. Ore 18, messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Mentre alle 18:30, essendo appunto, come vi ho appena detto, giorno di San Bartolomeo, la messa a Caravaggio sarà celebrata in Via Valle da Don Giansante. Messa delle 18:30, come dicevo, in ricordo dei defunti della peste. Quindi alle 18:30 lunedì, messa in Via Valle per ricordare appunto tutti i defunti della peste che ha colpito Caravaggio e non solo. Lunedì la messa delle 20:45 in parrocchia quindi è sospesa.

martedì 25 agosto, ore 8:30, la consueta messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti, ore 18 a Vidalengo celebrata da Don Paolo, ore 18 San Pietro celebrata da Don Gabriele e alle 20:45 Don Bruno celebrerà la messa a Mar-

Mercoledì 26 agosto. Ore 8:30 messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele, 8:30 a Masano celebrata da Don Bruno, ore 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti, ore 18 messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo.

Giovedì 27 agosto, Santa Monica. Ore 8:30 messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, 8:30 a Masano da Don Bruno, ore 9 a Misano da Don Facchinetti, alle ore 18 la messa sarà in Santa Liberata celebrata da Don Gabriele in ricordo di Stefano e alle 20:30 la messa è a Vidalengo celebrata da Don Paolo.

arriviamo a venerdì 28 agosto, Sant'Agostino, dottore della Chiesa. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante. 8:30 a Masano da Don Bruno. Ore 9 a Misano, celebrata da Don Gabriele. Ore 18 a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Proseguo con sabato 29 agosto, il martirio di San Giovanni Battista. Alle ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. Alle ore 15:30, con gioia annuncio che a San Bernardino, Don Paolo celebrerà il matrimonio Milanesi-Bergamini di Chiara e Simone. Auguri, grandissimi auguri a questi novelli sposi. Ore 18 a Masano, messa celebrata da Don Bruno, sempre a ore 18 a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, ancora alle ore 18 a Misano da Don Gabriele, mentre alle ore 18 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Pernigoni Marco e Bettina, Baruffi Pina, Idangela e Mariuccia, Cattaneo Gianni e Letizia, Colombro Francesco e Domenica, Carminati Battista, Bettani Marco, Andrea e famiglia, defunti della famiglia Tadini, Bigatti, Tadoldi e Belloni. E dopo questo lungo calendario degli appuntamenti delle sante messe, vi lascio con una canzone.

Ed ora alcuni avvisi riguardanti la nostra comunità. Non sono molti perché siamo ancora in periodo di ferie, ma ecco, risottolineo ancora lunedì, giorno di San Bartolomeo, la messa delle ore 18 celebrata in Via Valle in ricordo dei morti della peste. Poi ricordo o anticipo che a settembre, e precisamente il 18 settembre prossimo, inizierà il corso in preparazione al matrimonio. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale. Inoltre, l'oratorio di San Luigi, per quanto riguarda l'orario estivo, seguirà i seguenti orari, dalle 16:30 alle 19 e dalle 21 alle 23. È stato osservato quel qualche giorno di chiusura proprio qui a ridosso del periodo di Ferragosto, ma mi pare che già da stasera inizi anche l'orario serale. Inoltre, vi avevo già settimana scorsa letto la proposta della parrocchia di Caravaggio riguardo al viaggio a Roma, previsto per il 5 e il 9 ottobre. Ecco, senza entrare nel dettaglio, vi leggo ancora un pochino l'itinerario previsto. Allora, partenza lunedì 5 ottobre da Caravaggio e ci sarà una tappa ad Assisi, poi, che prevede anche, oltre la visita della città, della Basilica di San Francesco e di tutti i luoghi più importanti, anche un pernottamento. Poi martedì 6 si parte alla Volta di Roma, dove si potranno visitare le catacombe di San Callisto, e invece il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, giornata dedicata, ci sarà il momento più importante, diciamo, di questo viaggio, cioè l'udienza del Papa, a cui seguirà poi la visita del Palazzo del Quirinale. Giovedì 3 ottobre, escursione a Castel Gandolfo, Ariccia e Grotta Ferrata. E poi venerdì 9 ottobre, dopo aver visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore, legata alla leggenda del miracolo della neve del 5 agosto del 356, quando una nevicata estiva indicò al Papa Liberio dove costruirla, ecco, dopo la visita di questa basilica, che tra l'altro per noi ricorda anche tantissimo il Papa Francesco, perché lì riposano le sue spoglie, si farà ritorno a Caravaggio. Quindi, se volete, so che le iscrizioni erano previste forse entro il 20 di agosto, comunque fino ad esaurimento posti disponibili. Per chi fosse interessato può rivolgersi agli uffici parrocchiali. Vi lascio ancora in compagnia di un po'

Oggi si ricorda la Beata Maria Vergine Regina. A conclusione dell'anno mariano del 1954, nel centenario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, Pio XII istituì questa memoria liturgica, fissandola il 31 maggio, a corona del mese di maggio. Solo con la riforma del calendario liturgico del 1969, si ritenne più opportuno inserirla nell'ottava della solennità dell'Assunta, per evidenziarne meglio il rapporto tra Assunzione e glorificazione. Pio XII, nella lettera enciclica Ad Acceli Reginam dell'11 ottobre 1954, parla di Maria come madre del capo, madre dei membri del corpo mistico, sovrana e regina della Chiesa, partecipe della regalità di Gesù. Per motivare la decisione presa, scrive il Papa: fin dai primi secoli della Chiesa cattolica, il popolo cristiano ha elevato supplici, preghiere e inni di lode e di devozione alla Regina del Cielo, sia nelle circostanze liete, sia e molto di più nei periodi di grave angustie e pericoli.

di una nuova verità proposta al popolo cristiano, perché il fondamento e le ragioni della dignità regale di Maria, abbondantemente espresse in ogni età, si trovano nei documenti antichi della Chiesa e nei libri della Sacra Liturgia. Sempre il Papa, lungo il testo dell'enciclica, presenta passi biblici e patristici e di tanti testimoni della fede che hanno tessuto le lodi di Maria e a Maria. Tra questi, Sant'Andrea di Creta, il quale attribuisce spesso la dignità regale alla Vergine, affermando: Gesù Cristo porta in questo giorno, come regina del genere umano della dimora terrena, la sua madre, sempre vergine, nel cui seno, pur rimanendo Dio, prese l'umana carne. San Germano poi così si rivolge alla Vergine: Siedi, o Signora, essendo tu regina, e più eminente di tutti i re ti spetta sedere nel posto più alto. San Giovanni Damasceno la proclama regina, padrona, signora, e dice ancora: Ricorderemo parimenti che il nostro predecessore di immortale memoria, Sisto IV, nella lettera apostolica Cum Prescelsa, in cui si accenna con favore alla dottrina dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine, comincia proprio con le parole che dicono Maria Regina, che sempre vigila, intercede presso il Re che ha generato. Parimenti, Benedetto XIV, nella lettera apostolica Gloriose Domine, chiama Maria Regina del Cielo e della Terra, affermando che il Sommo Re ha, in qualche modo, affidato a lei il suo impero. Sant'Alfonso, tenendo presente tutta la tradizione dei secoli che lo hanno preceduto, poté scrivere con somma devozione: Poiché la Vergine Maria fu esaltata ad essere madre dei re, con giusta ragione la Chiesa l'onora col titolo di regina. Fa eco la liturgia della Chiesa Latina con l'antica e dolcissima preghiera Salve Regina, le antifone mariane Ave o Maria dei Cieli, Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. A tali canti si devono aggiungere le litanie lauretane che richiamano i devoti a invocare ripetutamente Maria Regina. E nel quinto mistero glorioso del Santo Rosario, fedeli contemplano già da molti secoli il regno di Maria che abbraccia il cielo e la terra. Nelle Sacre Scritture, infatti, del figlio che sarà partorito dalla Vergine si afferma: sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà nella casa di Giacobbe eternamente, e il suo regno non avrà fine. E inoltre Maria è proclamata madre del Signore, ne consegue logicamente che ella stessa è regina, avendo dato la vita a un figlio che nel medesimo istante del concepimento, anche come uomo, ne era re e signore di tutte le cose, per l'unione ipostatica della natura umana col Verbo. Chiunque pertanto onora la Signora dei cieli e dei mortali, e nessuno si creda esente da questo tributo di riconoscenza e di amore, la invochi come regina potentissima, mediatrice di pace. Rispetti e difenda la pace, che non è ingiustizia impunita, ma è invece concordia ben ordinata sotto il segno e il comando della volontà

sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia

l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, questa non è solo una frase che noi leghiamo a Dante, ma quest'anno è anche un pochino il manifesto del meeting di Rimini, che ha iniziato ieri il suo appuntamento annuale, che quest'anno si svolge dal 21 al 26 agosto. Vi leggerò ora un articolo di presentazione di questo appuntamento ormai tradizionale di fine agosto a Rimini. C'è una forza che mette in moto l'intero universo, dalle particelle subatomiche alle galassie. Non è una forza che schiaccia o domina, ma che attrae e armonizza, che spinge avanti senza violenza, che orienta senza costringere. È l'amore come principio dinamico del cosmo, l'energia che tiene insieme ogni cosa e la sospinge verso il suo compimento. Questa intuizione ci interpella con urgenza particolare oggi, mentre viviamo frammentati in bolle digitali che ci isolano invece di connetterci. In un mondo dove gli algoritmi decidono cosa vedere e chi incontrare, riscoprire l'amore come forza che muove e trasforma diventa una sfida radicale. Significa riconoscere che la realtà non è caos immobile, ma porta in sé una direzione, un dinamismo che ci spinge oltre noi stessi. Le grandi questioni del nostro tempo assumono così una prospettiva diversa. I conflitti che lacerano il mondo non sono destini immutabili. Tradiscono quella forza propulsiva che potrebbe invece generare riconciliazione, rimettere in cammino popoli bloccati nell'odio. L'intelligenza artificiale, mentre simula i nostri comportamenti, ci costringe a chiederci cosa davvero ci mette in movimento come esseri umani. La capacità di amare senza tornaconto, di lasciarci smuovere dalla gratuità. La politica e l'economia, ispirate da questa dinamica, possono tornare a servire il bene comune, non solo come principi ideali, ma come declinazioni reali nella vita delle persone. Da 46 anni il meeting rappresenta questo movimento continuo. È un percorso intenso dove ci si incontra, si attraversano esperienze, si costruisce insieme, ci si lascia provocare e trasformare. Non è fuga dalla quotidianità, ma suo primo compimento. In pochi giorni si condensa quella ricerca inquieta di verità e bellezza che poi continua tutto l'anno, che rimette in moto esistenze intere. Ogni edizione diventa pellegrinaggio laico e cantiere insieme, dove l'incontro con l'altro ci sposta, ci fa fare un passo avanti verso quella pienezza che tutti, consapevolmente o meno, desideriamo. Dove si manifesta oggi questa forza che muove? Nei luoghi più impensati, nell'ostinazione di chi continua a educare quando tutto sembra crollare, nell'inventiva di chi genera bellezza dove regna il degrado, nella tenerezza verso gli ultimi che rimette in discussione le nostre priorità, nell'audacia di credere che il nemico possa tornare amico, che le relazioni bloccate possano sbloccarsi, non sentimentalismo, ma testimonianza di vite ed esperienze concrete dove l'amore si rivela energia che rimette in moto ciò che sembrava morto. Il meeting 2026 vuole verificare se davvero questa forza motrice sia la chiave per leggere la realtà e viverla pienamente. Un amore che non appiattisce le differenze, ma le fa danzare insieme, che non paralizza, ma attrae verso il movimento, che ci spinge fuori da noi stessi per ritrovarci più grandi. Una forza che può muovere noi e, attraverso le nostre azioni, rimettere in cammino un mondo che sembra essersi fermato. E dopo questa riflessione vi lascio ad un brano che non poteva essere e non poteva avere che titolo Grazie. È un brano che propongo spesso dai Contro

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo.

E dopo questo brano, molto bello del Controtempo, volevo condividere con voi la lettura di un articolo tratto dal giornale di Treviglio, perché riguarda direttamente la nostra comunità, in particolare la casa parrocchiale. Il tetto cede, servono 200.000 euro per salvare la casa parrocchiale. Piove sul bagnato e alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico questa volta non è solo un modo di dire. La situazione dell'immobile che ospita la casa parrocchiale, l'abitazione del vicario e l'archivio ha raggiunto un livello di criticità non rinviabile. A causa delle continue infiltrazioni d'acqua e del parziale cedimento di una porzione del tetto, gli ambienti interni sono ormai soggetti a frequenti scocciolamenti. L'intervento di rifacimento, al via tra giugno e luglio, per una durata di circa 6 mesi, è ormai indispensabile per preservare la struttura ed evitare pericoli alle persone. A pesare, oltre ai disagi logistici, è il bilancio economico. Il cantiere richiederà un investimento complessivo di circa 500.000 euro. La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha già stanziato un importante contributo di 300.000 euro, ma resta scoperto un importo di 200.000 euro che graverà interamente sulle casse della parrocchia. Uno sforzo finanziario notevole, specie se sommato ai debiti già in corso per il rifacimento dell'oratorio. Per questo motivo la parrocchia lancia un accorato appello alla comunità di tutti, delle famiglie e di chiunque abbia a cuore il bene della comunità. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà prezioso, si legge nel messaggio diffuso ai parrocchiani, con l'invito a sostenere la conservazione di un patrimonio che appartiene a tutti. Chi sceglierà di sostenere l'intervento potrà contare anche su importanti benefici fiscali. Trattandosi infatti di un progetto approvato dalla sovrintendenza, le offerte destinate al rifacimento del tetto saranno interamente detraibili dalle tasse, un aiuto prezioso che può arrivare anche attraverso le scelte che si compiono in questo periodo di dichiarazione dei redditi. È possibile sostenere la comunità devolvendo il proprio 5 per 1000 alla parrocchia, inserendo nello specifico spazio il codice fiscale della Fondazione Don Pidri e Don Pierino. Allo stesso tempo, la parrocchia invita a non dimenticare l'importanza del sostegno dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È grazie a questo strumento, infatti, che la CEI ha potuto erogare sia il finanziamento dei 300.000 euro per il cantiere imminente, sia le oltre 750.000 euro che in passato hanno permesso di ristrutturare l'oratorio, dimostrando l'impatto concreto e tangibile che una semplice firma può generare per la comunità locale. E dopo questo così accorato appello alla solidarietà e alla generosità di tutti e di ciascuno di noi, vi lascio ancora all'ascolto di un brano musicale, ma questa volta cambiamo registro, vi farò ascoltare un brano di Mia Martina.

Dopo questa canzone di Mia Martini dal titolo Almeno tu dell'universo, uno sguardo all'orologio mi ha fatto capire che il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, quindi non riesco a leggervi un articolo che avevo preparato. Volevo però così lasciarci prima del canto finale dedicato a Maria, visto che oggi abbiamo ricordato che è la Beata Vergine Maria Regina, quindi ho scelto un canto anche ecco, proprio da dedicare a Maria. Ecco, volevo ricordarvi, si è concluso un periodo di intense attività con i ragazzi guidate dal nostro vicario Don Andrea. C'è stato il Grest, ci sono stati i campi estivi, c'è stata ecco, questo momento appena concluso al mare. Ecco, ringraziamo il Signore per tutti questi doni, appunto da quest'estate così passata con i ragazzi e accompagniamo quest'ultimo tratto dell'estate con una preghiera in particolare e vi chiedo una preghiera sempre particolare anche per le persone che attraversano un momento di difficoltà e di sofferenza. Vi lascio quindi all'ascolto di questo brano dedicato

E con questo canto a Maria, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi di RCN Radio Cittanova in blu. Buona giornata a tutti e buon fine settimana.

0: 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto ti chiedo cosa significa Muluye e come mai è un cognome delle nostre parti.
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni.
1: Pochi ma tanti.
2: Sì,
1: hai
2: sì, sì,
1: ricordi,
2: sì,
1: immagino.
2: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo,
1: certo.
2: E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la presa su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi, appunto, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni. Ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia, senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso,
1: certo,
2: dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
1: genitori,
2: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
1: Ero
2: spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro. Quindi
1: ti sentivi una ignoranza,
2: sì,
1: in qualche
2: sì,
1: modo.
2: Sì, assolutamente sì. E questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, certo, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
1: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi e metaforico, interiore?
2: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende. Anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
1: La speranza.
2: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita, e quella speranza che io ho sempre identificato con la luce delle candele è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
1: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
2: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide.
1: La persona che è il genitore che vuole.
2: Sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci sarebbe poi il resto. Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato, purtroppo, che vada sempre a buon fine questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori avere o come,
1: non scegli
2: assolutamente. Anche l'adozione si tratta di un incontro, si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no?
1: Beh, e io, insomma. Sì. Poi c'è la persona, poi c'è la tua storia.
2: Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi...
1: Beh, rimangono, immagino.
2: Sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco, un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere,
1: non la sapeva nessuno delle persone che poi ti accolta.
2: Assolutamente, perché io sono nata in un villaggio, nessuno registrava il giorno di nascita,
1: assolutamente come la pensiamo qui,
2: assolutamente no, quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
1: L'identità, sì. Che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
2: Sì,
1: questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli me, questo è il titolo del libro che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
2: Sì, questa canzone che si chiama Vivi. L'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita, attraverso le strofe e il ritornello, per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
1: Ci sono delle sfumature dei giorni, sì, dei, sì, giorni un po' più scuri, dei, sì, giorni un po' più chiari.
2: Sì, sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante la conoscenza di un altro aspetto della mia vita, e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi, uh-huh, tu prima, con la speranza, e non arrendersi e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi e il nostro benessere.
1: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino, sì, di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
2: allora,
1: giusto?
2: Nel 2023.
1: 23, sì, quindi sono due inverni fa, sono già, sì, passati 2 anni.
2: Sì, non sembra vero, ma...
1: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
2: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
1: che sono poi quelli che rimangono, perché sono,
2: sì,
1: memoria,
2: sì,
1: sì, profonda.
2: Sì, assolutamente, e ritrovarli veramente mi ha messo pace, perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no, dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè i bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove, mm-hmm, appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
1: Ti sei un po' specchiata in...
2: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì, e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere, e nessuno
1: di
2: le aiuta,
1: curate,
2: di
1: immagino,
2: essere curate, assolutamente.
1: L'aspetto sanitario non...
2: Assolutamente. Ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine, mm-hmm, che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
1: Quindi è parte di quel ricucire che poi diventa, sì, un restituire, insomma.
2: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri. Il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone, quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, qualcosa, mm-hmm. ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè, l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
1: Di essere visto.
2: Di essere visto,
1: modo.
2: Sì.
1: Al
2: sì.
1: di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto sì. è quello che può cambiare le cose.
2: Sì, perché anche in Etiopia, quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. Mm-hmm. E mi sono accorta di come, portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti, le persone erano contente, ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi, quel guardarsi.
1: Erano contente di averti lì,
2: erano
1: in realtà,
2: contente,
1: non di avere
2: sì,
1: qualcosa,
2: infatti,
1: ma...
2: Sì, sì, sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro. E cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza, che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire. O comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. Mm-hmm. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fosse circondato da un'aura più bella e di speranza.
1: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso sì. che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
2: Certo.
1: Ti va di cantarci
2: sì,
1: qualcosa?
2: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
1: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani, che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille, Mulia, per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta, e potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la luce dell'incontro, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci o spirito del luogo è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche in musica e nella vita. Chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato e questo spazio per loro, ci investe di una responsabilità nuova.
1: I rapporti tra le persone sono piante delicate, necessitano di cura e attenzione, vanno innaffiate con regolarità e senza luce lentamente muoiono, sanno dare però frutti eccellenti ed è lì, nella ricompensa derivante dallo sforzo, che si coglie il senso del lavoro svolto. È nel momento del raccolto che si coglie come, in realtà, tutto il significato sia proprio nella cura, di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
2: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno e Io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via, di anno in anno, cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna, e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
6: Get real with the fever on the dance floor.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale, ha da poco finito il suo discorso alle autorità, sentiamo un passaggio delle sue parole.
2: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
1: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, l'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morti, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora, un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vico. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Daniela Lami. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol.
1: Guido Marangoni è un ingegnere informatico, insegna nella prestigiosa Università di Padova e ha una rubrica su uno dei più grandi quotidiani italiani che si intitola Buone notizie secondo Anna. Anna è la sua terza figlia e scrive pezzo di lei, scrive un sacco di libri, da Anna che sorride alla pioggia, Come stelle portate dal vento e Universi diversi. Sono titoli un po' enigmatici che riguardano però questa bambina. Chi è? Perché?
2: Allora, in realtà Anna, con la sua disabilità esplicita, dico sempre che Anna non può nascondere la sua disabilità, mentre noi tutti possiamo nascondere, anzi siamo molto bravi.
1: Perché è esplicita la sua disabilità?
2: No, perché lei non può nascondere la sua sindrome di Down, la identifichiamo subito. Quando incontriamo Anna, dico sempre, è una piccola generatrice di imbarazzo, perché la diversità, la disabilità a volte crea quell'imbarazzo, a volte piccolo, a volte grande. Ma in realtà è la sua disabilità esplicita che è una sorta di amplificatore di dinamiche. Quindi io racconto di Anna perché lei mi dà ogni giorno veramente tantissimi spunti. E non di cose che riguardano la disabilità, che sarebbe, ma di cose che riguardano tutti noi.
1: E perché sono buone notizie?
2: Sono buone notizie perché quando ci hanno annunciato l'arrivo di Anna, quindi Daniela, mia moglie, era incinta, e la dottoressa ha letto il cariotipo e ha detto si tratta di trisomia 21. E Daniela, mia moglie, ha chiesto: ma è un maschio o una femmina? E in quella domanda, che sembrava molto ingenua e anche fuori un po' dal tempo e da quello che stava accadendo, in realtà io ho scoperto una grande distinzione, cioè il cosa, io stavo pensando alla sindrome di Down, a cosa stava succedendo, dal chi, Daniela si stava dedicando a chi stava arrivando. E questa distinzione, dove il cosa, io dico sempre anche un po', a volte creando un po' di imbarazzo, che la sindrome di Down è una brutta notizia, ma chi si nasconde dietro alla sindrome di Down o a qualsiasi altra disabilità o malattia o diversità anche, beh, quella è sempre una buona notizia.
1: Perché è una persona.
2: E allora ho voluto raccontare le buone notizie secondo Anna, cioè quello che mi suggerisce Anna, nascosta a volte da questa disabilità.
1: Io immagino che sarà stato invadente. Molto duro per lei e per sua moglie, immagino anche quante lacrime. Però afferma di aver imparato da questa bambina la leggerezza, che non è superficialità.
2: Ecco, io di questa cosa sono andato in prestito da Calvino, che ovviamente non per la mia cultura, ma semplicemente perché ho scoperto che anche lui era balbuziente, e quindi sono andato a leggermi le opere dei Balbi più famosi, e questa visione, questa opportunità di vedere la leggerezza come un punto di vista diverso davanti a ciò che ci accade nella vita, qualsiasi cosa, che sia molto bella, ma che sia anche brutta o impegnativa, ecco, magari non risolve il problema, la sindrome di Down continua a rimanere, ma ti fornisce un punto di vista diverso da ciò che sta accadendo. E spesso, spostando questo punto di vista, si scopre la persona che c'è sempre dietro alle dinamiche che incontriamo.
1: Nei suoi libri, ma anche negli spettacoli teatrali, emerge una caratteristica che non so se lei ha imparato o se è un dono naturale, che è appunto la leggerezza, è anche umorismo, è anche sorriso, senza mai cadere nel cinismo o nella drammatizzazione o anche nel buonismo facile. Per parlarsi chiaro, noi siamo molto abituati a dire dobbiamo sensibilizzare la disabilità, dopodiché i disabili li emarginiamo perché non abbiamo timore a parlarne, perché ci imbarazza parlarne. Basti pensare che di bambini con la sindrome di Down in Islanda non ne nascono più, in Francia il 78%, perché l'aborto selettivo li elimina all'origine, no?
2: Sì, ma cioè, a me piace sempre sostituire questa disabilità, che è un qualche cosa che, anche per me, che mi sentivo cintura nera di disabilità, perché io ho sempre fatto il volontario in case che ospitano persone con disabilità, però non so se per voi è così, ma insomma sono sempre cose che riguardano gli altri, no? E quindi quando riguardano gli altri, quando incontriamo quell'imbarazzo, insomma è difficile rimanere, e quindi incontrare chi? Non certamente la disabilità, ma la persona che si nasconde dietro la disabilità. Io mi rendo conto di essere anche un po' noioso nel ripetere questa persona, però in realtà lo sto facendo a me stesso, perché anche quando incontriamo, non occorre una disabilità, ma anche un ruolo sociale, una conduttrice, un presidente del consiglio, un personaggio famoso, ecco, dietro c'è sempre una persona. E allora questo allenamento con la leggerezza di cui dicevamo prima, cioè tentare di non prendersi troppo sul serio, io devo dire che mi sta sfuggendo di mano questa cosa perché le mie figlie mi prendono in giro in maniera esagerata, ma questo è un problema genitoriale che sto provando a risolvere. Comunque, a parte questo, cioè questo non prendersi troppo sul serio, questa leggerezza ti permette di entrare in quella zona di imbarazzo che io ho imparato a conoscere molto bene, anche e soprattutto per la mia balbuzie, che in realtà sta annunciando una cosa importante, che di là c'è una persona.
1: Ecco, chi è che l'ha allenata a guardare la persona così? Noi viviamo in una realtà in cui l'individuo, che è sempre più solo, è al centro, anche narcisisticamente. La persona è altro.
2: Ma io credo che l'allenamento più grande sia stato proprio la mia balbuzia, il mio sentirmi escluso, anzi mi piace dire scartato, perché poi io ho odiato le parole e ho provato a farci pace, quindi anche scrivendo e anche
1: facendo l'ingegnere informatico. Perché
2: ecco, l'ingegnere informatico l'ho fatto per un motivo molto semplice, e il mio sogno era di fare l'attore comico. Poi però era molto più facile scrivere parole davanti a un computer che recitare parole davanti a un pubblico, per un balbuziente ovviamente. E allora ho fatto l'ingegnere informatico, che tra l'altro mi piace molto, lo sto facendo tuttora, ma in realtà è stato un ripiego, un bel ripiego, che però mi ha dato la possibilità anche di approfondire le parole. E quindi questo scartare è diventato un qualche cosa di nuovo, cioè scartare le persone per guardarle dentro come un pacchetto regalo. E a me piace tanto, che fa parte della leggerezza, quindi di cambiare il punto di vista, prendere le parole e trasformarle in opportunità di incontro, perché la cosa più importante è poi alla fine l'incontro con le persone.
1: Per esempio, di versi ha dentro un mondo,
2: sì,
1: la parola
2: perché
1: stessa.
2: Questo parte da una mia frase che è: siamo fatti diversi perché siamo poesia, che è un tentativo di conciliare insieme le diversità di ognuno di noi e riuscire a restituirgli la forza generativa che ha la diversità di ognuno di noi. E per fare questo abbiamo bisogno di poesia, cioè ancora una volta di leggerezza, cioè di guardarci nelle nostre diversità anche con leggerezza. E leggerezza mi piace molto, appunto, tornando a Calvino, che un commento dice: prendete la vita con leggerezza, dice Calvino, e poi un commento dice che leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Ecco, noi confondiamo, anzi io, poi qualcuno si riconosca se vuole, la leggerezza con la superficialità. Invece la superficialità, proprio per il nome stesso, rimane in superficie. La leggerezza, il sorriso, il non prendersi troppo sul serio, invece sa essere molto molto profondo. E io credo di aver avuto un grande allenamento nel mio stare nell'imbarazzo che genera una balbuzie, sia per chi parla che per chi ascolta, nel dire: dov'è la persona in tutta questa cosa terribile che sta succedendo?
1: È vero che comprende la diversità chi ha ricevuto su di sé uno sguardo diverso, come comprende il dolore chi ha sofferto per la coscienza di un dolore. Lei parlava però prima delle altre sue figlie. Deve essere stato non così normale, così scontato, educare insieme tutta la famiglia questo sguardo, no?
2: Sì, in realtà la cosa più semplice e potente che abbiamo fatto è di aver avuto tanti incontri, quindi non essersi tirati indietro dagli incontri, anche i più diversi, anche con persone con disabilità. Quindi noi insomma abbiamo avuto la fortuna, anzi amo dire la benedizione, di frequentare anche comunità, gruppi. Siamo stati spesso in Kenya a una comunità di persone con disabilità che vivono insieme ad altre persone con, stavo dicendo senza disabilità, ma non esistono, con disabilità nascoste, come ognuno di noi. E questo ha permesso, nel momento in cui abbiamo annunciato a Marta e Francesca, le nostre figlie più grandi, l'arrivo di Anna, dove io papà ho detto: ma però, che non si dice in italiano, ma gli scrittori possono dire quello che vogliono, mi sembra che, no, fate gli scherzi, ho detto: ma però, alla sindrome di Down, Marta e Francesca, con un sorriso insomma proprio bello e pieno di entusiasmo, hanno detto: ma che problema c'è? È come Sara. e Sara è una nostra amica con sindrome di Down. Ecco che allora non l'hanno detto per particolari intelligenze, adesso se mi sentono poi magari, o particolari doti, ma semplicemente perché avevano avuto la benedizione di incontrare Sara, quindi di incontrare una persona.
1: A proposito del Kenya, lei anni e anni fa aveva fondato una company chiamata Amani, che in maniera dotta ci spiega in lingua swahili significa pace. Che cos'era? Che cos'è?
2: A parte che pace è sempre stata, insomma, una parola che, come a tutti, credo e spero, insomma, è proprio radicata. E quindi sentire questa parola con questa semplice anche, Amani, allora quando ho fondato la mia società, che appunto si occupava di informatica e formazione, ho voluto chiamare Amani.it, nel senso che così c'era l'Information Technology, c'era l'Italia. E semplicemente per ricordarmi ogni volta quella parola. E tra l'altro il logo che avevo fatto prendeva spunto dal bordo del vestito di Madre Teresa, che poi ho avuto la fortuna di incontrare.
1: Ecco, questa cosa è stranissima, perché lei non è così anziano, e quindi com'è successo e perché ha incontrato questa donna santa, ma speciale per chiunque, anche per chi non è credente ovviamente.
2: Io ho 50 e rotti anni e in un campo scuola con la mia parrocchia, insieme a Daniela, che facevamo parte dello stesso gruppo, e siamo venuti qui a Roma a fare questo campo scuola, insomma, e siamo andati in visita alle sorelle della Carità, e per puro caso passava di lì Madre Teresa in uno dei suoi numerosi viaggi. E la cosa particolare è che questa donnina era molto bassa, io sono basso, ma allora ero ancora più piccolino, avevo 16-17 anni, questa donna ci ha raccontato e ci ha parlato, e a me è rimasta impressa una frase che ci ha detto: quando succederà che avrete un figlio, qualsiasi cosa succeda, voi non abbiate paura. Io lì per lì pensavo: ma questa creatura qui, questa signora anziana che mi sta parlando di figli, a me cosa mi... cioè, ero giovanissimo, cioè era l'ultima cosa che proprio... l'ho sentita come una cosa molto anacronistica, molto fuori dal tempo e anche non opportuna. Ma in realtà in tutte le gravidanze che poi abbiamo affrontato mi è sempre venuta in mente questa frase: non avere paura. E devo dire che mi è stata di grande aiuto, insomma, in tutte le gravidanze, a maggior ragione poi con quella di Anna.
1: Come si fa a non avere paura? Voglio dire, oggi viviamo in un mondo che è dominato dalla paura, e pur così, le guerre, altro che pace, e la solitudine e la violenza, no? In tutti i sensi che si esprime, che ci schiaccia. E poi obiettivamente una bambina con una disabilità così importante può provocare ansia e paura.
2: Allora, io credo che anche questo sia un allenamento, però da donare, da donarci, nel senso di aiutarci ad allenarci a far cosa? Sono ripetitivo, ma a scoprire le persone che si nascondono dietro anche alle paure che noi costruiamo a volte. E so che può sembrare banale questa cosa, ma in realtà l'incontro più potente che possiamo fare con le altre persone è condividendo le nostre fragilità. Noi invece siamo molto abituati a raccontarci nelle nostre prestazioni, dal voto che prendiamo a scuola, poi scriviamo il curriculum per dire quanto bravi siamo a fare certe cose, che va benissimo, ma siamo molto allenati a raccontarci nelle nostre prestazioni e meno allenati a raccontarci nelle nostre fragilità e nelle fragilità che ci stanno intorno. Allora io prendo chiedo aiuto alle scatole, io amo tanto le scatole, prima per lo scartare, quindi scartare le persone per guardarle dentro, ma anche le scatole, quando scrivono sopra fragile, la potenza di quella scatola, io ho sempre in mente la frase di San Paolo che dice: quando sono debole è allora che sono forte. Quando ero adolescente io mi arrabbiavo tantissimo davanti a questa frase, perché la ritenevo molto bella per i baci perugina, ma molto falsa. Cioè, quando sono debole, fine delle trasmissioni. In realtà le scatole mi hanno insegnato cosa? Anzi, le scatole che hanno scritto fragile,
1: dentro c'è qualcosa di prezioso.
2: Che dentro, no, e soprattutto nel momento in cui vado a prenderla in mano, scatena la mia cura. Quindi la potenza della scatola è nella mia cura. La mia potenza, la mia speranza, il mio non aver paura è nello provare a scatenare la cura di chi ho davanti. E questa cosa qui, se ce la raccontiamo, è una cosa molto potente, e quindi San Paolo aveva ragione.
1: Charles Peguy, in uno dei suoi libri più belli, uno dei suoi misteri, fa dire a un certo punto: Per sperare, bambina mia, bisogna aver ricevuto una grande grazia. Perché lei non me la conta giusta, non è così immediato e così facile rispondere e con la leggerezza e col sorriso e con questo sguardo sulla persona se non si è ricevuto una grande grazia.
2: Stavo pensando, e adesso cosa rispondo? Ma quello che mi è venuto in mente sono le mie donne, cioè Daniela, mia moglie, Marta, Francesca, Anna e poi anche molte persone che mi stanno intorno. E non è vero che non la racconto giusta. Il fatto che passa un po' inosservato è l'allenamento, cioè è una cosa che deve, non è una folgorazione, è un qualcosa che dobbiamo aiutarci a fare giorno dopo giorno, perché poi i momenti di sconforto, i momenti difficili, i momenti dove ci sono lacrime, dolore, ci sono, fanno parte della vita, ma sono proprio quelli che ci uniscono e tutti li abbiamo vissuti, ma siamo poco abituati a raccontarli.
1: Mi riferivo in particolare, insomma, lei ha citato un campo parrocchiale, ha parlato di Madre Teresa, dice che è stato in qualche modo invitato a comunicare il suo vissuto da alcuni brani, di alcuni discorsi di Papa Francesco. Cioè lei evidentemente è un ragazzo religioso ed è un uomo religioso ed è un padre religioso, e questo non è così scontato come approccio alla vita, tanto più oggi, no? E in più nella sua biografia spiega che ama molto la scrittura e le sacre scritture. Com'è possibile? Cosa c'entra?
2: Allora, in realtà io, e poi lo racconto sempre nel mio spettacolo perché è un momento della vita molto importante e molto comico anche, io ho tentato di diventare ateo, nel senso che ho provato a diventare ateo perché a un certo punto della mia vita mi ha molto affascinato questa cosa che si poteva essere ateo. Io credevo che fosse obbligatorio credere in Dio, perché io sono nato in un ambiente parrocchiale.
1: È insomma, un ottimo esercizio della ragione, fatto bene.
2: Esatto, e quindi quando ho scoperto un mio compagno delle medie che era ateo, ho detto mamma, ma questa cosa è bellissima, solo che ho fatto un piccolo errore nella mia strada verso l'ateismo. Mi sono chiuso in camera e ho pregato Gesù di diventare ateo, tant'è che anche Gesù mi ha detto guarda che io sono onnipotente ma questa cosa non riesco a farla. E allora io questo rapporto insomma di parlare anche insomma come fosse una persona qui, l'ho sempre fatta da piccolino, la faccio tuttora, e mi ha sempre affascinato appunto capire anche meglio da dove arrivasse questo personaggio così, così bello, devo dire la verità.
1: E poi lei ha l'imprimatur che ha avuto Mosè, la balbuzia.
2: Esatto, e poi appunto leggere sulle sacre scritture, ma anche sul Corano ho scoperto, dove anche sul Corano viene spiegato che Mosè era molto balbuziente, e scoprire che Dio l'Onnipotente sceglie il balbuziente, anzi parla, è l'unico col quale ha parlato, mi viene quasi il dubbio che anche Dio sia balbuziente, così io l'ho pensato a un certo punto, però questa cosa mi ha aperto e mi apre dei mondi meravigliosi che continuo a esplorare.
1: Nei suoi tour teatrali, nelle sue testimonianze, chiamiamole così più che performance, mi sembra, su vari palchi italiani, come reagisce la gente e come reagiscono i suoi colleghi anche, comici, attori?
2: Allora non so se si fa riferimento a questa cosa anche di parlare di fede. Io tra l'altro la uso come parola fragile, perché credo che come tutte le fragilità sia una di quelle cose che diventa potente solo nel momento in cui la condividi. E quindi ritorniamo alla scatola che mi dice che è fragile, no? Ma in realtà la cosa più bella che accade, una delle più belle che accade nei miei spettacoli, è che alcuni mi dicono ah che bello questo spettacolo, parlare anche di fede in maniera così laica, cioè proprio così laico, quasi, ma quindi lei è ateo, mi chiedono, no?

0: la testimonianza di sentir raccontare qualcosa con felicità, gioia o comunque con leggerezza, ecco, credo sia molto molto potente. Uno dei complimenti più belli che mi fanno alla fine dello spettacolo è: si vede che non fai finta. E per me questa cosa, dal punto di vista teatrale, dove è tutto finzione, è molto potente.
1: Come si è allenato a salire su un palcoscenico? Ha fatto corsi per imparare a parlare?
0: Quando ho scoperto che la mia balbuzia rimaneva giù dal palcoscenico, è stato quello. Allora ho provato, insomma, mi sono iscritto a un corso di teatro, poi ho frequentato molto i laboratori artistici di Zelig, perché appunto volevo fare il comico, e quindi ho fatto molto palco, anche proprio quello, proprio come posso dire, faticoso, nel senso che poi insomma si vede solo il risultato, no? Ma chi ha fatto palcoscenico e chi ha fatto teatro o insomma qualsiasi cosa dove devi salire i gradini per essere al di sopra, sa che non è semplice.
1: Esporsi è complicato.
0: Però ho scoperto veramente la libertà di essere proprio il guido che ho sempre sognato.
1: Sì, nella sua biografia brevissima, perché lei sul suo sito insomma scrive tre biografie, una un po' più lunga, una un po' meno lunga e una che cita così: sono un uomo col sogno di fare l'attore, l'onore di insegnare, la fortuna di essere scrittore. Ora, sull'onore di insegnare a Padova, tra l'altro, che è l'università di Galileo Galilei, quindi il padre della scienza moderna, che lei dice era un entusiasta, no, della ricerca, della curiosità, della scoperta, della realtà e quindi della vita vera. Entusiasta è una parola particolare.
0: Entusiasta è meraviglioso, perché c'è Dio dentro.
1: Entheos.
0: Esatto. Io infatti quando nel mio spettacolo dico che percorro la mia strada verso l'ateismo con grande entusiasmo, sto praticamente dicendo un ossimoro, che poi a volte spiego, a volte no, che però credo sia la colonna sonora, mi viene da dire, di tutte le vite. Poi chiamiamolo Theos, chiamiamolo come vogliamo, ma credo che sia, ecco, la benedizione sta nello scoprirlo e condividerlo, non basta scoprirlo.
1: Come se lo immagina il futuro di Anna?
0: Allora, il futuro di Anna me lo immagino molto simile a quello di Marta e di Francesca, cioè è un augurio. Il più che un'immaginazione, e cioè che venga attorniata da persone che le vogliono bene, cioè che vogliono il suo bene, ma che questo è quello che mi auguro anche per Marta e per Francesca, cioè che le facciano fare quello che lei ama fare e non le facciano fare quello che lei non vuole fare, o ancor peggio che questo è il grande rischio della disabilità in generale, la chiudano in un recinto perché qualcun altro immagina, io per primo, che non sia in grado di fare qualcosa.
1: È un po' il grande tema di qualunque genitore abbia un figlio speciale, pensare: se non ci sarò più io, cosa succederà? Ma potrebbe succedere anche che la scienza, nei suoi progressi meravigliosi che esaltano le capacità dell'uomo, trova delle cure che possono migliorare la vita dei bambini speciali, e queste cure un po' sottotono, un po' nascoste, però possono esserci, perché la ricerca va avanti.
0: Sì, possono esserci. Io tra l'altro ho un grandissimo amico che è il professor Strippoli, che sta portando avanti il lavoro di Lejeune, ma magari...
1: Di Jérôme Lejeune.
0: Esatto.
1: Quasi beato.
0: Quasi beato. Ma a parte questo, però, io credo che queste... questi studi, queste ricerche possono dare delle opportunità in più. Io mi auguro, no, che diano opportunità in più ad Anna, ma questo non toglierà la necessità di Anna, che è di Marta, di Francesca, magari di ognuno di noi, di avere gli altri. Chiudo il sottotitolo del mio ultimo libro: guardiamo verso l'alto per andare verso l'altro, sempre questi giochi di parole che mi piacciono tantissimo, perché alla fine, mio malgrado, nel senso a volte mi dà un po' fastidio, ho scoperto quanto bisogno abbiamo uno dell'altro, quanto bisogno io ho degli altri, e di conseguenza quanto bisogno anche a Marta, Anna, Francesca, degli altri. Io quello che mi dico sempre, e quindi lo dico agli altri per dirlo a me stesso, di non rinunciare agli incontri che abbiamo nella nostra vita, anche e soprattutto quando questi sono un po' più difficili, perché magari vengono resi un po' più difficoltosi da qualche diversità, da qualche disabilità o da qualche diversità alla quale non siamo abituati.
1: Una canzone che ama e che racconta questo suo momento e questa sua storia.
0: È una

0: canzone che amo è Il cielo di Renato Zero per molte cose che sono contenute, poi anche per un mio percorso, nel senso che l'ho cantata anche a un musical, a un recital che abbiamo fatto in parrocchia quando eravamo giovanissimi, ma soprattutto perché a un certo punto anche dice: un altro figlio nasce e non lo vuoi, amalo.
1: Grazie.
0: Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino, alla fine dei discorsi alle autorità e al clero, ha salutato anche i fedeli. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone visiterà dopo 44 anni, l'ultima volta lo fece San Giovanni Paolo II, visiterà, dicevamo, il meeting per l'amicizia tra i popoli agli stand di Rimini, e c'è grande attesa per questa sua visita. Parlerà anche ai giovani attorno alle 16. Andiamo avanti con il radiogiornale, con le altre notizie. Una esplosione è avvenuta questa mattina in una palazzina di quattro piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni grave. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Corsa senza fine per i carburanti, non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro a litro per la benzina e in autostrada aumenta a 2,085 euro. Chiudiamo con la storia della bimba morta a Palermo per una sospetta di ferite. Il cuginetto della bimba morta è ricoverato all'ospedale dei bambini, è risultato positivo alla differita, però sta migliorando clinicamente, ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000. News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bigli in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare dal Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ospitale solenne con l'inno nazionale, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, quindi ha dato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure, paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà

0: di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
2: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel grande auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
3: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, non si ferma i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
4: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave, solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
5: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
6: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
5: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Tecla, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Andriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

0: con tante radio dentro.
1: I'm in the mood.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema molto caro alla nostra Cremona, parliamo di violini, di musica e lo facciamo con due ospiti come al solito. Abbiamo con noi Riccardo Angeloni, conservatore del Museo del Violino di Cremona, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: E Annika Stark, violinista e tante altre cose che scopriremo, cioè violinista sì, ma in tante declinazioni diverse, quindi poi le scopriremo insieme. Benvenuta anche a te.
2: Ciao, buongiorno.
0: Abbiamo veramente il carattere di Cremona oggi tra Museo del Violino e violini e chi li suona, quindi abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Riccardo, partirei da te. Sì. Sei conservatore nel Museo del Violino di Cremona, nella città di Stradivari. Sì. Tu non arrivi da Cremona, hai studiato qui e direi che è un proseguimento interessante quello di essere uno dei primi laureati in conservazione dei beni culturali qua a Cremona e proseguire il tuo cammino proprio qui. Come la stai vivendo? Tra l'altro sei giovanissimo, quindi...
1: Sì, assolutamente.
0: Una serie di primati, diciamo.
1: Sì, mi sono sempre sentito ultimamente di essere veramente al posto giusto nel momento giusto e forse anche la persona giusta, perché sono venuto qui a Cremona appena finite le scuole superiori, quindi a 19 anni, e ho frequentato la scuola di liuteria dove mi sono diplomato, e dopo qualche esperienza professionale ho iniziato il percorso della laurea in conservazione e restauro dei beni culturali, che qui a Cremona è unica, con il percorso di strumenti musicali e strumenti scientifici. E questa è stata per me un po' una sliding door della mia vita, perché ho lasciato quella declinazione della liuteria spesa solo al banco per dedicarmi a una attività più di studio e poi conservazione e restauro. Naturalmente il mio focus è sempre stato quello del violino, che è diventata la mia passione da quando ho messo piede qui a Cremona, e poi ho avuto la fortuna, dopo un periodo di esperienze qui alla Scuola di Liuteria di Milano e direttamente nel corso, di partecipare alla selezione per il conservatore del Museo del Violino.
0: Ed eccoci qua,
1: sì.
0: Come sta andando per ora? Contento?
1: Sì, assolutamente. È un museo unico, con delle collezioni veramente fantastiche, strumenti che non si trovano veramente da nessun'altra parte.
0: Annika, tu questi strumenti li suoni? Di recente sei stata a Berlino, giusto? Rappresentando,
2: sì, giusto.
0: Cremona. Com'è andata?
2: Benissimo.
0: Che sensazioni sono state?
2: C'è un grandissimo onore di portare questo bel strumento, i Golden Bells Stradivari, qua da Cremona a Berlino, di suonarlo lì in un concerto, in una fiera.
0: E hai rappresentato tutta la città, un nome, insomma, anche con un respiro internazionale, direi, tu stessa ce lo racconti.
2: Vero, era così. No, come detto, c'era un grandissimo onore, sono sì, molto contenta che mi hanno dato la possibilità di suonare questi concerti lì a Berlino.
0: Allora, adesso ci spostiamo nella nostra prima rubrica e apriamo il nostro osservatorio. Allora, in questa rubrica ampliamo un po' il nostro sguardo e commentiamo un titolo, una notizia, ma non è nemmeno una notizia, un riferimento che la rivista britannica The Strad, rivista di riferimento nel campo della liuteria, dice che ci sono ancora in circolazione, una stima, circa 650 capolavori di Stradivari. Lo dicevi prima, Riccardo, alcuni di questi sono esposti o conservati al Museo del Violino. C'è un discorso, immagino, di cura che va oltre il semplice discorso di custodie. Come avviene questa cura?
1: Bene, la cura degli strumenti storici è qualcosa che impariamo giorno dopo giorno, non c'è la ricetta perfetta, però dobbiamo rifarci a quello che è la disciplina più ampia della conservazione dei manufatti storici, quindi il primo passo è quello della gestione dell'ambiente in cui questi strumenti si trovano. E abbiamo fatto dei passi avanti, se pensiamo che la collezione era nella bellissima sala dei matrimoni, che è proprio qui davanti, affacciata al terrazzo, in cui era molto più difficile la gestione del clima, anche per delle questioni legate al palazzo storico di Palazzo Comunale. Adesso al Museo del Violino ogni strumento è all'interno di una teca, e queste teche sono in delle sale che vengono tenute a temperatura e umidità controllata. E non solo, all'interno delle teche ci sono dei sistemi che vanno a compensare eventuali sbalzi termoigrometrici che avvengono all'interno della sala. E non solo, perché oltre a garantire un buon ambiente bisogna anche fare i conti con la natura speciale di questi strumenti, perché noi qui a Cremona, come comunità, come museo, facciamo la scelta anche di suonarli. E qui si aggiunge un elemento di complessità non banale. Suonare uno strumento significa esporlo naturalmente a un rischio che fa parte della sua natura intrinseca di strumento musicale. Il rischio è quello naturalmente dell'usura. Suonare significa toccare dei manufatti storici che arrivano anche ad avere più di 350 anni, e poi significa il rischio di incidenti. E noi abbiamo delle regole, Annika le conosci bene, che sono molto stringenti. Intanto la prima barriera è quella della gestione dell'uso, in senso gli strumenti non vengono suonati in maniera intensiva, vengono suonati a rotazione, abbiamo una disponibilità di strumenti tali che ci permette di non sforzare un unico strumento ma cambiarlo con altri suoi colleghi. E poi il momento dell'audizione è un momento in cui il programma musicale non eccede i 25-30 minuti. Questo in modo da anche evitare l'esposizione a quel calore e all'umidità che viene dal musicista, perché siamo esseri umani e respiriamo.
0: Però tante volte si dice che un violino, per essere conservato bene, deve comunque essere suonato. È così?
1: Allora, questo è un falso mito con cui noi lottiamo tantissimo, ed è un mito che non ha una nascita banale. Non bisogna banalizzare, bisogna pensare che un violino, se veniva lasciato nel secolo scorso o prima, o anche nel secolo adesso, in una custodia, sotto il letto, in un armadio, è soggetto a tutte le problematiche del passare del tempo. Pensiamo solo alla polvere, pensiamo ai tarli, agli insetti, alla muffa, considerando che siamo anche in una città di pianura e quindi
0: è appena umida.
1: E quindi il discorso è che non suonandoli significa anche non tenerli mantenuti, mentre adesso noi siamo a un livello di gestione ambientale tale in cui lo strumento, se non viene suonato, non corre il rischio di degrado, perché comunque viene controllato e monitorato. C'è da dire una piccola cosa che è sicuramente i musicisti ne fanno esperienza diretta, è che se uno strumento non viene tenuto accordato, attenzione prima di essere suonato, ci vuole un po' di tempo per farlo, diciamo, ripartire, carburare. Quindi i nostri strumenti che vengono suonati più spesso vengono tenuti nelle teche in tensione, mentre strumenti che non vengono suonati molto possono essere scordati, e se dovessero essere suonati c'è bisogno di accordarli qualche giorno prima, così che si assestano. Certo. Tutto qua, insomma.
0: Annika, tu il rapporto con lo strumento lo vivi in modo diverso, perché lo suoni. Com'è mettersi a suonare strumenti come uno Stradivari, come gli altri violini che sono conservati al museo?
2: Ovviamente è una possibilità molto preziosa per me, perché questi strumenti hanno un suono, come posso dire, una voce di se stesse. Quindi normalmente un strumento per me è un modo di esprimere le mie emozioni, le mie idee musicali, e quegli strumenti aggiungono un suono che l'hanno già. Quindi è un dialogo molto molto forte.
0: Come vivi tu il rapporto tra suonare uno strumento moderno e magari uno strumento che ha 300 anni di storia?
2: Direi che la differenza più grande è che un strumento nuovo sia anche, almeno io ho il sentimento così,
0: certo, che
2: lo posso modificare il suono, non voglio dire di più, ma lo strumento forse si adatta di più alle mie idee.
0: Okay.
2: Invece questi strumenti dal museo, un Stradivari così, lo devo prendere con me e devo anche lasciarlo suonare. Più quello.
0: E com'è per te da violinista riuscire a esibirti all'interno dell'auditorium del Museo del Violino nella città di Stradivari?
2: Questa è una situazione probabilmente più bella che c'è, perché l'auditorium anche ha un'acustica molto piacevole, molto, molto bella da suonare.
0: Lo percepisci tu,
2: sì,
0: mentre suoni?
2: Sì, sì, sì.
0: È una cosa che riesci a rilevare. Molto, molto interessante questa cosa. Tra l'altro sono curioso, la tecnica che tu usi nel suonare è la stessa con tutti i tipi di violini, o devi fare anche degli adattamenti tu mentre suoni?
2: Beh, ovviamente qui devo essere molto attenta di non toccare lo strumento con le unghie, con le dita, per davvero conservare la vernice, di non toccare.
0: Quindi c'è un po' di attenzione in più.
2: Sì, sì, sì, esattamente.
0: E invece da conservatore, questo rapporto, ci hai raccontato tutti gli aspetti tecnici,
1: sì,
0: della conservazione degli strumenti. A livello emotivo come la vivi tu invece?
1: Beh, allora, a livello emotivo c'è sicuramente un primo impatto di grande responsabilità, no? E quindi c'è un momento in cui devi smettere di pensare cosa hai in mano e devi solo fidarti delle buone prassi e delle attenzioni che hai imparato a mantenere quando si maneggiano questi strumenti. Diventa un po' naturale. Ogni tanto mi capita di che qualche persona, a volte magari anche una mamma, mi chiede: ma cosa si prova a tenere in mano questi strumenti? È una responsabilità enorme. Io dico sempre: signora, lei se ha dei figli, tenere in mano un bambino è una cosa più importante e più, insomma, delicata. Al di là di questo aneddoto un po' melenzo, c'è sicuramente un impatto emotivo. Io sono un grande appassionato di liuteria, in particolare cremonese, quindi tengo in mano qualcosa che mi piace molto. Significa poterlo guardare da vicino, analizzarlo, imparare tantissimo e ogni tanto fermarsi anche a immaginare quante persone, perché questi strumenti non solo hanno la storia dei loro illustri creatori, Stradivari, Guarneri del Gesù, Niccolò Amati e tutta questa grandissima tradizione di Cremona, ma poi hanno le storie singole delle persone, quindi sono carichi di significati, di eventi che forse non sapremo mai tutti quanti quali sono stati, no? E quindi c'è una sorta di scrigno di storie umane, no? C'è tanta umanità in questi oggetti.
0: E per te invece, Annika, pensare a chi l'ha suonato prima di te, cioè c'è questa idea?
2: Sì, assolutamente. Sì.
0: Cosa hai in mente, qualche nome molto celebre che ha preso in mano strumenti che anche tu hai suonato?
2: Sì, lo Stauf Guarneri, cioè l'ha suonato di Pinkas Zuckerman, giusto? Sì, lui era un grande idolo. Prima, quando sono stata piccola, ho sentito tanti dischi di lui. Adesso
0: di prendere in mano un violino che ha suonato.
2: Sì.
0: È stato.
1: Il Golden Bell l'ha suonato Menuhin. Non è stato un suo strumento, ma l'ha suonato.
2: Ok. Ma c'è anche questo Stradivari che ha fatto la prima esecuzione del concerto,
1: sì,
2: di Britain, no?
1: Sì, sì, è il Vesuvio, è uno degli strumenti della città di Cremona, quindi proprio uno strumento civico, anzi uno strumento molto caro ai cremonesi, perché c'è la famosa storia della raccolta fondi che fecero quando che è stato donato. La storia è che questo strumento è stato donato alla città di Cremona come legato testamentario di Remo Lauricella, che era un musicista italo-inglese, era di Londra, insomma.
0: Okay.
1: Questo musicista aveva posseduto in passato anche il Carlo IX, che è un altro strumento della collezione. E un giorno, in visita a Cremona, questo Remo Lauricella trova esposto qui in palazzo, nella sala dei matrimoni, il Carlo IX. Si muove a compassione e dice: allora anche il mio Stradivari, quando sarà morto, andrà alla città di Cremona. C'è

0: che è stato un altro grandissimo musicista che era amico di Benjamin Britten, col quale si confrontò per la stesura del primo concerto per violino e orchestra, e fu suonato, vi dico una data ma la controlliamo, nel 40, alla Carnegie Hall di New York, la prima assoluta, con il Vesuvio. Quindi c'è una storia un grande concerto per violino orchestra suonato
1: poi tra le mani,
0: come tanti altri musicisti cremonesi. Il lascito di Remo Lauricella ha una condizione che noi cerchiamo di onorare il più possibile, ovvero sia che questo strumento veniva lasciato alla città affinché venisse suonato da giovani talentuosi. E noi
1: ed eccoci qua, di nuovo.
0: Il nostro per poter anche sempre, incrociando questa volontà con la realtà della conservazione, provare a portare
1: a
0: avanti anche questa memoria.
1: Questa idea. Ora vi propongo una sfida, non tra di voi, ma contro il tempo, perché andiamo nella nostra rubrica Le Lancette. Adesso vi lascio circa 60 secondi, un giro di lancette, per provare a stilare la scaletta di un concerto per celebrare Cremona, Stradivari e anche la musica in generale. Quindi siete liberi di spaziare tra strumenti, tra musicisti e o cantanti. Vi chiedo di inserire almeno due ospiti di alto livello internazionale, ok? A voi la scelta della location, della scaletta, anche se sulla location ho già una mezza idea su quale abbiate scelto, però appunto strutturare una scaletta e gli ospiti che vorreste invitare. Pronti?
0: Wow.
1: Potete collaborare tra voi, anzi, possiamo... collaborate tra voi.
0: Musicisti...
1: Non avete budget, cioè budget è
0: musicisti in vita o anche musicisti?
1: Beh, possiamo provarci, non so se funziona, ma allora, andiamo a recuperare i loro capolavori.
0: Giochiamo a fare i direttori artistici.
1: Eh sì.
0: Location.
2: Vabbè, l'auditorio.
1: Facile, questo era facile.
0: Beh, secondo me deve suonare tutto il quartetto. Deve suonare il violino, la viola, il violoncello. Anche il contrabbasso forse, non so.
1: Annika meno convinta?
2: No, sono molto molto convinta, ma con un contrabbasso, come facciamo?
0: Beh, troviamo un bel
2: tutto
0: contrabbasso moderno.
2: Facciamo suonare tutti gli strumenti della sera insieme.
0: Tutti gli strumenti, ecco, questo sarebbe un bellissimo concerto. Un'orchestra fatta di tutti gli strumenti della collezione, che è l'incubo del conservatore del museo.
1: Immagino, tutti insieme, in maniera drammatica, che pezzi non possono mancare?
2: Vabbè, sicuramente strumenti da, no, brani di questo periodo, quando sono stati costruiti questi strumenti.
1: Ok.
2: Quindi qualcosa barocco classico.
0: Beh, sarebbe bellissimo avere, naturalmente con tutti i limiti del strumentali degli organici, un grande concerto, una grande opera di Monteverdi con strumenti del primo 600, sarebbe. Beh, con gli strumenti dei Fratelli Amati, con gli strumenti del tempo, e avere il nostro Monteverdi anche.
1: Beh, sognare non costa nulla.
0: Sì, infatti.
1: Teniamo i due ospiti, io prenderei un musicista e magari invece un cantante a cui aggiungere qualcosa per celebrare la musica più contemporanea, magari, meno
0: un
1: legata...
0: Cantante...
1: Non legata strettamente alla liuteria.
0: Pensare dei cantanti d'opera adesso non...
2: A Cecilia Bartoli,
0: lei è venuta già quest'anno, sì. L'anno scorso, e un cantante.
1: Non strettamente cantante d'opera, possiamo.
0: Vabbè,
1: anche...
0: ce l'abbiamo in casa la nostra cantante, no?
1: Vai.
0: Abbiamo Mina.
1: Beh, sarebbe un sogno, sarebbe un sogno. Assolutamente, ce l'abbiamo. Ultima cosa, titolo di questo evento, così usciamo da qua con un evento fatto.
0: Allora... sapete che c'è sempre il litigio con i puristi della musicologia sul suono di Stradivari, no? È difficile dire che il suono sia quello di Stradivari, perché i violini hanno una loro evoluzione naturale, no? Il suono di Stradivari è qualcosa di più ampio, è qualcosa che è un fenomeno culturale complesso che viene con anche il modo in cui gli strumenti non solo si sono evoluti fisicamente, ma anche cosa rappresentano per la società. Ampliamo la cosa, diventa il suono di Cremona, forse.
1: Il suono di Cremona, bello,
0: che
1: bello.
0: Ti piace?
2: Sì.
1: Così unisce musica, unisce la voce di Mina e c'è Monteverdi, c'è tutto. Grazie, l'evento ce l'abbiamo,
0: Perfetto.
1: Un'anteprima qui in studio, giusto?
0: Benissimo,
1: Annika, sei stata ingaggiata, tu, se cortesemente il conservatore ci presta uno strumento,
0: benissimo.
1: Noi volentieri.

0: Riaccogliamo una preview qua in studio. Allora, ci spostiamo sul nostro ultimo tema molto rapidamente, parliamo di territorio. Lo dicevate prima di iniziare, ed è invece il motivo vero per cui parliamo di questo tema, è che entrambi siete due giovani, non di Cremona, ma che rappresentano in tutto il mondo l'eccellenza di Cremona. Per te, Annika, suonare a Cremona, tu tra l'altro vieni da studi nell'Accademia Stauffer, giusto? Che è un'altra eccellenza cremonese.
1: Sì.
0: Quindi il tuo percorso di studi e il tuo suonare uno strumento come il violino, farlo a Cremona ha un valore particolare, oppure farlo rappresentando Cremona ha un valore diverso rispetto che magari essere semplicemente distaccati dalla città?
1: Oh, certo, Cremona è il capitale dei violini, della costruzione dei violini, quindi da quando sono stata piccola ho sempre sentito, ho sempre letto di Cremona. Quando sono venuta la prima volta c'era davvero molto emozionante.
0: Sì, sì. Il primo impatto è stato emozionante.
1: Sì.
0: E adesso è diventata, diciamo, una sorta di abitudine oppure... No, rimane...
1: No. C'è sempre amore per questa città, per tutti gli angolini, per tutto, tutte le botteghe, di vederli.
0: È rimasto dentro. Tra l'altro ci dicevate prima che al giorno di registrazione della puntata, siamo a metà aprile, è un periodo molto intenso di audizioni quasi tutti i giorni, quindi anche tu sei coinvolta praticamente tutti i giorni, Annika.
1: Sì.
0: Cosa state
1: non
0: facendo?
1: Non tutti i giorni, perché siamo 4-5 violinisti.
2: Sì, c'è un numero di musicisti.
0: Cambiamo.
2: Che si alternano.
0: Raccontateci un pochino al volo questa cosa, dai, perché anche per il territorio è interessante,
2: sì.
0: No?
2: Allora, al Museo del Violino le audizioni, che sono questi momenti in cui ascoltiamo gli strumenti storici, sono dei brevi concerti di 25-30 minuti che non dobbiamo pensare come un evento a sé per sé, ma dobbiamo immaginare come il proseguimento della visita al museo. L'auditorium diventa una grande teca in cui lo strumento viene esposto non dal punto di vista della sua bellezza estetica e di tutto quello che possiamo guardare all'interno di un violino. E per esempio già solo qui a Cremona tanti esperti liutai che vengono e possono studiare, perché si tratta di studiare, però ecco, in auditorium c'è la parte mancante, c'è il suono e il suono da solo non, cioè il violino da solo non suona. C'è qual è l'aneddoto di Heifetz, che in cui dopo un grande concerto al grande maestro Heifetz una ammiratrice lo va a trovare e gli dice: maestro, ma come suonava bene il suo violino oggi? Allora Heifetz prende il violino, fa così e dice: guardi, io non sento niente. Questo perché...
0: Ho preso bene il complimento.
2: Questo perché, nonostante anche il commento di Annika mi è piaciuto molto prima sul fatto che gli strumenti impongono, gli strumenti storici, qualcosa, il musicista fa almeno metà del lavoro, insomma, dai. E quindi niente, in questa audizione è possibile vedere questo, vedere questa conversazione tra musicista e strumento, e la fama di questi strumenti ci permette di attirare del pubblico che magari è un pubblico che non va ai concerti. E questo è un qualcosa di bello, perché possiamo attirare in città, all'auditorium, al museo e poi a visitare il resto della città, naturalmente, persone che magari non sarebbero venute per la musica in sé, no? E questa attività si è ampliata anche alle scuole del territorio, no? E quindi da aprile a praticamente giugno ogni giorno abbiamo numerosissimi studenti che vengono al museo e a cui offriamo la possibilità di ascoltare l'audizione. Ieri ne avevamo più di 300, ci sono giorni in cui riempiamo l'auditorium che sono 460, e questo impegna tantissimo tutto il museo, perché oltre l'audizione c'è il nostro personale di sala che è formato anche come guide museali e che fanno visite, laboratori didattici. Sono giornate intensissime, mesi intensissime. Infatti proprio oggi dobbiamo poi andare, perché abbiamo l'audizione con i ragazzi di oggi.
0: Certo. Quindi innanzitutto grazie di essere stati qui con noi e di averci raccontato un volto di Cremona e della musica noto, forse, perché se si parla di Cremona si è normale pensare alla liuteria, ma alcuni aspetti particolari che avete sottolineato secondo me spesso passano un po' in secondo piano, e è stato molto bello avervi qui con noi, e è stato molto bello vedere l'emozione nei vostri occhi e sui vostri volti nel parlare di questo tema che evidentemente vi sta e ci sta molto a cuore. Quindi davvero grazie a Riccardo Angeloni, a Annika Stark per essere stati qui con noi, è stato proprio un piacere, e adesso vi lasciamo al vostro lavoro. Grazie a tutti voi che ci seguite, Continuate a farlo sui social, sui canali, sulle piattaforme di podcasting e su CR1 la domenica alle 12.30. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, germogli di speranza. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
2: L'agricola è un'azienda dove seminare e far crescere la speranza. Questo rappresenta per Alessandro, uno studente alla ricerca di una professione per la sua vita.
3: Ho 20 anni, sono entrato qua tramite un corso regionale che tuttora sto ancora frequentando. Ora sono in stage, sono in, diciamo, una prova stagistica in questa azienda. È la seconda volta che entro come stage in questa azienda. L'anno scorso mi ero occupato più, diciamo, del verde e banchetto. Questa ci occupiamo più del verde, coltivare le piante e trasformarle nel laboratorio.
2: Omar invece ha avuto un percorso di formazione in un istituto agrario. La sua esperienza nasce da una convinzione.
4: Il mio lavoro è quello nel terreno, a casa, qui, e a me piace tanto aiutare. A me piace il cavolo sulla padella e cipolle. E quindi una cosa bella, una cosa piace tanto metterle a terra e piace tanto per mangiarli pronti da condire.
2: E poi c'è Irene, anche lei con la passione per la terra e i suoi frutti.
5: Io abito a Ranè e che ho due orti e coltivo anche lì patate, fave, zucchini, pomodori, basilico, insalata, per cose lì.
2: Fondata nel 2022 a San Salvatore di Cogorno, in Liguria, in un terreno di proprietà dell'opera diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo, la società offre una possibilità di impiego a persone svantaggiate. Per alcuni si tratta di un impegno temporaneo, un trampolino di lancio per introdursi nel mondo del lavoro. Per altri la permanenza in azienda è più lunga, come ci racconta Giulia Devoto, che è responsabile dell'agricola.
6: C'è una relazione molto stretta e molto profonda tra la cura dell'ambiente e la cura di sé, la cura della persona. A tutti gli effetti credo che nel prendersi cura dell'ambiente in cui si vive e si condivide tutti i giorni il lavoro, c'è una parte di cura di sé, di cura della relazione, di cura del proprio stato d'animo anche, che nell'attività pratica ritrova un equilibrio e un'armonia.
7: Adesso sono 3 anni che l'azienda è nata, dal 2022. E anche un po' con un po' di orgoglio che lo dico, perché insomma sono stati fatti tanti sacrifici per mettere a posto i terreni, per cercarli prima di tutto, per recuperarli anche con un valore ambientale che unisce poi quelle che sono la mission del villaggio rispetto anche al valore del creato, se vogliamo ispirarci a Papa Francesco.
2: Antonio Zampogna è vicepresidente dell'Agricola, società a responsabilità limitata, che vanta 2 partner, il Villaggio del Ragazzo e la cooperativa sociale Golfo del Tiguglio. Il sogno è quello di diventare un'impresa sociale e raggiungere una sostenibilità tale da garantire la prosecuzione del progetto nel tempo, con beneficio per i giovani impiegati e per le loro famiglie. Nello spirito testimoniato dal presidente del Villaggio del Ragazzo, Don Paolo Zanandreis.
8: Diciamo che è la concretezza della dottrina sociale della Chiesa, che è fatta quella proprio di stare nel mondo con un riferimento al Vangelo. Quindi si struttura nell'opera concreta con cui si realizzano le attività, avendo dei riferimenti a quelli che sono proprio i principi del Vangelo, che vengono specificati poi attraverso la dottrina sociale della Chiesa e che quindi dicono che quel seme nel terreno fa nascere grandi piante dove tanti uccellini possono appoggiarsi e quindi danno quella specificità della resurrezione, perché ridare vita, speranza, dignità alle persone, cura dei lavoratori che lavorano presso il nostro centro, sono tutti temi di messa in pratica della dottrina sociale della Chiesa. Ed è opera di Chiesa perché la Chiesa stessa, della diocesi di Chiavari, che continua attraverso i suoi vescovi a far crescere questa pianta.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Grande entusiasmo e partecipazione stamane a San Marino per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla piccola Repubblica Autonoma sul Monte Titano. Prima l'incontro con i capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Sentiamo il Papa.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E adesso Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero di Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli. Tra circa un'ora è previsto il suo arrivo alla Fiera di Rimini per partecipare al meeting dell'amicizia tra i popoli. La visita del pontefice in Romagna si concluderà stasera alle 18:30 con la concelebrazione eucaristica che Papa Leone presiederà nel porto di Rimini. Ucraina, una decina di leader europei e non europei sono attesi lunedì a Kiev per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sempre lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno da remoto da Kiev Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quei leader che fanno parte della coalizione ma che saranno presenti nella capitale ucraina per le celebrazioni dell'indipendenza. E in Estonia è morto a 77 anni d'età l'ex primo ministro ed ex commissario europeo Siim Kallas, padre dell'attuale alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Esponente di primo piano della politica estone, Siim Kallas fu il primo commissario europeo del paese dopo l'ingresso nell'Unione nel 2004. Nella commissione presieduta da Barroso ebbe inizialmente la delega agli affari economici e monetari. In seguito, dal 2010 al 2014, Siim Kallas fu vicepresidente della commissione e commissario ai trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.

0: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
1: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
0: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare due cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
1: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché, soprattutto che risposta si è data?
0: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
1: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
0: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo: cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
1: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
0: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
1: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
0: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
1: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Rebibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
2: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
1: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta quest'idea e poi come l'avete sviluppata?
2: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere, con le parole che si usano con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
1: Il vostro è un Otello che non c'è e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo?
2: Sì, abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni, che è complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi, sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
1: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
2: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Juliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo. ripeto, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
1: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
3: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
4: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca, che personaggio è?
5: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
4: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
5: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
4: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
6: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
4: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale, quanto sei emozionata?
7: È su 199.
4: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
7: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
4: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
7: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, mi sa.
1: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
8: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi diversi decreti di sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
1: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento, come gli insegnanti.
8: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è perso il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
1: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
8: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli, non è tanto nell'ultimo social e vengono impattati in quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
1: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
8: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, nessuno ha mostrato reticenze, i ragazzi che ho intervistato che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
8: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono andato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto oscuro, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione.

0: ed esse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza, siamo tutti collegati.
1: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa come altri. Ci racconta come mai?
0: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto che di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
1: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
0: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo proprio tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
1: Tornerà in carcere altri progetti?
0: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
1: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG, carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va. Nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Leone XIV in visita a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona. Nel pomeriggio tappa al meeting di Rimini, poi l'abbraccio alla città. E in mattinata Papa Leone si è rivolto alla comunità ecclesiale di San Marino. Nel mondo ferito da conflitti rispondiamo con la solidarietà. Nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, uccise stanotte almeno 2 persone. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è a pranzo dalle monache agostiniane di Pennabilli sulle colline della provincia di Rimini nella città romagnola. Nel pomeriggio Leone si recherà al meeting 44 anni dopo San Giovanni Paolo II, a seguire l'incontro in cattedrale con l'umanità fragile di Rimini e infine la messa al porto. L'incontro di queste ore con le suore in forma strettamente privata e arriva al termine di una mattinata intensa nella Repubblica di San Marino, dove il Papa è giunto in elicottero alle ore 9. Poi il primo appuntamento al Palazzo Pubblico nell'incontro con le autorità e la società civile. La libertà, ha affermato Leone, si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro, nel dialogo. Benedetta Capelli.
3: Libertas, la parola che campeggia nello stemma della Repubblica di San Marino, è la chiave del discorso di Papa Leone, un termine che chiama a sua volta il rispetto, la promozione della dignità umana, la tutela della vita. Nel primo discorso il pontefice pone l'accento sulla Repubblica di San Marino come laboratorio di buona politica e di cura dell'altro, riferendosi in particolare alla tradizione di accoglienza mostrata anche di recente verso il popolo ucraino.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: Papa Leone mette in luce anche il pericolo dell'idolatria che guasta alla radice i progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Uno stato piccolo come quello di San Marino è per il Papa un laboratorio di cura dell'umano, di cura dell'altro nella ricerca del bene comune.
4: Libertas vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace.
3: Poi l'affaccio dal balcone del Palazzo Pubblico, il saluto al grande popolo di San Marino, l'augurio di vivere sempre con autentica libertà in Cristo Gesù, nella verità e nell'accoglienza.
2: E durante la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, il Papa ha incontrato questa mattina nella Basilica Diocesana la comunità ecclesiale, alla quale ha raccomandato la cura dei più deboli. Poi ha incoraggiato i religiosi a rafforzare il patto educativo con le famiglie e i giovani, esortato i giovani a fare scelte esigenti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Esperienze di solidarietà apparentemente piccole e marginali possono avere enorme valenza profetica in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. È l'incoraggiamento che Leone XIV rivolge a sacerdoti, consacrati, religiosi e a tutta la comunità ecclesiale, incontrandoli nella Basilica di San Marino.
4: Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà.
5: A ciascuno secondo il suo ruolo, il Papa chiede un impegno quotidiano, ai giovani di tenere aperta la finestra sull'infinito e di non temere scelte esigenti come il matrimonio o la consacrazione, ai sacerdoti e agli educatori di rafforzare il patto con le famiglie.
4: Queste realtà, apparentemente piccole e marginali, sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi.
2: Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, questa mattina ha accolto il pontefice nella Basilica. L'intervista sul significato di questa giornata è di uno dei nostri inviati, Luca Collodi.
6: Il popolo di San Marino ha accolto il Papa alla grande e speriamo che sia una visita che dia tanto frutto non solo a San Marino, ma questa sera al meeting del Rimini e a tutta l'umanità.
7: Eccellenza, pace e libertà è una visita all'insegna di un sogno per tantissimi uomini e per tutta l'umanità.
6: Sì, un sogno che speriamo e preghiamo che si possa avverare al più presto. E sono tanti i popoli che in questo momento soffrono la mancanza di pace e tanti uomini e donne che desiderano la libertà. Questo auguriamo.
7: Due piccoli stati, San Marino e la Santa Sede, che lottano per la pace.
6: Due piccoli stati ma con un'apertura al mondo grande e con una influenza grande sull'umanità. Per questo speriamo che questa visita del Papa sia proprio la voce che arrivi a tutti i popoli, a tutti gli uomini e donne.
2: Apriamo la pagina internazionale. Raid aerei russi sull'Ucraina hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati più di 500 dipendenti. Restano agitate le acque nella politica ucraina dopo che l'ex ministro della difesa Mikhail Fedorov ha chiesto nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky che aveva licenziato Fedorov. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Litto, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
8: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
2: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
8: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione sovietica, che chiede un rimpasto totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
2: Dopo le emozioni della cerimonia inaugurale entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo a Taranto, oltre 30 le discipline nelle quali si confronteranno i circa 4.000 atleti dei 26 paesi partecipanti, impegnati anche i quattro rappresentanti di Atletica Vaticana, il nostro inviato a Taranto Giancarlo Lavella.
9: Peloni, Lucarelli, Fontana, Morbidelli sono i magnifici quattro della polisportiva della Santa Sede che puntano, gareggiando nel padel, nella scherma e nel ciclismo, a conquistare la medaglia dell'amicizia, della lealtà e della solidarietà. I primi due saranno impegnati già stasera nell'incontro con la squadra dell'Egitto. Anche altri tornei prendono il via oggi, la pallavolo ha fatto da battistrada a seguire gli altri sport di squadra. E come nelle Olimpiadi, protagonista nella prima parte dei giochi è il nuoto, mentre chiuderà come tradizione la regina degli sport, l'atletica leggera, con le finali del 3 settembre, ultimo giorno di gare. Poi spazio alla commozione nella cerimonia di chiusura per i giovani atleti. I più forti porteranno con sé una medaglia. Tutti il ricordo di due settimane di armonia e di festa e un semplice arrivederci a coloro che, più che avversari, sono diventati amici.
2: Un'ultima notizia, sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump al Canada. Il primo ministro canadese ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure. Chiudiamo con la pagina della cultura, la semplicità delle cose quotidiane, la quinta essenza del vivere. Questa persuasione ispirò tutta la narrativa dello scrittore Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
10: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore, una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanarsi sintesi delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
2: Per questa edizione è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Dopo la visita di stamane nella Repubblica di San Marino, poco fa Papa Leone è atterrato all'eliporto della Fiera di Rimini. Sono circa 100.000 le persone che lo attendono per l'incontro con i partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli. Circa 55.000 sono già riuscite a entrare all'interno del quartiere fieristico riminese. Saranno 20.000 quelle che potranno seguire l'intervento del pontefice nel grande auditorium appositamente realizzato all'interno del padiglione D della fiera. Almeno altri 20.000 troveranno posto nelle sale dove sono stati allestiti una decina di maxi schermi e 15.000 stanno invece trovando posto all'esterno delle transenne lungo il percorso che appunto il pontefice ha appena attraversato in questi minuti per arrivare al grande auditorium. Politica internazionale, il difficile rapporto col presidente americano Trump e il tema dei migranti in primo piano nell'intervista concessa al New York Times dalla nostra premier Giorgia Meloni.
1: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che il generale Ratko Mladić, il comandante militare serbo-bosniaco che sconta l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra commessi nella guerra di Bosnia del 92-95, è in fin di vita. E quindi Vučić afferma di non capire i principi disumani, a suo parere, che hanno portato il meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali dell'Aia a non consentire il trasferimento di Mladić in Serbia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, e proprio il cugino della bimba morta è risultato anch'egli positivo alla difterite ed è stato ricoverato all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Il penultimo weekend di agosto, sabato 22 agosto. Grazie per essere con noi, bentrovati da Carlo Magistretti. Questa è Radio In Blu 2000 e questo programma si chiama, come avete sentito dalla sigla, Le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione per della buona musica e anche tante parole. Appunto parleremo di eventi culturali e varie manifestazioni in giro per l'Italia. Avremo diversi ospiti. Prima di raccontarvi il menù di oggi, cominciamo con un po' di musica. C'è Linda Ronstadt, It's So Easy. We'll be right back.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come una

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

anche quest'anno è ricominciata l'estate. Il laborioso popolo italiano si appresta a ritornare al mare. Micce Squalo, come sempre, in prima linea.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
1: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbe transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21:30 ora locale, le 12:30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dai, dai, dai.
1: Come?
0: Cazzo al cuoio.
1: Taxi!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: che posso uscire sia dalle 90, sia il 90 non riesco, sia davanti alla mia
1: certo.
0: Però se ne ho 113, 114, mi faccio portare in macchina.
1: Ah, sì.
2: Buonasera a tutti, ci troviamo nella parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Alle 17.20 sarà recitato il Santo Rosario e alle 18 celebreremo la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Secoli. Amen.
2: Signore nostro, Dio nostro, crediamo fermamente che sei qui, che ci vedi e che ci ascolti. Ti adoriamo con profonda riverenza. Ti chiediamo perdono dei nostri peccati e la grazia per fare con frutto questo Santo Rosario. Madre nostra Immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore nostro, Angelo nostro Custode, intercedete per noi. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
3: la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
2: la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Oggi celebriamo la festa di Maria, Regina. La memoria liturgica si celebra 8 giorni dopo la festa dell'Assunzione in Cielo di Maria.

0: cantando il Magnificat.
1: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto. O Dio, vincendo la morte del tuo figlio risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna e ci hai ricolmato di gioia. Rendi i nostri cuori liberi da ogni mondana tristezza e ravviva in noi l'attesa della Pasqua eterna nel tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù,
3: Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
3: San Giuseppe,
0: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
3: San Carlo Acutis,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.

0: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Maria, Regina dell'Universo, prega per noi. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre Onnipotente, concedi a noi di tendere con tutte le nostre forze alle altezze del cielo, dove il tuo Cristo è entrato glorioso, e donaci di pervenire con l'integrità della vita, laddove ci dirige il cammino della fede. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, le sue intenzioni, il suo pontificato, le sue sofferenze.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
4: il Santissimo nome di Gesù,
3: Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della pace e della famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acutis,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Maria, Regina dell'universo, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli che erano nel Cenacolo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai effuso su Maria Vergine e gli Apostoli il tuo Spirito Santo, dona anche a noi la fiamma viva del tuo amore, perché sappiamo rendere buona testimonianza davanti a tutti gli uomini. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe l'umanità intera, perché non si fermino tutte le guerre, non ne nascano di nuove, chiedendo la pace nel mondo, ma soprattutto la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Lodato sempre sia
4: il Santissimo nome di Gesù,
3: Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, madre e regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acuti,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa, amatissima.
1: Maria, regina degli angeli e dei santi,
0: prega per noi.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, l'ha innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico figlio e l'hai coronata di gloria in cielo, rendi anche noi partecipi del mistero di salvezza per giungere fino a te nella luce e nella pace della tua casa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti quelli separati e lontani dalla Chiesa di Cristo, per chi ancora non ha conosciuto l'amore di Dio, per chi si sente non amato, per chi ha perso la speranza, per tutte quelle persone con cui non abbiamo un buon rapporto.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Tu sei
3: benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
4: il Santissimo nome di Gesù,
3: Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acutis,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Maria, Regina dell'Universo, prega
3: per noi.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina degli Angeli e dei Santi. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ascolta, o Dio, la nostra preghiera per intercessione della Beata Vergine Maria e donaci la grazia di poterci dedicare con gioia al tuo servizio in tutti i giorni della nostra vita per giungere alla beatitudine del tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i sacerdoti, i missionari, i consacrati, tutti coloro i quali rischiano la vita per testimoniare la fede in Dio.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria,
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
3: San Giuseppe,
1: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
3: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria, in questa festa in cui ti veneriamo Regina, recitiamo il Magnificat, perché vogliamo implorarti, insegnaci la tua umiltà e il tuo sì. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio vi doni scienza e saggezza per capire le vie della salvezza e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Gesù non corrisponde necessariamente alle aspettative di tutti e di fatto nella storia le opinioni su di lui sono diversissime. Attuale anche per noi la domanda che interpella in modo personale: e voi, chi dite che io sia? Ora affidiamoci alla bontà del Dio vivente che non abbandona l'opera delle sue mani. Tu che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei stato riconosciuto da Pietro come il figlio del Dio vivente, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che edifichi la tua chiesa sulla roccia della fede, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della Tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del Tuo Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarò un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido, e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: O Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
1: O Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

naturalmente avviene nella liturgia della parola della domenica, la prima lettura ci aiuta un po' a capire la seconda. Nella prima lettura c'è una profezia di Isaia che riguarda questo tale Sebna, di cui non sappiamo molto. Maggiordomo del palazzo vuol dire che era un'autorità, uno molto vicino al re. Potremmo dire un primo ministro, una persona, diremmo così, che permette o vieta l'accesso all'incontro con il re. E Isaia dice: tu sarai scartato, ne chiamerò un altro e a lui darò la chiave della casa di Davide, dove la chiave non è tanto il fatto di aprire o chiudere una porta, ma è proprio il senso del potere. A te do il potere di rendere accessibile la possibilità di incontrare il re oppure la non possibilità di incontrarlo. Quindi quando Gesù dice a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli, non gli ha dato la chiave di una porta, anche se noi San Pietro lo rappresentiamo sempre con due chiavi in mano, ma diremmo così: tu diventi un mediatore necessario per l'incontro con Dio. E questo è un incarico non da poco. Ma su cosa è fondato questo incarico passato a Pietro, e poi noi sappiamo ai suoi successori che è il Papa? Questo incarico è fondato su una professione di fede che Pietro fa. Anche il contesto è significativo ed importante. Gesù è giunto a Cesarea di Filippo, è una delle città più a nord della Terra Santa, dove ci sono le sorgenti del fiume Giordano, ai piedi del monte, quello lì, che sta a nord, che adesso non mi ricordo, e che fa da confine con il Libano. Ai piedi di questa montagna ancora adesso ci sono i ruderi di questa città, ed è significativo quando si fa il pellegrinaggio in Terra Santa andare a visitarlo, perché lì dove c'è la sorgente del Giordano c'è ancora la costruzione di un antico tempio romano al dio Pan, quel dio delle foreste, quello rappresentato con il flauto di Pan che gironzola per i boschi e che era, diremmo così, quel dio che sorprendeva le persone nei boschi, dal quale deriva la parola panico. Il panico deriva dal fatto che incontri il dio Pan e questo ti spaventa. Questo tempio, costruito ai bordi della città di Cesarea, che era una città costruita da Filippo, il figlio di Erode il Grande, in onore di Cesare Augusto, quindi in onore dei Romani, e per questo lì c'erano dei culti pagani, era una città pagana sostanzialmente. Gesù è, potremmo dire, fuori dal territorio di Israele, e qui pone la domanda: ma la gente cosa dice di me? Non è tanto una domanda curiosa per sapere cosa la gente dice, ma è un aiuto, un cammino che viene chiesto ai discepoli per approfondire la loro riflessione. Le risposte che i discepoli riportano sono tutte risposte che legano Gesù Cristo al passato. Giovanni il Battista, che era appena morto, Elia, il profeta rapito in cielo che avrebbe dovuto tornare, Geremia, il profeta forte che ha sempre scosso il popolo con dei richiami alla conversione, qualcuno dei profeti. È, diremmo così, una tecnica che ha sempre accompagnato la storia degli uomini quando si tratta di parlare di Gesù. E il tentativo è quello sempre di paragonarlo a ciò che già noi conosciamo. Un profeta, un rivoluzionario, un filosofo, una asceta, una persona spirituale, un maestro di vita interiore, perché tutto questo cerca sempre di ricondurre Gesù al già noto, al già conosciuto. Per questo la risposta di Pietro è una risposta non nata dalla sua riflessione, ma ispirata dal Padre. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cosa inconcepibile anche per un ebreo. Dio non ha figli, Dio è unico, non ci sono altre persone nella vita di Dio. E Pietro, che riesce ad affermare questa cosa, ispirato dal Padre, diventa il fondamento di un cammino di fede che trova proprio in Pietro il punto di riferimento.
se non possiamo affermare ancora oggi che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, è perché seguiamo l'insegnamento, la fede di Pietro. Fondata su quella fede, noi non paragoniamo Cristo ad altre cose, pur potendo per certi aspetti farlo assomigliare, ma diciamo quelle non sono risposte adeguate. Cristo non è un rivoluzionario, Cristo non è un filosofo, Cristo non è un maestro, Cristo non è un dettatore di leggi o di comandamenti. Cristo è il figlio del Dio vivente, l'unico che ha accesso al Padre e l'unico che ha dato la possibilità di questo accesso, la garanzia del sicuro accesso al Padre, al magistero affidato a Pietro che guida la comunità cristiana. Certo, tutti noi siamo chiamati, invitati ad andare incontro al Padre, ma questo non possiamo farlo senza Pietro, senza il riferimento al suo magistero, non per altre strade che non ci siano, diremmo così, validate, confermate dal ministero di Pietro. Per questo siamo riconoscenti al Papa, a quello che c'è, e non tanto perché questo mi è più simpatico, quello mi è meno simpatico, ma perché svolge un servizio che è quello di garantire la correttezza della fede in modo da non perdere la possibilità di incontrare il Padre.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
1: Dio da Dio,
0: luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nonostante le nostre debolezze, siamo le pietre scelte dal Signore per edificare la sua Chiesa, come è accaduto a Pietro e agli altri apostoli. Chiediamo al Dio vivente di guidare la comunità dei credenti per mezzo di pastori fedeli e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Padre, il Signore ha detto a Pietro: su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Il Papa Leone e il Vescovo Antonio siano guide forti e coraggiosi della tua Chiesa. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Padre, il Signore ha chiesto a Pietro: e voi, chi dite che io sia? Dà profondità di insegnamento a coloro che nelle tue chiese svolgono il ministero della parola, della catechesi e dell'insegnamento. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Padre, il Signore ha detto a Pietro: tutto ciò che sciogli o leghi sulla terra sarà sciolto o legato nel regno. Ricordati dei ministri della riconciliazione, di ogni uomo e donna che si fa artefice di perdono e pace. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Padre, Pietro ha detto al Signore: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Fa che noi e la nostra comunità professiamo in parole e opere la fede che salva. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Padre, il Signore ha detto a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Apri le porte del regno della vita ai nostri fratelli Maria e Giovanni Gastoldi, Baruffi Santo e Vigano Anna, Milanesi Pietro e famiglia, Tonoli Francesca e Vitali Angelo, Maestri Rina, le defunti delle famiglie Cavalleri, Pedrana, Bonaldi e Brambilla. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Padre, sei tu che edifichi la tua Chiesa, la difendi dal potere della morte. La tua bontà dura per sempre. Non abbandonarci, poiché siamo l'opera delle tue mani. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di incontrarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al Tuo nome e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione.

0: questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto la parola di Dio.
2: Il canto di comunione è Dov'è carità e amore, numero 36.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Trovate gli avvisi della settimana sul foglio, in particolare il lunedì è la ricorrenza di San Bartolomeo e come tradizione alle 18.30 celebreremo la Santa Messa lungo la Via Valle davanti alla cappella a lui dedicata. Non ci sarà la messa alle 20.45 in parrocchia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Saldi nella fede in Cristo, edificate la Chiesa servendo i fratelli. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vergine Santa 151.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: adesso popolo tuo, Domine.
1: Da plenitudinem gentium in regnum tuum intrare, et sic omnes populi salvi fient.
0: Adesso popolo tuo, Domine.
1: Presta ut in tua pace coniuges maneant et voluntate, atque in mutua semper caritate vivant.
0: Adesso popolo tuo, Domine.
1: Remunerare dignare, Domine, omnes nobis bona facentes, et vitam eternam da eis.
0: Adesso popolo tuo, Domine.
1: Odio et bellis peremptos respice miseratus, eos in celestem requiem dignare suscipere.
0: Adesso popolo tuo, Domine.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: A nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù e l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capace di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle collunguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Plagi. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Siamo a Durazzo, in Albania, ma tutto è partito dall'Italia, precisamente da Latina. Era il 1998, quando un gruppo di giovani scout decise di fare un'esperienza di volontariato fuori dai confini nazionali. Fra quei giovani c'era anche Stefano Trichei, che insieme al suo parroco dell'epoca, Don Felice Accrocca, assistente spirituale del gruppo, decise di dare inizio a questa meravigliosa storia. Ce la racconta in prima persona.
2: Chiedendo così le disponibilità per effettuare questo campo, ci siamo trovati casualmente proprio ad incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo e a chiedere a loro la disponibilità di fare un campo. Facemmo questa esperienza in Albania, una terra che in quel periodo non era così conosciuta, possiamo dire, dall'Italia. Fummo particolarmente colpiti da questa realtà, per cui nel 99, l'anno successivo, con Monsignor Accrocca, decidemmo di tornare con un gruppo di volontari proprio a portare un aiuto a questi ragazzi.
1: Da ormai 27 anni anche Don Felice, oggi vescovo di Benevento, ma anche tanti altri volontari, giovani e meno giovani, provenienti da Latina e negli ultimi anni anche da Benevento, ogni anno in estate si recano in Albania per portare al mare i ragazzi speciali del centro residenziale per persone con disabilità e i bambini dei due istituti per minori con difficoltà familiari di Durazzo. Un legame è diventato subito forte, quello di Don Felice, con questa città, dove in quegli anni si viveva in condizioni difficili dopo la rivoluzione civile del 97 e con tutte le persone coinvolte in questo progetto. Lo ascoltiamo proprio dalle parole di Monsignor Felice Accrocca.
3: Quell'anno stavamo sulla strada che esce qui dalla casa, stavamo tornando, c'erano ancora rischi, l'anno prima c'era stata la rivoluzione civile, il crollo delle banche aveva provocato un crack economico, la gente era alla fame, c'era stata nel 97 la rivoluzione civile e noi venimmo nel 98, fummo accompagnati qui dall'esercito, ci portò l'esercito qui e quando stavamo andando via i ragazzi vennero ad accompagnarci con la macchina, no? Fu un momento anche commovente, devo dire ancora adesso lo ricordo con una certa commozione. E mentre stavamo tornando sulla macchina con uno dei capi, con Stefano, diciamo dobbiamo tornare.
1: Senza di loro, questi bambini e ragazzi, il mare non lo vedrebbero mai. I volontari si fanno carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e per la permanenza in spiaggia. Ed è così che il mare azzera i confini e diventa una terapia per tutti, come ci racconta Stefano.
2: Il primo contatto di questi ragazzi con il mare è quello stato di uno stupore, ma anche di paura per molti. E diciamo che per alcuni nei primi anni, i primi giorni era proprio di timore di avvicinarsi all'acqua, anche per il tipo di difficoltà che hanno, patologie, quindi per alcuni con problemi autistici, quindi il mare può fare questo effetto, mentre pian piano negli anni, adesso è un'esperienza che aspettano tutto l'anno, contano i giorni e già da quando vedono da un chilometro di distanza e cominciano a vedere la spiaggia, incominciano a gridare Plasil, Plasil, Plasil, spiaggia, spiaggia, spiaggia.
1: È nel donarsi agli altri che si riscopre il senso della propria vita. Tra i volontari vi è Vincenzo Casamassa, giovane seminarista della diocesi di Benevento, il quale, anche grazie a questa missione che ormai sperimenta da 5 anni, ha rafforzato la propria fede. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Ormai da qualche anno accompagno un ragazzo che si chiama Raul, che è sulla sedia a rotelle, quindi sin dalla mattina salgo in struttura, lo prendo in braccio, saliamo sul pullman, poi lo porto in spiaggia, spalmo la crema, lo aiuto anche ad entrare in acqua. E lui ha una certa confidenza con me, perché ormai sono diversi anni che c'è questo rapporto, mi riconosce ogni volta che ritorno e spesso quando nota che sono stanco, quando nota che non ce la faccio, soprattutto quando fa caldo, quando la sabbia scotta per terra, comincia a dare dei baci sulla guancia, proprio come segno di affetto, di gratitudine e di riconoscenza. E quindi credo che questo dica molto, perché oltre a tutto quello che viviamo c'è un linguaggio umano, un linguaggio degli affetti che a loro non è estraneo per niente, anzi forse sono più sensibili e sono per noi esempio, sono per noi maestri.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario, a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati anche questa settimana all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Samira Rocchetti mi accompagna in regia. Tre storie da raccontare, come avviene spesso qui alla Biblioteca dei Ragazzi, tre storie diverse. Avremo un regno tutto rosa che scopre il valore delle differenze, poi conosceremo una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo e racconteremo tra poco di un progetto che fa circolare parole, idee, possibilità, mettendo insieme la promozione della lettura e l'esperienza concreta del fare. Ma noi partiamo come sempre con la musica, partiamo da Torino con i Subsonica.

0: E dopo questa canzone, beh, insomma, vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che oggi sono molto felice. Sono sempre felice perché parliamo di libri, parliamo con gli autori, parliamo di cose belle. Però quando poi incontro delle persone che ho avuto il piacere di conoscere, anche di persona, è ancora più bello. Quindi la faccio breve. L'ospite che sto per presentarvi, che sa tanto della materia che noi trattiamo e scopriremo anche il perché, ho avuto il piacere di conoscerla un po' in maniera virtuale a distanza, ma poi anche fisicamente tra i banchi di scuola, diciamo così, e quindi sono così felice di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Rosalia Lauria. Rosalia, come stai?
1: Buongiorno, sto bene.
0: Mi racconti qualcosa di te?
1: Sì, allora io sono un'insegnante di storia e filosofia. Nasco e parto da lì, per dire che poi sono stata operatrice culturale per tanti anni per l'Associazione Culturale Italiana di Torino, che è stata associazione sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale qui a Torino. Ha organizzato cicli di conferenze fino al 2018, quando poi ha smesso, ha cessato la sua attività. Sono stata bibliotecaria e sono bibliotecaria scolastica, insegno italiano agli stranieri e faccio tanta formazione, quella appunto che ci ha permesso di conoscerci. E, come dice Arianna Papini, che citerei, le formazioni da adulto sono le più consapevoli, e quindi è stata una grandissima scoperta per me, e ha così completato un percorso in qualche modo che avevo iniziato tempo fa e che ha avuto in parole in circolo il progetto di educazione alla lettura, il compimento. Ho ideato insieme alla mia collega Alessandra Occhetti il progetto di educazione alla lettura, che è un'educazione allo sguardo, all'empatia, al pensiero critico. È un progetto che è nato da una comune passione.

0: passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, evidentemente, e anche dalla passione per la poesia, per gli albi illustrati. Io e Alessandra non abbiamo che saperi e formazioni più differenti, e forse è stata questa la cosa che ha permesso alle nostre attività di proporre punti di vista inediti e di coniugare il sapere all'esperienza diretta del fare. Come dice Luisa Mattia, però, il fare non è performance, ma è solo il diritto dei bambini e dei ragazzi di formarsi. Proviamo a sostenere, integrare, praticare le specificità di ciascuno, cioè di fare in modo che ciascuno realizzi le proprie idee, collabori con gli altri e attivi delle comunità accoglienti in un momento storico, in un contesto sociale così variegato e così in continua trasformazione.
1: Parole in Circolo è anche online, invito i nostri ascoltatori a visitare il sito paroleincircolo.org, siete anche sui social, tu e Alessandra, anche per curiosare tra le vostre attività che sono tante, belle e credo anche in continua espansione, perché se ti conosco bene sei una fucina di idee.
0: Grazie, sì, siamo online, quindi abbiamo il nostro sito, vi invito, come ha fatto Daniela, a spulciare su www.paroleincircolo.org e poi con la stessa dicitura anche su Facebook e su Instagram. Abbiamo tantissime proposte che si integrano a vicenda in qualche modo e che sono legate da un filo rosso. Abbiamo i libri in lettura, li abbiamo così chiamato così la proposta, che è dedicato ai circoli di lettura. Noi siamo facilitatori di gruppi di lettura annuali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze che si incontrano una volta al mese, discutono di una bibliografia che noi abbiamo fornito il mese precedente, una bibliografia che deve assolutamente mirare alla bibliodiversità, quindi sono più libri e più generi letterari, perché tutti possano scegliere possono fare una loro scelta in piena autonomia, ma soprattutto guardando ai generi letterari e alle diverse possibilità che la letteratura offre, quindi non il libro unico, non una scelta imposta. Poi ci sono i libri in pratica e la manipolazione, no? Indaghiamo e costruiamo i formati e le strutture dei libri, sperimentiamo l'illustrazione materica, esercitiamo quindi delle capacità manuali, valorizziamo dei diversi linguaggi espressivi e artistici. I libri in classe e fuori classe sono i cosiddetti laboratori di lettura, quelli che portiamo appunto in classe ma anche in altri contesti, sono i progetti che è il progetto che ha fatto conoscere me e Alessandra. Noi abbiamo lavorato a scuola e abbiamo iniziato a progettare lì laboratori di lettura che poi abbiamo portato anche fuori. Leggiamo delle poesie, esploriamo appunto la forma che la poesia dà, la posizione che le parole assumono in questo spazio. Non c'è l'obbligo o il dovere scolastico di esercitare su quella poesia, ma solo il piacere dell'ascolto in silenzio. Quindi cerchiamo di, attraverso il linguaggio, di costruire il mondo. La riteniamo una pratica sociale.
1: Lo è assolutamente. E mi soffermo perché sono molto curiosa sugli appuntamenti di lettura mensile con i bambini e i ragazzi. E partecipano più femmine o maschi?
0: Allora, guarda, per l'esperienza dei 2 anni e mezzo c'è un pareggio, ecco.
1: Dai, che bello!
0: Sì, assolutamente sì, non potrei dire che predomina la parte femminile come un po' ci saremmo aspettate, in effetti. No, c'è un pareggio, se così posso definire, è una perfetta metà. No, di componenti non predominano le bambine.
1: Questa cosa mi fa piacere, hai ragione, abbiamo dei luoghi comuni e dei pregiudizi sui maschietti, invece ci sono dei lettori forti o comunque curiosi di avvicinarsi a questo mondo, sicuramente sono ben stimolati da voi, tant'è che se io ti dovessi chiedere di consigliarmi un libro mi sa che ti metto in difficoltà.
0: Allora, mi metti in difficoltà perché le ultime scoperte sono quelle poi che io propongo, e allora faccio questa cosa, faccio un po' la furba. Allora propongo a tutti filosofia capibara, che è un castoro, casa editrice Il Castoro, Lorenza Bernardi con le illustrazioni di Lucia Carlini, ma come dice la Randel non è mai troppo tardi per leggere anche noi adulti. Vi invito a sfogliarlo, è la filosofia dei capibara, quindi ci sono delle immagini e dei piccoli consigli del capibara, quelli che ti cambiano la vita, e io lascio a voi, ma soprattutto l'ho letto prima di incontrarti, uno che dice: vincere la timidezza e parlare con uno sconosciuto. Ecco che cosa fa il capibara, tra le altre cose, e questo è il primo consiglio. Il secondo invece è un saggio di Michel Petit, intitolato Siamo animali poetici, arte, libri e bellezza in tempi di crisi, pubblicato da Anima Mundi Edizioni. È vero, è un saggio, quindi deve essere maneggiato da noi adulti, ma dentro c'è tantissima poesia, c'è un inno alla bellezza, per esempio, quella a cui tutti abbiamo diritto, una dimensione indispensabile agli esseri umani, dice l'antropologa, e soprattutto l'antropologa, sempre Michel Petit, riprende una citazione da Gustavo Martín Garzo, che è un autore spagnolo, e dice: la casa delle parole, senza le quali i luoghi reali, concreti, che accolgono la nostra vita, sarebbero sicuramente inabitabili. Quel che si trova nella letteratura e nel contatto con le opere d'arte fin dalla giovane età è forse, prima di tutto, almeno per un breve periodo, la possibilità di sentirsi in armonia, nel senso musicale del termine, con ciò che ci circonda. Mi riferisco al mondo, al cielo con i suoi astri, all'oceano, alla montagna, alla foresta, alla città e agli animali. E mi pare che in questo mese, che tra le altre cose celebra la poesia, è un augurio, è una speranza.
1: Lo è, e io ti ringrazio per questo. Rosalia, facciamo così, che di tanto in tanto bussi alla nostra porta e ci porti delle chicche come queste.
0: Tu mi dai appuntamenti, io li accolgo e rispondo.
1: Rosalia, grazie a te. Allora, a prestissimo.
0: A presto, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo si intitola La ragazza delle alci. È una storia che arriva da lontano e, come accade quando le storie arrivano da lontano, io ho la fortuna di dialogare con chi queste storie le traduce, una figura che io amo tantissimo, quella del traduttore, in questo caso della traduttrice, quindi sono strafelice di conoscere e di presentarvi Samantha Knowles. Samantha, che piacere, come stai?
1: Bene, grazie, sto molto bene. Il mio nome, diciamo, d'arte è Samantha K. Milton Knowles, è quello con cui compaio nelle mie traduzioni.
0: Giusto, e allora così ti continuerò a chiamare. Mi dici come si pronuncia esattamente colei che ha scritto questo libro?
1: Allora, si chiama Molin Klingenberg.
0: Molin è scrittrice che appunto arriva da lontano, dal nord Europa. Anche tu sei nata in Svezia, so che ami il mare, lo leggevo nelle note biografiche. Qui invece siamo nei boschi.
1: Eh sì, qua è proprio foresta scandinava, foresta del nord.
0: Ed è una storia molto bella, un romanzo di formazione con questa protagonista che conosciamo all'inizio della storia, che sta sola, è veramente tanto brava a stare da sola, forse anche troppo brava.
1: Si ritrova forse un po' suo malgrado a essere isolata, ma non tanto perché gli altri la isolino, quanto perché lei non trova molto interesse per le cose che interessano le sue coetanee, ma anche i suoi coetanei, e quindi si ritrova a stare da sola, ma non ne è poi così afflitta da questa solitudine. Il bosco e la natura soprattutto le danno forse molto più di quello che le possono dare le persone.
0: Gli daranno moltissimo anche nel corso della storia, che ovviamente non racconteremo tutta per non togliere al lettore il piacere di scoprirla. Però, insomma, sicuramente è una storia questa che è anche un po' una storia di amicizie, sulle amicizie sicuramente, anche sui primi amori, sul ritrovarsi, ritrovare se stessi, ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Assolutamente sì, come dicevi, sulle prime amicizie, cioè sulle amicizie, sull'importanza del trovare magari appunto nuove persone con cui condividere delle cose, andare oltre la superficie, cioè non fermarsi alla prima apparenza. Magari la prima apparenza può ingannare, ci può essere dell'altro sotto, e anche a rivalutare quelle che possono essere state le amicizie di una vita che per un motivo o per un altro a un certo punto si allontanano. E poi si parla anche di primo amore, anche se la protagonista dice di non sapere assolutamente di cosa si parli.
0: Sì, poi ci si affeziona, devo dire, alla protagonista. Un libro che, come sempre dico, forse perché alla fine scelgo libri così, si legge veramente benissimo a tutte le età, anche ovviamente alla mia, che non sono esattamente nel target di questa storia, che il titolo, insomma, lo svela, ha come protagonista anche le alci, in una maniera forse inaspettata.
1: Assolutamente sì, la protagonista Johanna appunto si ritrova spesso a stare nella capanna che ha costruito con la sua amica di sempre, che però in questo momento non la considera più di tanto, e questa capanna ovviamente si trova in mezzo alla foresta, vicino a una palude dove c'è appunto una fonte d'acqua, e una sera Johanna vede arrivare due alci femmine che vengono a bere lì sulla riva dell'acqua. E piano piano, con uno stratagemma oserei dire inaspettato, e anche l'autrice quando ne parla dice che è stato uno degli elementi fondamentali, riesce ad avvicinarsi un po', a creare una sorta di legame con queste alci, e per farlo usa, anche se appunto è inaspettato, i popcorn.
0: Fantastico, fantastico, un'arma per addomesticare incredibile, i popcorn. E vabbè, questa è una delle cose particolari, ce ne sono tante che non racconterò. Una cosa anche che possiamo dire è che la protagonista è vegetariana, in una famiglia tutt'altro che vegetariana.
1: Assolutamente, perché appunto come in tanti paesi dove le foreste sono ampie e la selvaggina è ovviamente molto numerosa, i suoi genitori sono cacciatori, come tanti appunto che vivono nelle zone più remote. Questo libro è ambientato in Finlandia, e i suoi genitori sono cacciatori, quindi ogni anno fanno la caccia proprio alle alci, e lei invece è vegetariana e ci tiene molto agli animali, è assolutamente contraria alla caccia. Suo padre cerca di convincerla a un po' andare con loro, spera che la figlia a un certo punto sviluppi questo amore per la caccia come ha lui, ma lei non ne vuole ovviamente sapere.
0: No, decisamente. Non svelo i nomi di queste alci, non svelo altri dettagli che il lettore scoprirà, però approfitto della tua presenza per aiutarmi un pochino a raccontare come ti sei trovata a tradurre questa autrice, se ti era già capitato di leggere qualcosa di suo, se ci sono state delle difficoltà per te.
1: Allora, appunto, questa storia viene dalla Finlandia, però la scrittrice è di lingua svedese, vale la pena di menzionarlo perché lo svedese è una delle due lingue ufficiali della Finlandia e circa il 5-6% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese, quindi è come se fosse uno svedese ovviamente perfettamente comprensibile, ma ora negli ultimi anni ho dedicato un po' più di attenzione proprio all'approfondimento dello svedese di Finlandia, che ha alcune differenze dallo svedese di Svezia, tra virgolette, e quindi questa è una delle difficoltà che pone sempre un testo svedese di Finlandia, che bisogna fare un attimo più di attenzione a non dare per scontato il significato delle parole, perché a volte alcune parole che in svedese di Svezia hanno un significato, magari ne hanno uno leggermente diverso in Finlandia, quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Poi devo dire che mi sono trovata molto molto bene con la protagonista e mi sono immersa molto nella storia, la storia mi ha preso moltissimo e questo aiuta sempre a creare una traduzione che fluisca un po' forse come l'opera originale, almeno questa è la speranza che abbiamo. Poi di cose, vabbè, ovviamente ci sono dei nomi parlanti che non sveliamo, che ovviamente hanno richiesto un po' di pensiero e ragionamento in più. Però devo dire che è stato un testo molto piacevole da tradurre.
0: Beh, vedi, è molto piacevole da leggere, merito tuo, Samantha. Tra l'altro vorrei dire, Samantha, che è una traduttrice pluripremiata. Posso chiederti quando è che hai deciso di fare questo? Se è sempre stata una tua vocazione o lo hai scoperto un po' alla volta?
1: Allora, diciamo che lavorare con libri forse è sempre stato un po' un sogno, anche se io non ne ero del tutto cosciente. Quando sono arrivata all'università ho deciso di fare lingue, anzi studi interculturali, studiando cinese e lingue nordiche, e a un certo punto mi sono resa conto che forse potevo, c'era un modo per unire queste due passioni, la passione per lo studio delle lingue e la passione per i libri e la letteratura che mi portavo dietro fin da sempre. Poi è venuto abbastanza naturale per me occuparmi di letteratura per ragazzi, perché non ho praticamente mai smesso di leggere letteratura per ragazzi, devo dire che anche oltre a quelli che leggo per lavoro, provo proprio un estremo piacere a leggere libri per bambini e ragazzi e adolescenti. Quindi diciamo che è stato all'università che ho capito che si poteva fare un lavoro di queste passioni. Da lì ho cominciato a indirizzare un po' tutti i miei studi verso la traduzione letteraria. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima di riuscire a entrare poi nel mondo del lavoro e eccetera, però è dal 2016 che poi lavoro a tempo pieno, ho iniziato nel 2014 con qualche traduzione.
0: Che bello, vedi, la fortuna poi di riuscire a un certo punto a unire tutti i pezzettini del puzzle e capire quello che poi insomma riesce a darti la fortuna ogni mattina, no? Di svegliarti e sapere che fai un lavoro che ami, e cosa che peraltro si percepisce leggendoti. Samantha, io ti ringrazio tantissimo per avermi permesso di parlare della ragazza delle alci, cosa che difficilmente avrei potuto fare direttamente con l'autrice. È stato veramente molto bello conoscerti e spero di ritrovarti presto.
1: Grazie a te per avermi invitata e ricordo che Emons, che è la casa editrice appunto che pubblica La ragazza delle alci, ha sempre anche l'audiolibro incluso nell'acquisto del libro cartaceo e a questo giro ho avuto la fortuna e l'onore, anche la gioia, di registrare anche l'audiolibro, quindi sentirete la mia voce.
0: Ma che cosa bella che mi dici, quindi io il QR code ce l'ho, allora l'ho letto, adesso me lo ascolto.
1: poi fammi sapere che ne pensi. È stata la mia primissima che esperienza di lettrice di audiolibro e spero che si ripeta perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Ah sì, ma che bello! Eh sì, anche questa è una cosa particolare, un'esperienza unica. Quindi ti sei sentita a tuo agio?
1: Sì, il libro ovviamente lo conoscevo come le mie tasche. Nel
0: certo,
1: senso,
0: me l'ha dito.
1: C'ero veramente a mio agio dentro, ma era da tanto che avevo avevo voglia di cimentarmi in quest'altro aspetto, no, della letteratura, che è quello della lettura ad alta voce, che uso tantissimo nei gruppi di lettura per ragazzi che tengo e in tantissime altre occasioni della vita, però appunto arrivare a leggere, a registrare un audiolibro è stato veramente bello, spero appunto che succeda di nuovo.
0: E allora ti auguro tanti altri audiolibri e libri ovviamente, quindi, e tante altrettante occasioni per risentirci. Quindi Samantha, grazie infinite per la tua disponibilità.
1: Grazie a te, Daniela.

0: Con la prossima storia vi porto in un posto un po' particolare che si chiama Rosenburgo. Il libro che vado a raccontarvi con il nostro ospite è una piccola delizia. Si intitola La Tirannosaura Rosa ed è con noi Alessandro Niero. Alessandro, piacere innanzitutto, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Piacere è tutto mio, assolutamente.
0: Ma vestito di rosa in questo momento no?
1: In realtà no, purtroppo, perché credo che ci sarebbe qualche problema di gestione del tran tran familiare, ecco.
0: Ecco, senti, posso darti del tuo, Alessandro, perdonami.
1: Mi sono presa questa libertà.
0: Ma insomma. Allora, è una storia di cui mi sono innamorata, dico la verità, ho divorato questo libro. Leggevo che la storia parte da un sogno. Un sogno di chi?
1: È un sogno di mia figlia. Mia figlia si chiama Beatrice e quando era piccola, adesso ha 21 anni, si è sognata una tirannosaura rosa in classe, se non ricordo male, e quindi una figura così un po' imponente e un po' autoritaria. E credo che appartenga a lei anche l'idea di questa tirannosaura che, mordicchiando i severini dei saurini, insomma, li trasforma da verdognoli in rosa. Quindi diciamo che la paternità, anzi la maternità potremmo dire, è abbastanza sua. Poi io ho sviluppato la cosa e ne è venuto fuori quello che ne è venuto fuori.
0: Sì, allora è un libro ovviamente estremamente divertente e piacevole, che poi ha anche un messaggio in realtà molto forte e molto importante al suo interno, ma parliamo appunto di Rosalba, che è appunto la protagonista di questa storia e che ha un po' una fissa, come direbbero i ragazzini, su un colore che è appunto il rosa rosenburgensis, che è proprio un rosa, una tonalità di rosa particolarissima, specifica.
1: Sì, talmente specifica che quando i vinai del regno devono creare un vino rosé particolare, devono impazzire per farlo esattamente dello stesso colore che lei intende. Quindi è un rosa specifico, non è neanche un rosa comune, è un rosa tutto suo, ecco.
0: E tutto è di questo rosa, con il rischio che uno non distingua in realtà gli oggetti o le persone le une dalle altre, anche se hanno un po' affinato una tecnica per distinguere le cose.
1: Sì, c'è un filino di rosa appena un po' più scuro che circonda, fa da cornice a tutto ciò che c'è a Rosenburgo, insomma, e tutti riescono in questo modo a distinguere le cose. Poi nel caso in cui le cose si complichino, per esempio non so, le banconote che possono essere poi tutte della stessa misura anche se sono circondate da questo filino, basta farle un po' più piccole, un po' più grandi e mettersi d'accordo e dire ecco questa vale 2 euro soldi e questa ne vale 3 o 4 o 5, lì è tutto è rosa, anche i soldi sono i rosoldi naturalmente. Ecco.
0: Ovviamente, quindi insomma tutto bene o male sotto controllo, ma a un certo punto qualcosa sfugge dal controllo.
1: Sì, perché la tirannosaura, che poi è una è molto godereccia questa Rosalba, in realtà una sera insomma alza un po' troppo il gomito, beve un po' troppo di questo meraviglioso vino rosé e quando viene chiamata a procedere a una cosa che si chiama intonazione, cioè trasformare tutti, far diventare tutti di colore rosa, insomma sbaglia a mordicchiare la chiappetta, anzi a pungere la chiappetta della tirannosaurina di turno, e quindi punge quella sbagliata e non se ne accorge perché è un po' annebbiata dai fumi dell'alcol, non se ne accorge neanche l'amico fedele che è il dottor Rosario Rosiello, che è un oculista molto molto bravo. Quindi se ne vanno dopo aver fatto questa intonazione senza rendersi conto che il rosa di cui si è tinta questa neonata non è proprio esattamente il rosa che ci vorrebbe. Poi i genitori, per parte loro, insomma, un po' coraggiosamente, un po' temerariamente, decidono di dare il nome di Violetta a questa ragazzina, appena nata ragazzina, scusate, insomma, vabbè, tirannosaurina. E succede questa cosa che Violetta, proprio quasi per aderire cromaticamente al nome, insomma, comincia a diventare di un colore appena appena diverso, poi sempre più diverso, insomma.
0: ed è divertentissimo, insomma, per lei forse un po' meno, il fatto che chiaramente i genitori a un certo punto si accorgono che questa diversità potrebbe balzare all'occhio e quindi la dipingono, insomma, di questo rosa, e lei non può far nulla perché se suda poi si scolorisce.
1: Sì, addirittura la esonero da ginnastica, no? Che magari qualcuno potrebbe anche essere contento, ma insomma lei proprio non è contento di questa cosa perché la toglie dalla possibilità di essere come tutti, insomma. Quindi da un lato è bello essere come tutti, poi a un certo punto si deve smettere di essere come tutti, perché sennò si è uguale a tutti e non è proprio il caso.
0: Infatti, ora diciamo il proseguo della storia non lo racconto perché ho già raccontato troppo,
1: lascio che il lettore
0: lo scopra, però è vero che appunto Violetta se all'inizio insomma si sente veramente diversa, questa cosa la fa soffrire, poi a un certo punto capisce che tutti hanno un unico colore, ma lei ha un colore unico, e questa è una cosa che capita nella vita di ciascuno di noi. Non siamo rosa, non siamo viola, però ciascuno di noi c'è una fase della vita in cui vorrebbe essere esattamente come gli altri, e a un certo punto invece si rende conto che la propria unicità è proprio il suo valore aggiunto.
1: Sì, infatti io penso che per questo raccontino, insomma, se c'è un messaggio così in questo raccontino, un messaggio che va bene per i piccoli ma va benissimo anche per i grandi, è quello di cercare di trovare la propria voce. Qui la voce diventa un colore il proprio, insomma, personale, personalissimo, ma in generale è anche la difficoltà di raggiungere le proprie corde vocali, no? Di dire che io sono questa cosa e non sono quell'altra, e va bene così perché in questa cosa io mi riconosco, in qualche modo mi accomodo, mi siedo, perché questo è quello che sono e non sono da confondere, insomma. È un po' un richiamo alla bellezza dell'unicità, ecco, che è una cosa parecchio difficile da raggiungere, da piccoli ma anche da grandi, secondo me, perché si vedono tante copie, tanti replicanti in giro, insomma, anche a livelli piuttosto elevati,
0: esatto.
1: Posso dire così.
0: Ed è una vita poi alla fine stressante, no? Nel tentativo di essere qualcosa che non siamo, invece chi è poi ha la fortuna di trovarla questa sua unicità e di farci pace, insomma, di starci a suo agio, poi sicuramente vive molto meglio. Senti, una curiosità, Beatrice adesso ha 21 anni, chiaramente il libro lo ha letto,
1: sì.
0: Che cosa ne pensa?
1: No, me l'ho anche corretto per certi versi, perché ha fatto un po' un piccolo lavoro di redazione dicendomi appunto se ci fossero o meno certi punti un po' troppo complicati, un po' sofisticati, un po' l'inciampo, diciamo, la lettura. No, è molto contenta, anche perché appunto compare proprio sul frontespizio, c'è scritto espressamente da un sogno di Beatrice, quindi vorrei ben vedere che non sia contenta.
0: Sarei contento anche tu.
1: Io sono contento ancora di più, io sono felicissima.
0: Immagino, orgoglio di papà. Dobbiamo citare però anche Emanuele Benetti, che ha dato proprio così colore a questa storia.
1: Sì, con Emanuele ho lavorato benissimo, non lo conoscevo, è stato per me una sorpresa e un grandissimo piacere. Mi piacciono molto le illustrazioni che fa, perché tra l'altro io credo che in qualche misura, adesso non voglio interpretare troppo, però siccome ha dovuto per forza creare un universo rosa e continuamente rosa, ha scavato insomma nei dettagli, per cui se poi uno osserva le illustrazioni di Emanuele vede una quantità industriale di dettagli, di particolari molto molto curiosi. Per esempio ci sono questi uccellini che compaiono dappertutto, che mi fanno impazzire perché sono una specie di tocco un pochino allegro e quasi, forse anche frivolo, insomma, no? Dentro questo mondo tutto rosa popolato da questi personaggi che poi, siccome sono dei dinosauri, sono anche un po' massicci, hanno una presenza fisica molto forte. Ci sono questi uccellini che vanno di qua e di là a guardare il mondo, lo studiano, lo giudicano anche in qualche modo, lo guardano con un po' di diffidenza, con un po' di curiosità, e come dire, ma che fanno questi qua, perché sono tutti rosa.
0: Sì, è davvero da risfogliare per cercare tutti questi dettagli. Comunque io lo consiglio di cuore, La tirannosaura rosa di Alessandro Niero e Beatrice Niero a questo punto, e ti ringrazio tantissimo, è stato proprio bello averti qui con noi, ma ci risentiamo.
1: Io spero tantissimo, se avrò la fortuna di essere pubblicato anche per

0: Tra l'altro spero tanto di rincontrarvi, anche di persona, magari.
1: Sarebbe ancora più bello. Allora Alessandro, quindi è un risentirci o arrivederci presto, grazie mille e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie.

0: L'energia di Pink con questo brano ritmatissimo, Pink rosa come la tirannosaura rosa con la quale abbiamo concluso le proposte di questa settimana. Ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Leone XIV in visita a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona. Nel pomeriggio tappa al meeting di Rimini, poi l'abbraccio alla città. E in mattinata Papa Leone si è rivolto alla comunità ecclesiale di San Marino. Nel mondo ferito da conflitti rispondiamo con la solidarietà. Nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, uccise stanotte almeno due persone. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è a pranzo dalle monache agostiniane di Pennabilli sulle colline della provincia di Rimini nella città romagnola. Nel pomeriggio Leone si recherà al meeting 44 anni dopo San Giovanni Paolo II, a seguire l'incontro in cattedrale con l'umanità fragile di Rimini e infine la messa al porto. L'incontro di queste ore con le suore in forma strettamente privata arriva al termine di una mattinata intensa nella Repubblica di San Marino, dove il Papa è giunto in elicottero alle ore 9, poi il primo appuntamento al Palazzo Pubblico nell'incontro con le autorità e la società civile. La libertà, ha affermato Leone, si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro, nel dialogo. Benedetta Capelli.
3: Libertas, la parola che campeggia nello stemma della Repubblica di San Marino, è la chiave del discorso di Papa Leone, un termine che chiama a sua volta il rispetto, la promozione della dignità umana, la tutela della vita. Nel primo discorso il pontefice pone l'accento sulla Repubblica di San Marino come laboratorio di buona politica e di cura dell'altro, riferendosi in particolare alla tradizione di accoglienza mostrata anche di recente verso il popolo ucraino.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: Papa Leone mette in luce anche il pericolo dell'idolatria che guasta alla radice i progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Uno stato piccolo come quello di San Marino è per il Papa un laboratorio di cura dell'umano, di cura dell'altro nella ricerca del bene comune.
4: Libertas vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace.
3: Poi l'affaccio dal balcone del Palazzo Pubblico, il saluto al grande popolo di San Marino, l'augurio di vivere sempre con autentica libertà in Cristo Gesù, nella verità e nell'accoglienza.
2: E durante la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, il Papa ha incontrato questa mattina nella Basilica Diocesana la comunità ecclesiale, alla quale ha raccomandato la cura dei più deboli. Poi ha incoraggiato i religiosi a rafforzare il patto educativo con le famiglie e i giovani, esortato i giovani a fare scelte esigenti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Esperienze di solidarietà apparentemente piccole e marginali possono avere enorme valenza profetica in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. È l'incoraggiamento che Leone XIV rivolge a sacerdoti, consacrati, religiosi e a tutta la comunità ecclesiale, incontrandoli nella Basilica di San Marino.
4: Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà.
5: A ciascuno secondo il suo ruolo, il Papa chiede un impegno quotidiano, ai giovani di tenere aperta la finestra sull'infinito e di non temere scelte esigenti come il matrimonio o la consacrazione, ai sacerdoti e agli educatori di rafforzare il patto con le famiglie.
4: Queste realtà, apparentemente piccole e marginali, sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi.
2: Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, questa mattina ha accolto il pontefice nella Basilica. L'intervista sul significato di questa giornata è di uno dei nostri inviati, Luca Collodi.
6: Il popolo di San Marino ha accolto il Papa alla grande e speriamo che sia una visita che dia tanto frutto non solo a San Marino, ma questa sera al meeting del Rimini e a tutta l'umanità.
7: Eccellenza, pace e libertà è una visita all'insegna di un sogno per tantissimi uomini e per tutta l'umanità.
6: Sì, un sogno che speriamo e preghiamo che si possa avverare al più presto. E sono tanti i popoli che in questo momento soffrono la mancanza di pace e tanti uomini e donne che desiderano la libertà. Questo auguriamo.
7: Due piccoli stati, San Marino e la Santa Sede, che lottano per la pace.
6: Due piccoli stati ma con un'apertura al mondo grande e con una influenza grande sull'umanità. Per questo speriamo che questa visita del Papa sia proprio la voce che arrivi a tutti i popoli, a tutti gli uomini e donne.
2: Apriamo la pagina internazionale. Raid aerei russi sull'Ucraina hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Odzon. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati più di 500 dipendenti. Restano agitate le acque nella politica ucraina dopo che l'ex ministro della difesa Mikhail Fedorov ha chiesto nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky che aveva licenziato Fedorov. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Litto, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
8: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
2: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
8: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione sovietica e chiede un rimpasto totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
2: Dopo le emozioni della cerimonia inaugurale entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo a Taranto, oltre 30 le discipline nelle quali si confronteranno i circa 4.000 atleti dei 26 paesi partecipanti, impegnati anche i quattro rappresentanti di Atletica Vaticana. Il nostro inviato a Taranto Giancarlo Lavella.
9: Peloni, Lucarelli, Fontana, Morbidelli sono i magnifici quattro della polisportiva della Santa Sede che puntano, gareggiando nel padel, nella scherma e nel ciclismo, a conquistare la medaglia dell'amicizia, della lealtà e della solidarietà. I primi due saranno impegnati già stasera nell'incontro con la squadra dell'Egitto. Anche altri tornei prendono il via oggi, la pallavolo ha fatto da battistrada a seguire gli altri sport di squadra. E come nelle Olimpiadi, protagonista nella prima parte dei giochi è il nuoto, mentre chiuderà come tradizione la regina degli sport, l'atletica leggera, con le finali del 3 settembre, ultimo giorno di gare. Poi spazio alla commozione nella cerimonia di chiusura per i giovani atleti. I più forti porteranno con sé una medaglia. Tutti il ricordo di due settimane di armonia e di festa e un semplice arrivederci a coloro che, più che avversari, sono diventati amici.
2: Un'ultima notizia, sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump al Canada. Il primo ministro canadese ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure. Chiudiamo con la pagina della cultura, la semplicità delle cose quotidiane, la quintessenza del vivere. Questa persuasione ispirò tutta la narrativa dello scrittore Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
10: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore, una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanare delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
2: Per questa edizione è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: A nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù e l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capace di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

più partita e da noi sempre restata col suo mambo.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Benvenuti nel nostro weekend dedicato alla grande musica italiana, quella internazionale, alle curiosità legate ai libri, al cinema, insomma tutte le classifiche possibili e immaginabili in base ai vostri gusti e anche ai vostri interessi, qui su In Blue 2000 nell'appuntamento di un'ora delle classifiche del weekend, anche per questo weekend del 28 e 29 marzo, in cui ci raccontiamo in quest'ora insieme tutto quello che è accaduto in settimana all'interno dell'appuntamento Le Classifiche, che vi tiene compagnia, ve lo ricordo, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. E allora iniziamo subito il nostro riassunto ricordandovi che c'è un'email, usatela mi raccomando per stare vicini a noi anche in quest'ora, raccontatemi come sta andando il vostro weekend a diretta@radioinblu.it. E ci siamo appassionati anche questa settimana alla musica di casa nostra, la musica italiana, con le canzoni Made in Italy, rigorosamente Made in Italy, più ascoltate in radio durante gli ultimi 7 giorni. Iniziamo col riassumervi quello che è accaduto nella settimana in corso. Alla numero 10 in discesa nella chart italiana, Fedez e Marco Masini con Male Necessario, che noi ascoltiamo subito.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Una delle poche coppie dell'ultimo Festival di Sanremo in discesa nella Chart Italia numero 10, con cui abbiamo aperto l'appuntamento di questo fine settimana con le classifiche del weekend, Male necessario di Fedez e Marco Masini. Al numero 9 c'è la più alta nuova entrata della settimana, parliamo di Vacci Piano di Emmer Comi. Non l'ascoltiamo adesso perché sarà una delle canzoni inserite anche nella nostra chart personale, quella di Blu 2000, quindi ci sarà tempo per ascoltarla in quest'ora insieme. Numero 8 in discesa per il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Nella Chart Italia, alla numero 7 stabile J-Ax con Italia Starter Pack. Mentre le classifiche del weekend, ci ascoltiamo a questo punto la posizione numero 6, che è stabile, in questo caso lui è Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: tu.
1: So che siete in tanti appassionati della musica italiana, poi dopo l'ultimo Sanremo, insomma, si sono fatti tanti dibattiti, tante discussioni su chi meritava la vittoria, chi no, quali canzoni magari sono finite nel fondo della classifica. È il caso forse di nominare uno dei protagonisti che si sono rifatti ampiamente con le vendite, parliamo di Samurai J. Ma noi siamo arrivati alla numero 6 direttamente da Sanremo nella chart Italia, stabile Fulminacci con Stupida Sfortuna, e stabile anche alla 5 Tommaso Paradiso con I Romantici. Numero 4 invece per una delle canzoni che non arrivano da Sanremo, ma il nuovo singolo di Annalisa con Canzone Estiva. Mentre alla numero 3 questa settimana sale, appunto, con grande successo, devo dire, ascoltato dappertutto, Samurai J con Ossessione. Numero 2 è stabile Saif con Tu mi piaci tanto. Attenzione,

0: Saifo, Safe, come dice lui, come ama farsi chiamare, quindi lo chiameremo in tutti e due i modi, se non si offende, mentre riascoltiamo volentieri la numero uno della Chart Italia, ancora una volta occupata da Dito nella Piaga. Questa è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La musica.
1: Ed è davvero la musica protagonista in toto per quest'ora insieme, in cui riuniamo mixando le 5 classifiche della settimana con i dati anche di libri e cinema che arriveranno tra poco, e in questo caso tanta musica che arriva da oltreoceano con la Billboard 800, con tanti protagonisti e anche alcune novità che ci sorprendono, perché di solito l'andamento della chart della Billboard chart, diciamo così, non ha tanti scossoni di settimana in settimana. Questa settimana invece il primo scossone lo incontriamo subito alla numero 10, dove entra in nuova entrata il nuovo singolo praticamente di Harry Styles, che abbiamo apprezzato con Aperture, lo sappiamo, la musica elettronica è il filo conduttore del suo ultimo lavoro, e in questo caso ritorna anche un po' con un pizzico di pop romantico con questa canzone dal titolo American Girls, alla numero 10 della Billboard 800.

Harry Styles, in nuova entrata nella top 10 di Billboard questa settimana, numero 10 con il nuovo singolo American Girls, appena ascoltato qui su In Blue 2000. Vi ricordo anche di scaricare, di portarci sempre con voi, mi raccomando, adesso che arrivano anche le vacanze legate alla Pasqua, magari andate in giro, volete ascoltarci, recuperare i nostri contenuti in podcast, potete farlo scaricando gratuitamente la nostra app Play 2000 per portarci con voi e ascoltarci in ogni luogo. Stessa cosa potete fare direttamente dal sito, dalla piattaforma play2000.it per l'appunto. Al numero 9 saliamo nella Billboard 800, in continua salita questa ragazza fenomeno dell'ultimo periodo, lei è Olivia Dean, si parla tantissimo di lei anche perché ha piazzato due singoli nella top 10, in questo caso So Easy, che ascolteremo più tardi, ed è in salita alla 9. Alla 8 è stabile Taylor Swift con The Fate of Ophelia, e alla numero 7 Toki rincontriamo Taylor Swift con Opalite, questa è la numero 7 in salita della settimana.

Lei che ci lascia spesso dei messaggi tanto affettuosi all'interno del magazine in Blu 2000 qui nella nostra programmazione, magari fosse vero, in realtà è la sosia di Taylor Swift che ogni tanto si fa viva per comunicarci che sta bene, che è felice anche del suo successo, e ti credo, voglio dire, è una delle regine delle vendite, anzi la regina delle vendite in assoluto per il 2025, in questo caso in questo 2026 ci ha proposto questo nuovo singolo dall'ultimo album The Fate of Ophelia, era il singolo precedente alla 8, mentre alla numero 7 è in salita nella Billboard 800 che vi stiamo riassumendo oggi, c'è Opalite. In questo weekend numero 6 per Stateside, vi ricordo la posizione di Pink Panthers in posizione stabile, mentre alla numero 5 salgono le Antrix direttamente dal film di Demon Hunters, K-pop di Demon Hunters, che ha ottenuto grande successo, ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, ha vinto l'Oscar anche questa canzone dal titolo Golden, che continua a salire ovviamente dopo l'onda degli Oscar. Numero 4 sale ancora Alex Warren, numeri importanti per lui, ben 57 settimane di permanenza nella Billboard 800 con la sua Ordinary. Mentre ci ascoltiamo la posizione numero 3, tra poco lo faremo, vi racconto ancora la presenza di Olivia Dean alla numero 2 con Man I Need, mentre alla numero 1 rimane stabile Ella Langley con la sua Choosing Texas. Quindi, come vi dicevo, la numero 3 della Billboard 800 di questa settimana è ancora lui, lì fermo, stabile, Bruno Mars con I Just Might.

0: libri.
1: Siamo così arrivati ai libri qui su In Blu 2000, l'appuntamento con i 10 volumi, i 10 libri più venduti negli ultimi 7 giorni, intervallati dalla nostra classifica ufficiale, quella di In Blu 2000, che vi riserva delle sorprese. Sicuramente ci saranno delle cose interessanti a raccontarvi anche per quanto riguarda nuove entrate, e questa settimana faremo nelle classifiche del weekend una cosa diversa dal solito, ma state con noi e capirete il perché. Al numero 10 dei libri più venduti, magari avete tra le mani proprio questo libro, lo state leggendo in pace, in tranquillità in questo weekend, raccontatecelo, oppure durante i vostri viaggi verso casa o lavoro, per l'appunto accompagnati da una buona lettura. La numero 10, nuova entrata con L'angelo della morte di Robert Brinza, con questo libro edito da Newton Compton. Numero 9, un'altra nuova entrata, è una settimana ricca di new entry, come potete vedere e capire. Il libro in questo caso di Bianchini si intitola Le ragazze di Tunisi, edito da Mondadori. Numero 8, ritorna in classifica un must di questo periodo, ovvero Francesco, la biografia del santo, il primo italiano, di Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins. Il libro che troviamo alla numero 7 è praticamente il libro che c'era alla vetta la scorsa settimana, ovvero L'alba dei leoni, dell'Auci. Naturalmente Stefania Auci ci propone la saga dei Florio, ancora una volta con grande successo per questo libro che è diventato veramente un best seller, edito da Nord. Si intitola L'alba dei leoni, che comunque scende dalla numero 1 alla numero 7. Un altro libro in nuova entrata, e ci fermiamo per il momento, si intitola Love Mom di Xander, edito da Longanesi. Tra poco dalla 4 alla 1, ma da questa settimana nella chart ufficiale di In Blu 2000 con i più programmati della nostra vostra radio del cuore, abbiamo le nuove entrate. Faremo ascoltare infatti le 3 nuove entrate della settimana in ordine sparso, non necessariamente continuativo, quindi questi singoli da ascoltare, e poi ascolteremo anche la posizione numero 2, perché la vetta poi l'ascolteremo alla fine, ma è tutto un discorso da scoprire insieme qui alle classifiche del weekend. Ci ascoltiamo in nuova entrata nella chart di In Blu 2000 alla 16, il nuovo singolo degli U2, questo è Song of the Future.

Prima nuova entrata della settimana nella chart ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e naturalmente dall'app Play 2000. Song of the Future degli U2 era alla numero 16. Ritorniamo alle letture degli italiani di questa settimana, dalla numero 4 alla numero 1, ed è una canzone che abbiamo citato prima, anzi un film, una canzone, una colonna sonora, che è anche un libro, non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti che amano il K-pop, questo sound coreano pop internazionale che va per la maggiore in questo periodo a livello mondiale, appunto. Allora abbiamo K-pop di Moonhunters, direttamente dal fortunato film di artisti vari, edito da Mondadori, nuova entrata alla numero 4. Tra i libri più venduti e più letti rimane stabile Il custode di Niccolò Ammaniti alla numero 3, mentre alla numero 2 è praticamente una nuova entrata tra le più alte in assoluto, è Il gioco delle risate, nuovo libro illustrato per i più piccoli con tantissimi divertimenti e soprattutto anche dei puzzle da ricostruire, edito da Tunue per Atuns, questo illustratore italiano molto famoso ritorna con Il gioco delle risate, nuova entrata tra i libri più letti. Alla numero 1 rientra in questa posizione, quindi guadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa, Mezzanotte a Parigi, libro che vi abbiamo già commentato in maniera molto specifica durante la settimana. Lei è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi, edito da Newton Compton, il libro più letto in assoluto negli ultimi 7 giorni. Ritornando alla chart di Blu 2000, abbiamo ancora a che fare con la buona musica, ovviamente, quella della numero 12 occupata dalla coppia Miles Smith, nuova entrata insieme a Niall Horan, questa è Drive.

0: entrata. Drive Safe alla numero 12. E adesso il momento del cinema. Oh, mia grande passione, non so se è anche la vostra, per vedere quali sono i 10 film più visti nell'ultima settimana nel nostro paese, ovviamente non contando le novità che sono uscite giovedì scorso, perché come sapete nel weekend ricapitoliamo quello che è accaduto nell'arco della settimana, quindi con non ancora inserite le novità cinematografiche di giovedì scorso per l'appunto. Alla numero 10 abbiamo in discesa il film premio Oscar per la sua protagonista Hamnet nel Nome del Figlio, mentre alla numero 9 troviamo Reminders of Him, la parte migliore di te, questa commedia romantica che arriva dal Canada, in discesa appunto in questa posizione. La numero 8 per un film italiano interpretato da Fabio De Luigi, è stato anche alla numero 1 per varie settimane, Un bel giorno. Numero 7 per il film d'animazione Un salto tra gli animali, Jumpers, mentre alla numero 6 troviamo Mi batte il corazon, altra commedia italiana in nuova entrata che è ispirata a un'opera teatrale di grande successo. Al numero 5 ancora film italiano con Il bene comune, ci piace parlare di questi film distribuito in questo caso da Piper Film, che insomma sventolano alta la bandiera del nostro cinema. Tra poco scopriremo le prime 4 posizioni, ma adesso scopriamo la più alta nuova entrata della chart di Blue 2000. La troviamo alla numero 9, Emma Comi, insieme con Bacci Piano.
1: Scusa se

È uno dei duetti del momento di questa primavera 2026, tutta italiana in questo caso, con Emmer Comi, la più alta nuova entrata nella chart di Blu 2000, alla numero 9. Ritornando al cinema, vi racconto anche le prime 4 posizioni dei film più visti nel nostro paese. Bring Me the Horizon, questa versione live della famosa band in San Paolo, è un film documentario musicale, è alla numero 4 in nuova entrata. Numero 3, nuova entrata anche per Notte prima degli esami 3.0, in cui recitano tanti attori di successo, ma c'è anche il debutto cinematografico di Dito nella piaga. Al numero 2 troviamo Mirabile visione con Inferno, altro film documentario che esplora l'inferno dantesco, mentre il film più visto in assoluto questa settimana, direttamente in nuova entrata dopo la sua uscita la settimana scorsa, L'ultima missione, film fantasy, Project Hail Mary, interpretato da Ryan Gosling in versione fantascientifica, il film più visto in assoluto nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo, devo dire che è il film più visto in assoluto. Ritornando alla chart di Blu 2000, e la chiudiamo senza svelarvi la numero 1, che sarà uguale alla chart di Year One, vi dico la top 5. Alla 5 troviamo Dito nella piaga con Che fastidio, alla 4 Zayn in salita con Die for Me, alla numero 3 Harry Styles con Aperture che perde la vetta, alla numero 2 tra poco l'ascoltiamo, la numero 1 è nuova, è tutta scintillante diciamo così, sale Saif con Tu mi piaci tanto, mentre la numero 2 e l'ascoltiamo, lei è Olivia Dean in salita con So Easy.

0: La musica.
1: Archiviato il cinema, le classifiche del weekend, archiviata anche la chart ufficiale della nostra radio, quella che stai ascoltando, anzi della tua radio, in ogni luogo Play 2000 e Play2000.it, ovviamente in Blu 2000. Siamo pronti a raccontarvi la chart di R1, quella uscita venerdì scorso, con le 12 posizioni in questo caso tra i brani più ascoltati e quindi l'airplay radiofonico nazionale. Iniziamo proprio dalla numero 12, dove è in salita Sombre con Unbreaker.

0: Siamo andati ben oltre la top 10 in questo weekend per la chart ufficiale di R1, raccontandovi dalla 12 alla 1 cosa succede nell'airplay radiofonico nazionale. C'è la trascinante, ballabilissima canzone di Sombre in salita alla numero 12, si intitola Unbreaker, appena ascoltata qui su In Blue 2000. Alla numero 11 in discesa J-Ax con Italia Starter Pack. Numero 10 rispetto a 7 giorni fa scende anche Taylor Swift con Opalite alla numero 10. La numero 9 è una nuova entrata, una bellissima ballad romantica tutta italiana, ed è di Achille Lauro e In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

In viaggio verso il paradiso questa settimana la più alta nuova entrata nella chart di R1 che vi stiamo raccontando quasi sul finale delle classifiche del weekend di questo fine settimana insieme del 28 e 29 marzo. E alla numero 8 saliamo, c'è Stabile Fulminacci con Stupida Sfortuna. Al numero 7 perde quota Annalisa con Canzone Estiva. Numero 6 scende anche Bruno Mars con I Just Might. Rispetto a 7 giorni fa sale Mick con Fabulous, mentre alla numero 4 è in salita, e lo ascoltiamo, Tommaso Paradiso con I Romantici.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla top 3 della settimana. Numero 4, appena ascoltato, Tommaso Paradiso in salita con i Romantici nella chart ufficiale di R1. L'Airplay radiofonico nazionale perde la vetta, in questo caso la numero 3 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio. Al numero 2 abbiamo il costante e inarrestabile successo di Samurai J con Ossessione, e c'è una nuova numero 1 della settimana che è tutta italiana e arriva anche essa direttamente dall'ultimo festival di Sanremo. Ma prima di ascoltarla insieme, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi naturalmente anche in questo weekend, vi ricordo l'appuntamento con le classifiche già dalla prossima settimana, da lunedì non vi molliamo mai, a partire dalle 14 fino alle 15 sempre qui su Blu 2000. Quindi la nuova numero 1 l'ascoltiamo insieme, è Saif con Tu mi piaci tanto. Ciao a tutti e buon weekend.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anime latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius, cola grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene, dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
3: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
2: E Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato Don Davide.
4: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
2: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'Ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
3: Hoc tempore tam graviter bello et sociale violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo ne potes orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem e fundatur.
2: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
4: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni. È stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
2: Questo
4: perché
2: tempo così
4: non
2: segnato.
4: Non viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «Quis int futura mundi?». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
2: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
4: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E, in questo senso, particolarmente significativo è il verbo conclusivo, e fundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che fonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
3: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur. Sbaglio?
4: Così sarebbe più classico, invece
3: esatto.
4: Il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
2: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
3: Ludus follis ovatis.
2: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
4: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre, oppure una sacca gonfiata d'aria.
2: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
4: Assolutamente, no, no. Nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla, Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
2: Cioè,
4: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
2: Tra l'altro, sì, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
3: Il follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio, e per traslato una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni, continue rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
2: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo
3: Il retablo.
2: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
3: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
2: Ah, c'è sempre il latino dietro.
3: È sempre. Una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo, interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
2: Ci sono dei retabli.
3: Ce ne sono tanti.
4: Però perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola,
3: esatto,
4: per quasi quattro secoli.
2: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io
3: insomma,
2: ascolto.
3: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto Azieri, il retablo di San Giorgio Perfugas.
4: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
3: Tuili, molto
4: sì,
3: bello.
4: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. Allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
2: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
3: nec aures me credo habere nec tango,
2: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
4: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
3: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
4: Le tre scimmie.
3: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
2: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine.
4: Grazie Svobis.

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, è da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blacky Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero, insomma, che chi lo leggerà senta, insomma, questa mia passione e possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato gli ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva, appunto per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no, del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come, insomma, Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a 6 piani fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni. Andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi, secondo me, dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale, di cui tanto oggi si parla, alla Sibilla Cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
0: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché, diciamo, lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, all'insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico, e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
1: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte, che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
0: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello!
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blacky Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus, a Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'Arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Ixermo Noster Finem Abet, Anima Latina numero 239, si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Dagli studi di RCN, all'inizio di un nuovo appuntamento con i grandi degli anni 50, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Elisa in studio e da Gigi alla console. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato Canzone da due soldi, canzone che, come ricorderete, arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1954, vinto in quell'anno da Tutte le mamme, con la quale abbiamo chiuso l'ascolto la settimana scorsa. L'interprete era la fresca voce di Catina Ranieri. Bene, ora la riascolteremo in Tre soldi nella fontana. Si parla sempre di soldi, insomma, prima due, ora tre. Comunque la canzone è tratta da un film di Negulesco, Fontana di Trevi. Ascoltiamo Catina Ranieri, accompagnato dall'orchestra del marito Rizzo Ortolani, in Fontana di Trevi.

Era Catina Ranieri in Fontana di Trevi. Da una canzone omaggio ad una città europea, Roma, con Fontana di Trevi, ad una canzone che rievoca Calcutta e i misteri dell'Oriente. Calcutta è il titolo di una composizione di Braz Gaze Hans. Ascoltiamola interpretata da Marino Marini e il suo complesso.

0: mai più.
1: Indubbiamente questo Marino Marini ha fatto un bel giro, da Calcutta al Perù, eccetera. Beh, ed ora un successo di Fred Buongusto, compositore e interprete suadente di tante canzoni. La sua voce carezzevole e inimitabile, quanti amori ha fatto nascere ed ha alimentato, complici le luci soffuse dei night di moda di quegli anni 50. In questa canzone ci informa direttamente di una donna che gli sta particolarmente a cuore, Frida, di Fred Buongusto e il suo complesso.

Abbiamo ascoltato Frida, che ha fatto chiagnere e ha dato tante pene a Fred Buongusto. Ed ecco un'altra donna e un altro uomo che soffre implorandola. È Roberta stavolta, che è anche il titolo di una bella canzone di Peppino Di Capri. Ma anche in questo brano, in lingua italiana, si rivivono le atmosfere suadenti e malinconiche delle melodie napoletane, pur in un arrangiamento orchestrale moderno. Ascoltiamo dunque Roberta di Noddeo Lepore Faiella. Sapete che Faiella è il vero cognome di Peppino Di Capri, direttamente interpretato da Peppino stesso, appunto in Roberta.

Era Peppino di Capri in Roberta. Ma torniamo a Sanremo e ai magnifici successi degli anni 50 e torniamo alla grande con Domenico Modugno. Siamo nel 1959 e Modugno infiamma di nuovo i cuori con un altro successo, Ciao ciao bambina, che tutti conoscono con il titolo Piove. Dalla viva voce di Modugno, Piove di Verde Modugno.

0: Ed ecco di nuovo un cantante di nightclub. Da Fred Buongusto passiamo a Fred Buscaglione e a una sua interpretazione divertente. Che bambola! Che bambola è una delle spassose invenzioni di Fred Buscaglione con la collaborazione di Leo Chiosso, con le quali animava le serate dei locali da ballo di moda dell'epoca, degli anni 50, insomma. Eccovi dunque Fred Buscaglione e il suo complesso in Che bambola!
1: Bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

0: Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: E dal duro buscaglione passiamo al divertente chitarrista olandese Van Wood. In Tre numeri all'otto, una composizione leggera e spigliata di Cadosone sulle parole di Fiorentini. Eccovi Van Wood e la sua chitarra quasi parlante con il complesso Carosone.
2: Questa mattina mi sono svegliato.
3: Come mai?
2: Di soprassalto come un bebè.
3: Ma guarda un poco.
2: Ho fatto un

Divertente, vero? Questo sogno di Van Wood, magari si vincesse all'otto, però bisogna anche giocare, per la verità. Ma anche oggi siamo arrivati agli ultimi momenti del nostro incontro. Non tutto sarà stato di vostro gusto. Io ho fatto il possibile per accontentarvi. Comunque, non vi stancate di ascoltarci, vi raccomando, forse andrà meglio la volta prossima.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con Serenata, una delle melodie più intense e toccanti di Schubert. Ascoltiamola nella interpretazione del tenore Peter Schreyer, accompagnato dal pianista Andras Schiff.

Abbiamo ascoltato Serenata di Franz Schubert nella interpretazione del tenore Peter Schreyer e del pianista Anders Schiff. Passiamo ora all'operetta ed ascoltiamo il duo Romana Righetti soprano e Carlo Pierangeli tenore nell'aria Perché non so, da Addio giovinezza di Giuseppe Pietri. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.